tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corre in braccia di mamma, non vuoi scemo piccerì, dille tutta la verità.

Ia, chi desidere va sa, scordate il piccerì, ca se o dice na papà, chissà come va a fornire, e passa sotto a stu balcone.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.
1: Ma perché non mi guarda? Che ti ho chiesto un po' di metà per dopo lo trovate chiusa. E papà, ma vi spiego perché sono stato un momento a tua tarda. Ho bruciato e marito.

Mannuvista passa un carrozzello, una donna vestita marrò, bionde facce, toccato un polmello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti è da ragione, non devi tremare il gelosino, quella lì non la sai, è di Dio.

Ah, figlio di una moto, un fratello, cugini, una donna, cantale, mamma. Cugino, ma quanto voglio bene, è sempre vivo, ci vado tutto in soddisfazione, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cosa è parente? Ho capito, è nipote a papà. E chi state che a faccia in mezzo? E ti guarda e ti fa l'occhiolino. Pure chi sto concedo a cugino.

Sisalis, Sibelis, dentro il cuore mio che c'è. Cumbadis, Madicis. Oh, Mariella Mabacchè, ma sopra il cuore tu sottieni le pillole, lo sa. Calubarbiera, non so.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

Ui si onesta, pura, ciuena rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma chi sto matrimonio non è pa' buia. Tua donna ad adornare con me o Brasile.

E voi siete una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore. Io si parla così, non naccio d'urte, no. Che mi ricida che so capo tu sta. Facito conto che la tua donna è morta.

è una bugia che io sono cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sa vita. Sentite a me, che steppo bene a vostra, è inutile perciò che mo di annita. Che poco t'importa lo consenta mia, che cosa? Rimane con tua donna da una fuia e no, si lo fai per quando è scelta Dio, che mano meglio va a sita. A tutti e due, tu vuoi che hai parla, e beh, guardami in faccia, 20 anni fa non ti fa meraviglia, ma me

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

My darling, my friend.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Vater und mia Mamma, wo war mio Vater? Perciò che figlia vanno a peturbare, che agli anni aggiunta non da fare, a vita all'altra, e beh, tu scagnerà sarà. E quando arriva la notizia morta, a mamma sposta femmina più forte, stranga se l'ispera, lo alluppare.

sei figlio bronda, ma giudizio sei, ma per quando tu muore dai aiuta, mai ti son puta, mai a chi tu è che

la cambiembe guerra, era guagliona, tristezza passo per l'aviazione, pulette l'aria umana, papura, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dunque già tardente, mio caro padre, dunque già tardente, pareva nata, ma non sa far mamma, due settimane fa, io ci ho fatalità. La vita l'è scusata, certamente, un fanno bello volo da perduta, e che sedia, che sedia non muovente, ma tu e io manda tanto, a noi aiuta.

No, non mi abita di, caro mio, che ben badata a vita in aviatore. L'assicurazione è forza sì, ma non la vita di capagna. Per me scusate in meraviglia, in che denaro fa parutina, da franche carte mille vite, e stendamare, sì, ma tu mercato.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Carmelella sta buona malata, non torna da vero, non torna da vero. La lumiera dell'anno portata, fa farla da lei, fa farla da lei. Oh, dottore, l'ho osservata, e l'ho vista bella mia. Ma sarà sta malattia, la ricetta che sta buona a casa. Non bagna, sarà tanto bagna. Ma tanto con solo, natura e viola, non vieto guarnire.

pizza ga dicha pusi, ga dicha pusi. Mi hogarito no viene garita, ga posso varì, ma ordinata la curetta, e schiaffaccio stongo ancora, ti spedisco la ricetta.

d'aggior me con niente contente che apriva strumento voleva suonare. Tutto ogni mio strumento è facimmara, perché a Napoli tutto si fa. Modignamo montagne tagliate,

qualche bella canzone sbacca il giappone non sa ci guarre. E dicendo volere da Napoli, qualche troppo d'allegra per me. Mi cercai dei pugni di cavallere perché pure a fiere se volle spassà. Se strumenti che spazio

che strumento che noi suonamma, si può dire su strumento fatta proprio per divertire. Gente, che c'è musica divertente, tutto tuo che

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Mo l'aspetta fuori la porta che va forza da turna. Non sospetta me venuto, forse è andata al cinema. D'indovica manna ritta, pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per fa sentire cantà. Pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella. Solo ciuccio.

0: Mata non mi atti spur, no. Come te l'ha già detto, cantando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma addosso sta fortezza. A prima facite super viuto e poi non potete campare un danravunnello. La femmina, è sta sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene, non posso campare senza te.
0: Ah, non ti posso fare.
1: Ma che buca, ma ci vede sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sti a fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre-bre-bre-gi.
1: Ma che aspetta che ti faccio un stravizio, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, champagne a bello.

state a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mono pizzi che moniglia, mo atiello, mo con moglie, qua paletta no aratiglia. Ah, signor, ma il vostro sposo rinda a casa tutte cose, la proprio tutta fa mangare. Quando sola mosce figo me sa usta, ninetta mia che gusto.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosi io.
0: Sta signora porta a me, non un bacio potrosino, non la manca più a volere, un vero scarafone, non la chiamo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiate,
1: una vita che ne fa.
0: Sta signora porta a me, mi fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio pelo, non lo servo stufinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusa.

conobbi nelle acque di coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, di tre cose l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: bellissima, molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa. Una borsa nuova. A borsa nuova.
1: A borsa nuova.
2: A borsa nuova.
1: Te ne catta i subito.

0: ma non ha visto tutta sbirata e tutta scattata. Già, fallo per noi due.
1: Quel giorno si decise, non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Avretta, che sta a destra la mia. Da tempo la cercavo.
0: A Bolzano.

0: lavorava presso un personaggio di rilievo, faceva il portaborse, quella 24 ore nera, di pelle pregiata. A lei si era affezionato, era perfetta, ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi, con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Una staccata in una borsa no.
1: A borsa no.

della precedente.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sospira e fa. Sei una fonda, non ho vedo con barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa, seggio, zombe e dice, ma chi è? Quando

0: passeggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizziete va sa. Se inacupate è tutto vicinato, sospira e fa:
1: oh,
0: sei una bontà,
1: oh,
0: sei una bontà.

ogni mattina. Vorria cantare coppa a finestra tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorria sbagliare coppa a capire. E chiano chiano, con mano a carezza, con sto boccuccia così piccerino, vado a mangiarsi vasa a buzzare.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Fifth. Rai Radio Live Napoli. La musica è scoperta, emozione e soprattutto incontro. Ed è proprio con questo spirito che a Napoli Senza Confini abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale agli artisti emergenti, ai nuovi progetti e alle proposte originali che meritano di essere ascoltate. È il momento di Siente a me, la rubrica che accende i riflettori sui musicisti, cantatori e band che con il loro talento e la loro creatività stanno costruendo nuovi percorsi nella scena musicale contemporanea. Un'occasione per dare voce a chi ha qualcosa da raccontare attraverso la musica e per farvi ascoltare brani inediti, storie, passioni e sogni che prendono forma in note e parole. Mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi sorprendere. Questo è il momento di Siente a me. Ciao a tutti amici di Napoli Senza Confini, ben ritrovati, e questa è la rubrica di Siente a me. Sono Fabiola Ciminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi abbiamo voluto creare uno spazio aperto per chi fa musica, scrive, compone e sogna, e soprattutto far crescere il proprio progetto artistico. Negli ultimi mesi abbiamo invitato musicisti, band, per farci ascoltare i loro brani, provini e una presentazione del loro percorso. Tra le tante candidature ricevute ne abbiamo selezionato solo alcune che ci hanno colpito per originalità, qualità e personalità artistica, offrendo ai protagonisti l'opportunità di raccontarsi e di far ascoltare la propria musica direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Oggi conosceremo uno di questi progetti e ascolteremo il primo ospite che è arrivato direttamente qui ai nostri microfoni. Diamo il benvenuto ad Anthony Rai. Ciao,
1: come
0: grazie. Stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Sei emozionato?
1: Un pochino sì, dai.
0: È la prima volta che stai ai microfoni?
1: No.
0: Ah, vedi?
1: Però ero un po' arrugginito.
0: Sì, sì. Diciamo che sei abituato a cantare,
1: esatto,
0: con quel microfono,
1: sì,
0: usandolo
1: sì.
0: Così.
1: Sì.
0: Allora Anthony, insomma, ci ha colpito la tua musica e la tua scrittura, i tuoi brani, ecco, ricchi comunque di melodie che trasmettono sicuramente un'identità artistica, e mi auguro che il tuo percorso, ecco, sta andando avanti, vada avanti e soprattutto riesca a far sì che tu possa parlare attraverso i tuoi testi a più persone possibili, no, con la tua musica.
1: Sì.
0: E voglio partire subito chiedendoti come è nata la tua passione proprio per il canto, per la musica.
1: Ma io canto da quando ho 16-17 anni, e in realtà da piccolino, che avevo 6-7 anni, mio padre mi regalò una tastiera, mi regalò il Cantatù, non so se ricordi.
0: Come no?
1: I primi
0: bellissimo, Cantatù. Bellissimo.
1: E poi diciamo
0: quello blu,
1: sì,
0: ti
1: esatto.
0: Ricordi che c'era,
1: sì,
0: il CD?
1: Sì, CD.
0: Mamma mia,
1: sì.
0: Beh, io infatti la imparai a memoria, perdono, fatto io, però chiedo scusa, perché
1: sì,
0: andavano così di moda, cioè venivano solo quei CD, Tiziano,
1: sì,
0: Ferro,
1: il Luna Pop.
0: Sì, sì, sì, è vero, bello.
1: Sì. E poi verso l'età di 18 anni, 17 anni, ho iniziato scuola di canto. E ho iniziato a cantare, ho iniziato a esibirmi, a fare piano bar, e diciamo cantare quanto più potevo e quanto più riuscivo ad esprimermi.
0: Anthony, se dovessi presentarti a chi ti ascolta per la prima volta, chi c'è davvero dietro il tuo nome, no? Cosa racconteresti?
1: C'è un ragazzo abbastanza grande oramai che pensava che la musica fosse ormai una pagina vecchia della sua vita. E
0: ah,
1: che
0: sì,
1: dice...
0: hai avuto un momento di pausa? Sì. Lungo?
1: Sì, quasi 10 anni.
0: Ah,
1: sì.
0: Quindi sei tornato freschissimo da,
1: sì,
0: poco?
1: Da marzo.
0: Wow, e questi brani che ascolteremo tra poco, quando sono stati fatti?
1: A marzo, a maggio, sì, sono stati fatti, però un annetto fa, anche magari questi sono brani che io ho scritto durante la mia assenza dalla musica, raccoglievo qualche minuto per scrivere perché a volte era l'unica cosa che mi faceva sentire vivo, diciamo, anche scrivere due versi.
0: E qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare per arrivare poi fin qui e soprattutto superare quel momento, no, di lontananza,
1: sì,
0: dalla tua vita, dalla tua musica?
1: Sì, rimettermi in piedi grazie alla musica, questo è stato molto difficile. Diciamo che perseverare, io mi sono ritrovato in un punto molto, molto basso nella mia vita, perché ho abbandonato questo sogno per cercare una posizione lavorativa, per cercarmi di realizzarmi lavorativamente. Sono partito per Londra, sono ritornato a Napoli, ora sono a Bologna, sempre per cercare lavoro, e poi mi sono ritrovato a 35 anni senza né lavoro e senza né più il mio sogno.
0: E dai, e andiamo avanti, no? È la mia età, siamo del 90.
1: Però sembro più piccolo.
0: Sì, però sì, infatti sì, quando anche all'inizio hai detto no, avevo 17 anni, tu va bene, avrà 22, 23, no, te li porti bene, questo può aiutare.
1: Sì,
0: infatti non lo diciamo, l'età è un numero. Però l'importante, guarda, che hai avuto comunque coraggio nel riprendere in mano quello che avevi, no? Quello che ti apparteneva forse più di tutto, cioè la tua musica. E allora lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Live Napoli il primo brano che hai portato qui da noi, che si intitola Reggaeton Napolatino. Sì. Però mi dicevi che in realtà tu hai fatto una prima stesura di questo brano proprio al ritmo di reggaeton, no? Quel genere latino, sì, che ci piace proprio perché è napolatino, ma l'hai riproposta e ce l'hai portata qui invece in un sound più
1: soft, in una versione unplugged, diciamo.
0: E piace di più, mi dicevi.
1: Sì, è quella che in realtà poi sta andando meglio, anche se non me l'aspettavo.
0: Bene, vedi, le cose inaspettate funzionano sempre. Allora vi lascio ascoltare Reggaeton Napolatino e torniamo qui tra pochissimo a Sienta a me.

0: E al ritmo di reggaeton napolatino siamo qui con Anthony Ray, che insomma ci ha fatto ascoltare una versione molto bella e che ha emozionato un po' tutti. Sta andando bene, sta andando fortissimo sui tuoi canali, sui tuoi canali social,
1: Spotify YouTube.
0: E YouTube. Allora, insomma, è grazie a questo che appunto abbiamo appena ascoltato quello che comunque è da dire e quello che sicuramente trasmetti, no, agli ascoltatori. E questo è importante, perché hai avuto questa forza così forte da dentro che ti ha riportato sui tuoi passi.
1: Sì, diciamo che questo nuovo progetto, che poi ho chiamato Napolatino, è nato proprio da un periodo molto molto buio della mia vita, forse il più buio, che mi sono ritrovato a 35 anni dopo una vita intera a rincorrere una situazione economica, magari un lavoro stabile. Mi sono ritrovato spogliato di tutto alla fine, e in quei periodi che sono stato malissimo sentivo una vocina, all'inizio era lontana, poi man mano la sentivo sempre più forte dentro di me, e questa voce era la musica. E la musica mi ha rimesso in piedi, e io devo onorarla finché avrò fiato nei polmoni.
0: Che bello, dai, me lo auguro, in bocca al lupo, mi raccomando. E questa vocina da piccola che deve diventare enorme, deve avere anche l'eco forse. Sì. Allora, insieme ci spostiamo nel gioco Senta me o non me sent, quindi io ti leggerò una serie di situazioni, abitudini, atteggiamenti tipici del mondo della musica e tu dovrai rispondermi senza pensarci troppo. Okay. Se ti appartiene, senta me, se non ti appartiene, non me sent. Scrivere un testo alle 3 di notte.
1: Sienta a me.
0: Registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
1: Sienta a me.
0: Ascoltare il tuo brano appena uscito almeno 20 volte.
1: Sienta a me.
0: Ma poi non ti annoi, non ti stanca?
1: No.
0: Cioè,
1: mai.
0: Non ti disinnamori?
1: No.
0: Bene, bene.
1: Non riesco.
0: Una cosa buona. Immaginare già il concerto allo stadio, anche se sei all'inizio.
1: Sienta a me.
0: Sentiamoci forte. Cancellare una canzone quasi finita e ricominciare da capo.
1: Sienta a me.
0: Madonna, catastrofe però.
1: Sì.
0: Cioè, la butti proprio, cioè quell'immagine che ci sono i cestini dietro che volano, pallottole di carta.
1: Sì.
0: Rispondere ai messaggi dei follower appena possibile.
1: Sienta a me.
0: Vabbè, è importante. Fare una stories mentre stai registrando in studio.
1: Sienta a me.
0: Ascoltare la tua voce e pensare, ma sono davvero io?
1: Sienta a me.
0: Avere più bozze di canzoni che canzoni finite.
1: Sienta a me.
0: Ma te l'ho scritta per te praticamente. Emozionarti ogni volta che qualcuno canta un tuo pezzo.
1: Sienta a me.
0: E chi ti fa emozionare di più quando viene cantata?
1: Sinceramente.
0: Da chi?
1: Da mia madre.
0: Lo sapevo, questo te l'ho chiesto. Cioè, no, nel senso l'ho immaginato. Perché insomma la famiglia, la mamma, il papà, anche perché così è accompagnato dal tuo papà, quindi immagino che ci sia una bella unione. Ciao papà, che in regia ci fa anche video, ed è bellissimo vedere, ecco, a fianco di un figlio sempre presente i propri genitori, la propria famiglia, no? È veramente,
1: ci sono
0: questo
1: sempre stati, sì.
0: Questa è una cosa che va custodita per sempre, non è da tutti, quindi siamo fortunati. Controllare le visualizzazioni dopo aver pubblicato un brano.
1: Sienta a me.
0: Pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
1: Sienta
0: anche
1: a me.
0: Anche questa l'abbiamo capito. Fare musica, Anthony, oggi è più follia o passione?
1: Ma io penso sia passione. Passione, dipende poi come si fa musica. Io ho riscoperto che dopo 10 anni non faccio più musica perché mi piace la musica, perché voglio provarci. Io lo sto facendo per un'esigenza, perché sento il bisogno di raccontare la mia esperienza, sento il bisogno di esprimermi.
0: Proprio come punto e a capo il prossimo brano che adesso ascoltiamo insieme. Torniamo qui a Sienta a me.
2: Notte sola, notte stanca, 33 anni

0: No. Punto e a capo di Anthony Ray, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, nella rubrica meravigliosa che dà spazio ai nostri ospiti, ai nostri artisti che hanno tanto da raccontare con la loro musica, con i loro testi meravigliosi e profondi. Punto e a capo, da dove nasce? Anche perché l'ha scritto pochi mesi fa, esatto. Da un buio di circa 10 anni, esatto. Buio musicale, e quindi subito sono nati questi 3 brani, o ne hai altri?
1: No, ne ho altri.
0: Che sono già
1: 6.
0: Usciti?
1: Sì, ne ho 6.
0: Ah, vedi?
1: 2 mesi e mezzo.
0: Bene, avevi proprio un'esigenza.
1: 12 ore al giorno almeno sono con la musica.
0: E Punto a capo come nasce?
1: Punto a capo nasce proprio da quest'ultimo mio periodo che poi mi ha rimesso in piedi, come proprio...
0: Bel titolo, mi piace molto.
1: Sì, Punto a capo, dentro c'è tutto, c'è la lontananza, la mancanza di Napoli, la mancanza della famiglia, dentro c'è la mia famiglia, ci sono i miei sacrifici, ci sono il fatto che sono stato trattato come un numero lì a Bologna, dove attualmente sono ora.
0: Sei ancora lì? Perché
1: sì.
0: Non te ne torni?
1: Devo vedere.
0: Vabbè, piano piano.
1: Sì,
0: devo... Il volere e il potere.
1: Piano piano. Napoli già sta iniziando a chiamarmi, però.
0: Ah, vedi, che bello, sono contenta. Allora, adesso invece, il momento di tradisci o difendi. Io ti do una parola, un'abitudine, sempre una situazione legata al tuo mondo, a quello della musica, e mi rispondi con tradisci o te la tieni, quindi la difendi. Okay. Il freestyle.
1: Difendi.
0: Il talent show.
1: Difendi.
0: Il social network.
1: Difendi.
0: Le collaborazioni tra artisti.
1: Tradisci.
0: Non vorresti mai collaborare?
1: Sì, per ora no, però.
0: E se andiamo oltre un attimo, con chi ti piacerebbe collaborare?
1: Io sogno.
0: Con uno in particolare?
1: Sì,
0: uno, una.
1: Non è italiano, è uno. Con Nicky Jam.
0: Wow, mamma
1: idolo.
0: Mia, bellissimo, lo adoro anche io. Dai, dai, dai. Invece, l'autotune. Non ce n'è molto, cioè
1: no,
0: viene utilizzato,
1: no.
0: Però non l'ho sentito
1: sì,
0: moltissimo,
1: sì,
0: giusto un po'.
1: Sì, sì.
0: Quindi lo difendiamo.
1: Sì, difendiamo, dai.
0: I concerti nei piccoli locali.
1: Difendo.
0: La musica della tua generazione.
1: Difendo.
0: Le cover.
1: Difendo.
0: Una cover che ami fare e che hai fatto?
1: È una cover di Fade, si chiama Luna, l'ho riarrangiata in italiano, l'ho riscritta in napoletano.
0: Sì, mi puoi intonare qualcosina? Così, ta!
1: Sto cercando, sacciamo, dove stai? Sto cercando una risposta.

0: porta.
1: Ma io stavo, ero entrata nella musica, no? Stavo ascoltando, bellissima. Grazie. Invece le canzoni che hai scritto di getto, queste praticamente le ultime?
0: No, sono tutte cose che comunque avevo già accantonato nei file del telefono, su vari quaderni.
1: Quindi le difendiamo?
0: Sì, difendiamo.
1: E invece, tornando un attimo all'Anthony di qualche anno prima che lasciasse la musica, che ricordi hai?
0: Ma dei ricordi belli, perché ero a tanto da poter fare qualcosa in più. Forse avevo raggiunto il mio massimo. Io feci 10 anni fa un video su Facebook, che non c'era ancora Instagram, e cantavo Proposta Indecente di Romeo Santos.
1: Sì.
0: E quel video andò viralissimo, 500.000 di visualizzazioni.
1: Ma in versione napoletana?
0: No, io cantavo in spagnolo.
1: Ah, ok.
0: Sì. E lì scendevo per strada e le persone mi riconoscevano: ma tu sei quello che canta spagnolo su Facebook?
1: Dai, Nicky Jam, che ti stiamo aspettando a Napoli. È mai venuto Nicky Jam a Napoli?
0: Sì.
1: E ma non ritorna?
0: Non lo so, attualmente no. Io sono andato a vederlo il 2015 a Roma, è stato il mio primo concerto.
1: Infatti non ricordo di questa sua venuta qua a Napoli, però insomma Napoli ormai è diventata un palco grandissimo, internazionale, sì. Per cui potremo aspettarci questo suo arrivo. E invece, Anthony, parlando un po' di progetti futuri, se dovessi immaginare il tuo suono, la tua musica tra qualche anno, cosa ti piacerebbe che non cambiasse mai della tua identità artistica? Da qua a 5 anni, a 2 anni, da
0: l'anima che ci metto nelle canzoni è ciò che dico che è verità, che è la mia vita, sono capitoli della mia vita. Quindi potrei cambiare studio, posso cambiare nome, posso cambiare
1: anche
0: città.
1: Sì, no?
0: Ma ciò che non cambio è l'anima con cui faccio le canzoni e faccio musica.
1: E invece un'idea, un progetto che hai nella tua testa che a breve prenderà forma, cioè ci stai lavorando?
0: Sì, ci sto lavorando. Io attualmente sto facendo tutto da solo, mi produco, mi arrangio, mixo, scrivo.
1: Bravo,
0: mi promuovo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Tutto. Complimenti, vedi che hai tutte le carte per poter poi proseguire dritto per la tua strada, per concentrarti con determinazione.
0: Sì, è che quando hai questa fame che non ti sai neanche spiegare, che diventa quasi un'ossessione, inizi a fare cose che poi magari dici: ma io 3 mesi fa non me lo sarei mai aspettato di aver prodotto una canzone, di aver mixato. Come ho fatto? È la forza di volontà, è la passione. E la disciplina anche.
1: E l'amore per la musica e per la tua musica. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per essere passato qui con noi, da noi. E vi lascio ascoltare l'ultimo suo brano e poi torniamo qui tra pochissimo con un altro ospite. E vi lascio ascoltare Non Mo Perdo, perché questa volta Anthony Re non so perdo più. Ciao, a tra poco.
0: Ciao.

0: Ed eccoci tornati nel nostro spazio aperto per chi fa musica, scrive, compone, e siamo arrivati al momento del change. Insomma, Anthony Norelli l'abbiamo salutato, l'abbiamo lasciato, ma adesso assieme a me vi presentiamo un progetto che racconta il jazz attraverso le sue infinite possibilità di incontro e di contaminazione. Diamo il benvenuto all'Ineffable Jazz Quartet, e qui c'è Enzo Grimaldi. Ciao Enzo.
1: Ciao, grazie per l'invito, è un vero piacere.
0: Come stai? Da dove vieni? Ti vedo tutto un po' frettoloso.
1: No,
0: da dove stai arrivando? Da fuori, che ne so, da
1: Versa, insomma, okay. Quindi voglio dire, non sto lontanissimo. E niente, quindi ho parcheggiato qua, ho trovato il posto proprio fuori, insomma, incredibile.
0: Perfetto, così scendi, te ne vai tranquillo, ti fai la chiacchierata.
1: Qui si sta benissimo, quindi...
0: Allora ragazzi, ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, ve li faccio conoscere meglio, anche perché già il nome racchiude una dichiarazione di intenti. Ineffable, dipende come lo pronunciamo.
1: Ineffable.
0: Sì. Significa ciò che non può essere espresso adeguatamente a parole. Confermi?
1: Sì, confermo.
0: Un concetto che si sposa perfettamente con l'essenza del jazz e con la sua dimensione più autentica, cioè l'improvvisazione, non
1: esatto.
0: In un certo senso. Il quartetto è formato da 4 musicisti provenienti tra Napoli, Caserta e Aversa, così chiudiamo tutti i comuni, accomunati da una lunga esperienza artistica e da una profonda passione per il linguaggio jazzistico. Al pianoforte troviamo Enzo Grimaldi, qui presente, compositore dei brani originali del gruppo, autore di una scrittura raffinata che unisce il jazz contemporaneo, tradizione partenopea e sensibilità melodica mediterranea. Con lui Emilio Silva Bedmar,
1: è spagnolo, okay. Un cognome spagnolo, anche se di Teano.
0: Ma tutto a posto, ma se l'hai messa apposta il suo cognome.
1: Però è
0: per
1: bello, perché tra l'altro c'è anche un brano proprio. Siccome ci piaceva il suono Bedmar,
0: sì,
1: abbiamo dedicato anche il nome di un brano che si chiama perciò si chiama Bedmar.
0: Okay.
1: In realtà il suo cognome è Bedmar una parola, e invece abbiamo
0: staccato
1: il
0: Bedmar. Mar, che ricorda anche un po' il nostro mare.
1: Assolutamente,
0: no?
1: sì.
0: E lui
1: sì,
0: infatti è un lui è al sassofono e al flauto, musicista anche lui con una solida formazione classica e jazzista, niente non mi viene, protagonista di importanti festival nazionali. Poi troviamo la batteria Pasquale De Paola, interprete versatile che nel corso della sua carriera ha attraversato jazz, teatro e televisione. Al basso elettrico invece Guido Russo, compositore, arrangiatore e musicista della lunga esperienza internazionale, ha collaborato anche con alcuni nomi importanti della scena jazz musicale italiana e internazionale. Insomma, quattro uomini, come vi trovate? Bene?
1: Sì, ci troviamo bene. Allora, dobbiamo un attimo fare una premessa,
0: sì,
1: perché questo disco in realtà è una registrazione che non era pensata come disco, e infatti è del 2012.
0: Sì.
1: Ed è rimasto, diciamo, sospeso questo disco nel tempo. E diciamo quest'anno, per una serie di ragioni, tra l'altro purtroppo della scomparsa anche del contrabbassista, abbiamo voluto dedicargli questa, abbiamo voluto insomma tributarlo per questa cosa. Quindi questo disco è rimasto sospeso, ci sono state vari momenti dove in pratica volevamo farlo uscire, ma non è, insomma, per una serie di motivi non è mai uscito. Invece quest'anno chiaramente, dal punto di vista proprio sia umano che artistico, abbiamo pensato di farlo uscire e quindi di portarlo all'ascolto, e soprattutto con la musica anche associarlo alla storia che c'ha questo disco, perché in realtà questo disco ci siamo cominciati a vedere noi quattro. È stato registrato in una stanza, quindi al di fuori di studi di registrazione, quindi è una cosa molto autentica, molto vera. Tra l'altro molti dei brani li abbiamo registrati senza pensare né a un'introduzione né a un finale, quindi è
0: né
1: stato
0: un inizio,
1: tutto,
0: né una fine.
1: Esatto, è stato tutto veramente quasi direi autentico e naturale proprio nella genesi dei brani.
0: Poi c'è una sinergia e sintonia tra di voi incredibile, visto
1: sì,
0: ecco che
1: il famoso interplay, che
0: esatto,
1: nel jazz questo significa capirsi, ascoltarsi e stare lì pronti a rispondere. Cioè il punto fondamentale del disco è proprio l'ascolto dei musicisti, l'ascolto tra di noi. È questo che fortunatamente chi lo ascolta avverte questa cosa
0: e percepisce sicuramente. Questa è una forza che vi contraddistingue, no, del
1: sì,
0: vostro quartetto. E allora lasciamo ascoltare i nostri amici, ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui tra pochissimo. Il manifesto del disco, che è proprio In a Room,
1: sì.
0: E mi vuoi raccontare qualcosa prima di farlo ascoltare?
1: In a Room è proprio la stanza. Noi stavamo praticamente, abbiamo registrato a casa di Pasquale, il batterista.
0: E quello che hai detto poco
1: quindi,
0: fa.
1: Esatto. Quindi
0: ma avete
1: considera...
0: registrato una volta e basta?
1: No, abbiamo fatto varie sessioni, però comunque tu considera questa stanza che è un monolocale. Quindi c'era la batteria con tutti questi microfoni. C'era Emilio praticamente che suonava dentro a un armadio con i panni
0: per fare un po' il suono,
1: perché chiaramente rientravano i microfoni della batteria, quindi abbiamo cercato di io purtroppo non ho suonato su un pianoforte ma su una
0: nel
1: tastiera
0: nel bagno fuori di là,
1: no,
0: eri
1: c'era una tastiera,
0: nella
1: quindi,
0: camera,
1: esatto, io e Guido stavamo, diciamo, eravamo più vicini e quindi questa è, diciamo, è proprio l'immagine che abbiamo, quindi noi che insomma stiamo in questa stanza, e questo brano è nato proprio da questo, è un po' il manifesto di questo disco.
0: È bellissimo, ve lo lascio ascoltare e poi torniamo qui a Sienta Me In a Room e torniamo tra pochissimo.

0: E abbiamo appena ascoltato In a Room dei Nefabolo Jazz Quartet. Siamo qui con Enzo Grimaldi e insomma devo dire che è davvero un viaggio tra melodie autentiche, identitarie della nostra Napoli e dei nostri suoni, no? In un certo senso. Infatti quello che ti voglio chiedere, se dovessi presentare a chi ti ascolta la tua musica, e come è iniziato il tuo percorso?
1: Bene, io suono praticamente da sempre.
0: Sì.
1: Da quando ero piccolissimo e ho avuto varie fasi, perché comunque nasco come pianista, poi mi sono avvicinato alla fisarmonica intorno ai 20 anni più o meno e niente, ho proseguito, diciamo, un percorso di studio, ho fatto varie tournée, insomma ho fatto musicista a tempo pieno fino a un certo punto, e poi, diciamo, negli ultimi anni insegno.
0: Ah, sei anche insegnante di pianoforte?
1: Di pianoforte, ma anche a scuola, perché insegno musica nelle scuole.
0: Che bello!
1: Quindi, diciamo, la musica mi accompagna a 360 gradi.
0: Immagina avere un insegnante come te, penso che arriva la passione e fa innamorare anche gli allievi, gli alunni della
1: musica. Questa è una cosa fondamentale,
0: perché
1: se non ci credi tu per primo e che non ti sforzi, difficilmente arriva, insomma, la risposta dei ragazzi. Quindi su questo devo dire non mi posso assolutamente lamentare, perché c'è una bella intesa con i ragazzi.
0: E qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua passione, la tua strada, il tuo lavoro poi dopo?
1: Allora, è stata una cosa molto naturale, quindi io ho iniziato quindi adolescente, poi mano a mano inizio a fare le prime serate, i primi locali.
0: E quindi da subito, cosa, da ragazzo hai iniziato,
1: sì,
0: a lavorare?
1: Diciamo già da, sì, molto, molto presto. Ho iniziato a fare già una prima, a 18 anni, già la prima tournée con un gruppo storico che si chiamano i Cimarosa.
0: Ok.
1: Un gruppo storico napoletano. E poi da lì, insomma, mano a mano, da cosa nasce cosa. Quindi è stato un processo molto naturale. Non ho deciso oggi faccio il musicista. È stato tutto.
0: È stato sempre dentro di te,
1: sì,
0: la musica. Chiaramente, e l'hai scelta.
1: Assolutamente. Certo, voglio dire, anche con tante difficoltà, perché oggi comunque chi vive solo di musica, insomma, è una bella, ci vuole oltre che la passione, ma un grande impegno. Però devo dire, insomma, sì. Se c'è questa, diciamo, questa cosa della passione, questa forza, questa energia, chiaramente
0: vai,
1: va
0: avanti
1: oltre.
0: E prosegui. E poi quando è nato il quartetto?
1: Allora, il quartetto è nato nel 2012, perché in realtà noi ci siamo visti io, Guido, e al contrabbasso, e Pasquale, che guarda caso facevamo un matrimonio
0: tutti
1: insieme.
0: Tutti sciolti eravate,
1: tutti
0: perché
1: sciolti,
0: di solito, ecco, chi parte per una tournée o già in un gruppo.
1: Sì, esatto, eravamo, insomma, io e Guido lavoravamo insieme, perché in quel periodo lavoravamo con Nino D'Angelo e stavamo in tournée insieme. E poi ci capitò di fare questo matrimonio insieme a Pasquale. E poi da lì ho detto: ragazzi, ma perché non ci vediamo? Magari, insomma, cominciamo a mettere delle idee, delle cose. E quindi iniziammo. E poi dopo si è aggiunto Emilio al sassofono e ha detto: vabbè, registriamo. Non c'era questa idea di fare un disco in realtà, quindi ha detto: registriamo, vediamo che cosa esce. E abbiamo visto che tra mille impegni, chi correva di qua, chi correva di là, però siamo riusciti,
0: c'era
1: comunque a mettere
0: unione, quella,
1: esatto,
0: forza,
1: questa voglia di stare insieme, voglia di, insomma, di condividere questo tempo insieme. E poi si sente questa cosa nel disco, nonostante appunto non sia stato registrato in studi di registrazione, con
0: anche con poco le cose belle
1: assolutamente
0: riescono,
1: se no? Sono autentiche, voglio dire, non ci vuole tutta questa tecnologia.
0: E vogliamo dire il nome del disco?
1: Allora, il nome del disco, chiaramente, l'abbiamo chiamato Guiding Light,
0: sì,
1: che vuole essere comunque un omaggio a Guido, fondamentalmente.
0: E immagino sia stata
1: sì,
0: molto dura.
1: Perché manco a farla apposta l'anno scorso, quando ha avuto purtroppo questo periodo difficile, volevamo riprendere il progetto, stavamo parlando, avevamo tutta la voglia di riprendere un attimino questo progetto, aggiungendo anche altri pezzi, però purtroppo non c'è stato il tempo, e quindi questo è un omaggio fondamentalmente a Guido, che comunque, voglio dire, manco a farla apposta, questo Guiding Light, luce guida, insomma, è proprio
0: Mi
1: il
0: ha
1: nome
0: dato
1: che
0: tanta
1: si
0: forza,
1: assolutamente no? Che si, non potevamo scegliere un titolo, diciamo, migliore per questo disco.
0: Che bello. E allora lasciamo ascoltare un altro pezzo straordinario, Canto dei Sanfedisti. Vogliamo dire qualcosa, così poi lasciamo ascoltare i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente. Vabbè, il Canto dei Sanfedisti è uno dei brani popolari dei famosi Sanfedisti, che era appunto un gruppo di che volevano, cioè risale al 1799, quindi quando c'era la Repubblica Napoletana. E col cardinale Ruffo praticamente prese tutte queste persone, tra cui anche briganti, assassini, eccetera, perché volevano rimettere praticamente i Borboni al loro posto, quindi Re Ferdinando e quant'altro. Quindi
0: è stato scritto pensando
1: è stato
0: a...
1: scritto da autori anonimi. E quindi è uno dei brani più tradizionalmente, insomma, che si sentono soprattutto nella musica popolare. E noi l'abbiamo un attimino rivisitato, cioè abbiamo lasciato il tema fondamentale, non l'abbiamo toccato, però abbiamo inserito questo ritmo jungle con la batteria e l'abbiamo un attimino riarmonizzato.
0: L'avete un po' firmato,
1: sì,
0: e poi esatto. È sempre bello anche portare qui in radio dei pezzi e dei brani con una storicità importante, con una storia, una verità, e quello che poi ha da raccontare la sua Napoli anche attraverso la musica.
1: Assolutamente.
0: Il Canto dei Sanfedisti, e troviamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornati con i Fable Jazz Quarter. Siamo qui con Enzo. Abbiamo appena ascoltato questo brano straordinario che racconta un po' i nostri secoli. Siamo andati un po' lontano nel tempo del canto dei Sanfedisti. Ma adesso, caro Enzo, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Un proverbio napoletano che mi appartiene. Questa è una bella domanda.
0: Cosa dice i tuoi alunni? Qualche detto, qualche proverbio? Ecco, ti voglio aiutare. Non lo so, ma mi hai detto sta cosa.
1: Aspetta
0: che,
1: un attimo, perché ci devo pensare di che ne dico.
0: Ne dici, sei severo?
1: No, non sono severo, però comunque...
0: Disciplinato, quella disciplina.
1: Per forza, perché sennò i ragazzi, come si dice a Napoli, ti arravogliano, insomma, quindi...
0: Guarda che poi è un po' la musica, il musicista è un po' come il ballerino. Io nasco ballerina in danza e mi sono sempre immaginata questa somiglianza sulla... oltre il ritmo, l'orecchio, l'attenzione, proprio sulla disciplina.
1: Assolutamente, ma è la stessa cosa, sì.
0: Sulla precisione, arti, ecco,
1: sì.
0: Sulla precisione.
1: Invece, a proposito di questo, molto spesso chi fa arte, quindi danza, musica, pensa, vabbè, sì, insomma, ti stai divertendo, stai, capito, stai facendo sì quello che ti piace, ma senza, insomma, sapere che c'è un impegno e c'è una profonda proprio passione.
0: Sacrificio.
1: Oltre che disciplina, assolutamente. Mia figlia fa danza, caro.
0: Buona
1: capisco,
0: fortuna.
1: Assolutamente.
0: Che anno sta?
1: No, ha fatto

0: papà esistevano, no? Penso che uno può capire, no, in questo senso. Quindi
1: il proverbio qual era?
0: Torniamo.
1: Quella
0: opapice.
1: Cosa del opapice,
0: allora, lo confermiamo anche a Sentam.
1: Sì, vai, perché sì, mi piace, perché c'è un
0: ricetto opapice vicino a noi, c'era Ramotimba
1: e mi sembra proprio
0: adatto,
1: è proprio adattissimo,
0: adatto al mondo dell'arte.
1: Assolutamente.
0: Fondamentalmente.
1: Sì.
0: Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La pastiera proprio.
0: Poi è più deciso, andiamo sulla cucina
1: subito. Assolutamente.
0: Invece un piatto oltre la pastiera, che è una tradizione, un piatto che per te sa di Napoli, di radici, magari sei fuori in tour mesi, torni. Cosa ti piacerebbe mangiare?
1: Ma guarda, una cosa semplice, anche lo spaghetto con i datterini, va bene, il peperoncino
0: giallo.
1: Assolutamente, sì.
0: Ascolta, aspetta, lo volevo chiedere prima Enzo, invece, visto che comunque hai lavorato con molti big, no, della musica, una tournée con un artista che ricordi a livello umano e professionale, che porti nel cuore, è stata per te...
1: Allora,
0: è stato per te il lavoro più bello magari della tua vita, no?
1: Sì,
0: Guarda,
1: con Nino è stata una bellissima esperienza, perché soprattutto per un motivo...
0: Nino D'Angelo,
1: chiaramente. Perché...
0: Ah, boh, magari dico Nino
1: Chi. Perché giusto Nino Chi, perché prima non ti ricordo, forse l'ho detto.
0: Prima sì, io infatti mi ricordo, però un ventenne, un diciottenne, guarda che lo dicono Nino D'Angelo chi è.
1: Nino D'Angelo, certo. Nino D'Angelo,
0: può succedere,
1: fatto, assolutamente sì.
0: Non mi ricordo
1: anche
0: chi,
1: se veramente
0: comunque...
1: guarda, io la cosa, quando stavamo appunto con Nino D'Angelo, la cosa incredibile è che abbracciava penso 3-4 generazioni, quindi c'erano bambini fino ad arrivare ad anziani, quindi c'aveva questo parco, diciamo, pubblico, del suo pubblico vastissimo. E per esempio comunque a scuola, per dirti, conoscono tutti.
0: Ma grazie a chi? Al maestro.
1: Grazie ai genitori anche, che comunque.
0: Vabbè, però volevo dire, la passione del maestro che porta nelle aule la musica e la sua vita ha tutto un altro sapore.
1: Cioè,
0: metti anche chi fa musica e insegna solamente, rispetto a te che la vivi proprio, no? E fai
1: questo
0: lavoro.
1: È importante.
0: Arriva secondo me in modo diverso.
1: Come si dice a Napoli, ti sgaman. Quindi se sei vero, loro avvertono questa cosa. Se invece perdi tempo, subito proprio ti...
0: È vero.
1: In qualche modo, capito?
0: Enzo,
1: capisco.
0: Invece prossimi progetti, c'è qualcosa che state preparando?
1: Allora, guarda, per
0: o
1: quanto
0: dove
1: riguarda...
0: vi potremo seguire in questo periodo?
1: Allora, per quanto riguarda gli Ineffable, perché per questo sono qui oggi, e faremo, diciamo, in questa prima fase è uscito il disco soltanto sulle piattaforme digitali, però vorremmo comunque avviare anche una seconda fase dove faremo una presentazione e dove chiaramente abbiamo la voglia di raccontare questa storia, di appunto di fare una presentazione ed eventualmente anche di suonare, quindi di richiamare un po' tutti i brani, fare un concerto. Ti ripeto, soprattutto non vuole essere una un'operazione commerciale, perché non lo è. È un'operazione di memoria, ci piace che questa storia venga fuori e vorremmo che comunque condividerla con tutti quelli che ci ascoltano. Insomma.
0: Che bello, e portarla avanti. Io vi auguro un forte in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E grazie mille agli Ineffable Jazz Quartet, ma prima di salutarvi vi lascio ascoltare l'ultimo brano che hanno qui proposto per noi. Grazie, grazie e soprattutto grazie a voi per essere stati con noi. Ciao da Fabiola Ciminella e Enzo Grimaldi. Ciao.
1: Ciao, grazie.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: La musica è scoperta, emozione e soprattutto incontro. Ed è proprio con questo spirito che a Napoli Senza Confini abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale agli artisti emergenti, ai nuovi progetti e alle proposte originali che meritano di essere ascoltate. È il momento di Siente a me, la rubrica che accende i riflettori sui musicisti, cantatori e band che con il loro talento e la loro creatività stanno costruendo nuovi percorsi nella scena musicale contemporanea. Un'occasione per dare voce a chi ha qualcosa da raccontare attraverso la musica e per farvi ascoltare brani inediti, storie, passioni e sogni che prendono forma in note e parole. Mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi sorprendere. Questo è il momento di Siente a me. Ciao a tutti amici di Napoli Senza Confini, ben ritrovati, e questa è la rubrica di Siente a me. Sono Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi abbiamo voluto creare uno spazio aperto per chi fa musica, scrive, compone e sogna, e soprattutto far crescere il proprio progetto artistico. Negli ultimi mesi abbiamo invitato musicisti, band, per farci ascoltare i loro brani, provini e una presentazione del loro percorso. Tra le tante candidature ricevute ne abbiamo selezionato solo alcune che ci hanno colpito per originalità, qualità e personalità artistica, offrendo ai protagonisti l'opportunità di raccontarsi e di far ascoltare la propria musica direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Oggi conosceremo uno di questi progetti e ascolteremo il primo ospite che è arrivato direttamente qui ai nostri microfoni. Diamo il benvenuto ad Anthony Rai. Ciao,
3: come
2: grazie. Stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Sei emozionato?
3: Un pochino sì, dai.
2: È la prima volta che stai ai microfoni?
3: No.
2: Ah, vedi?
3: Però ero un po' arrugginito.
2: Sì, diciamo che sei abituato a cantare, esatto, con quel microfono, sì, usandolo così.
3: Sì.
2: Allora Anthony, insomma, ci ha colpito la tua musica e la tua scrittura, i tuoi brani, ecco, ricchi comunque di melodie che trasmettono sicuramente un'identità artistica, e mi auguro che il tuo percorso, ecco, sta andando avanti, vada avanti e soprattutto riesca a far sì che tu possa parlare attraverso i tuoi testi a più persone possibili, no, con la tua musica.
3: Sì.
2: E voglio partire subito chiedendoti come è nata la tua passione proprio per il canto, per la musica.
3: Ma io canto da quando ho 16-17 anni, e in realtà da piccolino, che avevo 6-7 anni, mio padre mi regalò una tastiera, mi regalò il Cantatù, non so se ricordi.
2: Come no,
3: i primi
2: bellissimo, Cantatù. Bellissimo.
3: E poi diciamo
2: quello blu,
3: sì,
2: ti
3: esatto.
2: Ricordi che c'era,
3: sì,
2: il
3: sì,
2: CD?
3: Col CD,
2: mamma mia,
3: sì.
2: Beh, io infatti la imparai a memoria, perdono, dico,
3: perdono,
2: fatto io, però chiedo scusa, perché
3: sì,
2: andavano così di moda, so, e venivano solo quei CD, Tiziano,
3: sì,
2: Ferro,
3: il Luna Pop,
2: sì, è vero, bello.
3: Sì. E poi verso l'età di 18 anni, 17 anni, ho iniziato scuola di canto, e ho iniziato a cantare, ho iniziato a esibirmi, a fare piano bar, e diciamo cantare quanto più potevo e quanto più riuscivo ad esprimermi.
2: Anthony, se dovessi presentarti a chi ti ascolta per la prima volta, chi c'è davvero dietro il tuo nome, no? Cosa racconteresti?
3: C'è un ragazzo abbastanza grande oramai che pensava che la musica fosse ormai una pagina vecchia della sua vita. E
2: ah,
3: che invece...
2: sì, hai avuto un momento di pausa?
3: Sì.
2: Lungo?
3: Sì. Quasi 10 anni.
2: Ah,
3: sì.
2: Quindi sei tornato freschissimo da,
3: sì,
2: poco?
3: Da marzo.
2: Wow, e questi brani che ascolteremo tra poco, quando sono stati fatti?
3: A marzo, a maggio, sì, sono stati fatti, però un annetto fa anche, magari. Questi sono brani che io ho scritto durante la mia assenza dalla musica, raccoglievo qualche minuto per scrivere, perché a volte era l'unica cosa che mi faceva sentire vivo, diciamo. anche scrivere due versi.
2: E qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare per arrivare poi fin qui e soprattutto superare quel momento, no, di lontananza, sì, dalla tua vita, dalla tua musica?
3: Sì, rimettermi in piedi grazie alla musica, questo è stato molto difficile. Diciamo che perseverare, io mi sono ritrovato in un punto molto, molto basso nella mia vita, perché ho abbandonato questo sogno per cercare una posizione lavorativa, per cercarmi di realizzarmi lavorativamente. Sono partito per Londra, sono ritornato a Napoli, ora sono a Bologna, sempre per cercare lavoro, e poi mi sono ritrovato a 35 anni senza né lavoro e senza né più il mio sogno.
2: E dai, andiamo avanti, no? È la mia età, siamo del 90.
3: Però, sembro più piccolo.
2: Sì, però. Sì, infatti sì, quando anche all'inizio hai detto no, avevo 17 anni, tu va bene, avrà 22, 23. No, te li porti bene, questo può aiutare, insomma.
3: Sì,
2: infatti non lo diciamo, l'età è un numero. Però l'importante, guarda, che hai avuto comunque coraggio nel riprendere in mano quello che avevi, no? Quello che ti apparteneva forse più di tutto, cioè la tua musica. E allora lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Live Napoli il primo brano che hai portato qui da noi, che si intitola Reggaeton Napolatino. Sì. Però mi dicevi che in realtà tu hai fatto una prima stesura di questo brano proprio al ritmo di reggaeton, no? Quel genere latino, sì, che ci piace proprio perché è napolatino, ma l'hai riproposta e ce l'hai portata qui invece in un sound più
3: soft, in una versione unplugged, diciamo.
2: E piace di più, mi dicevi.
3: Sì, è quella che in realtà poi sta andando meglio, anche se non me l'aspettavo.
2: Bene, vedi, le cose inaspettate funzionano sempre. Allora vi lascio ascoltare Reggaeton Napolatino e torniamo qui tra pochissimo assieme a me.

0: E al ritmo di reggaeton napolatino siamo qui con Anthony Ray, che insomma ci ha fatto ascoltare una versione molto bella e che ha emozionato un po' tutti. Sta andando bene, sta andando fortissimo sui tuoi canali, sui tuoi canali social,
1: Spotify YouTube.
0: E YouTube. Allora, insomma, è grazie a questo che appunto abbiamo appena ascoltato quello che comunque hai da dire e quello che sicuramente trasmetti, no, agli ascoltatori. E questo è importante, perché hai avuto questa forza così forte da dentro che ti ha riportato sui tuoi passi.
1: Sì, diciamo che questo nuovo progetto, che poi ho chiamato Napolatino, è nato proprio da un periodo molto molto buio della mia vita, forse il più buio, che mi sono ritrovato a 35 anni dopo una vita intera a rincorrere una situazione economica, magari un lavoro stabile. Mi sono ritrovato spogliato di tutto alla fine, e in quei periodi che sono stato malissimo sentivo una vocina, all'inizio era lontana, poi man mano la sentivo sempre più forte dentro di me, e questa voce era la musica. E la musica mi ha rimesso in piedi, e io devo onorarla finché avrò fiato nei polmoni.
0: Che bello, dai, me lo auguro, in bocca al lupo, mi raccomando. E questa vocina da piccola che deve diventare enorme, deve avere anche l'eco forse. Sì. Allora, insieme ci spostiamo nel gioco Senta me o num sent, quindi io ti leggerò una serie di situazioni, abitudini, atteggiamenti tipici del mondo della musica e tu dovrai rispondermi senza pensarci troppo. Okay. Se ti appartiene Senta me, se non ti appartiene num sent. Scrivere un testo alle 3 di notte.
1: Senta a me.
0: Registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
1: Senta a me.
0: Ascoltare il tuo brano appena uscito almeno 20 volte.
1: Senta a me.
0: Ma poi non ti annoi, non ti stanca?
1: No.
0: Cioè
1: mai.
0: Non ti disinnamori?
1: No.
0: Bene, bene.
1: Non riesco.
0: Una cosa buona. Immaginare già il concerto allo stadio, anche se sei all'inizio.
1: Senta a me.
0: Sentiamoci forte. Cancellare una canzone quasi finita e ricominciare da capo.
1: Senta a me.
0: Madonna, catastrofe però.
1: Eh sì.
0: Ce la butti proprio, cioè quell'immagine che ci sono i cestini dietro che volano,
1: esatto.
0: Pallottole di carta.
1: Sì.
0: Rispondere ai messaggi dei follower appena possibile.
1: Senta a me.
0: Vabbè, è importante. Fare una stories mentre stai registrando in studio.
1: Senta a me.
0: Ascoltare la tua voce e pensare, ma sono davvero io?
1: Senta a me.
0: Avere più bozze di canzoni che canzoni finite.
1: Senta a me.
0: Ma te l'ho scritta per te praticamente. Emozionarti ogni volta che qualcuno canta un tuo pezzo.
1: Senta a me.
0: E chi ti fa emozionare di più quando viene cantata?
1: Sinceramente.
0: Da chi?
1: Da mia madre.
0: Lo sapevo, per questo te l'ho chiesto. Cioè no, nel senso l'ho immaginato. Perché insomma hai... la famiglia, la mamma, il papà, anche perché così è accompagnato dal tuo papà, quindi immagino che ci sia una bella unione. Ciao papà, che in regia ci fa anche video, ed è bellissimo vedere, ecco, a fianco di un figlio sempre presente i propri genitori, la propria famiglia, no? È veramente,
1: ci sono
0: questo
1: sempre stati, sì.
0: Questa è una cosa che va custodita per sempre, non è da tutti, quindi siamo fortunati. Controllare le visualizzazioni dopo aver pubblicato un brano.
1: Senta a me.
0: Pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
1: Senta a me.
0: Anche questa l'abbiamo capito. Fare musica, Anthony, oggi è più follia o passione?
1: Ma io penso sia passione. Passione, dipende poi come si fa musica. Io ho riscoperto che dopo 10 anni non faccio più musica perché mi piace la musica, perché voglio provarci, e lo sto facendo per un'esigenza, perché sento il bisogno di raccontare la mia esperienza, sento il bisogno di esprimermi.
0: Proprio come punto e a capo il prossimo brano che adesso ascoltiamo insieme. Torniamo qui a Senta a me.
2: Notte sola, notte stanca, 33 anni.

0: No. Punto e a capo di Anthony Ray, che qui ai microfoni di Ray Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, nella rubrica meravigliosa che dà spazio ai nostri ospiti, ai nostri artisti che hanno tanto da raccontare con la loro musica, con i loro testi meravigliosi e profondi. Punto e a capo, da dove nasce? Anche perché l'ha scritto pochi mesi fa, esatto. Da un buio di circa 10 anni, esatto. Buio musicale, e quindi subito sono nati questi 3 brani, o ne hai altri?
1: No, ne ho altri.
0: Che sono già
1: 6.
0: Usciti?
1: Sì, ne ho 6.
0: Ah, vedi?
1: 2 mesi e mezzo.
0: Bene, avevi proprio un'esigenza.
1: 12 ore al giorno almeno sono con la musica.
0: E Punto a capo come nasce?
1: Punto a capo nasce proprio da quest'ultimo mio periodo che poi mi ha rimesso in piedi, come proprio...
0: Bel titolo, mi piace molto.
1: Sì, Punto a capo, dentro c'è tutto, c'è la lontananza, la mancanza di Napoli, la mancanza della famiglia, dentro c'è la mia famiglia, ci sono i miei sacrifici, ci sono il fatto che sono stato trattato come un numero lì a Bologna, dove attualmente sono ora.
0: Sei ancora lì? Perché sì. Non te ne torni?
1: Devo vedere.
0: Vabbè, piano piano.
1: Sì,
0: il volere e il potere.
1: Piano piano. Napoli già sta iniziando a chiamarmi, però.
0: Ah, vedi, che bello, sono contenta. Allora, adesso invece, il momento di tradisci o difendi. Io ti do una parola, un'abitudine, sempre una situazione legata al tuo mondo, a quello della musica, e mi rispondi con tradisci o te la tieni, quindi la difendi. Okay. Il freestyle.
1: Difendi.
0: Il talent show.
1: Difendi.
0: Il social network.
1: Difendi.
0: Le collaborazioni tra artisti.
1: Tradisci.
0: Non vorresti mai collaborare?
1: Sì, per ora no, però.
0: E con, se andiamo oltre un attimo, con chi ti piacerebbe collaborare?
1: Io sogno.
0: Con uno in particolare?
1: Sì,
0: uno,
1: non
0: una.
1: È italiano, è uno. Con Nicky Jam.
0: Wow, mamma
1: idolo.
0: Mia, bellissimo, lo adoro anche io. Dai. Invece, l'autotune. Non ce n'è molto, cioè
1: no,
0: viene utilizzato,
1: no.
0: Però non l'ho sentito
1: sì,
0: moltissimo,
1: sì.
0: Giusto un po'.
1: Sì, sì.
0: Quindi lo no, difendiamo.
1: Sì, difendiamo, dai.
0: I concerti nei piccoli locali.
1: Difendo.
0: La musica della tua generazione.
1: Difendo.
0: Le cover.
1: Difendo.
0: Una cover che ami fare, che hai fatto?
1: È una cover di Fade, si chiama Luna, l'ho riarrangiata in italiano, l'ho riscritta in napoletano.
0: Sì, mi puoi intonare qualcosina? Così, ta!
1: Sto cercando, dove stai? Sto cercando una risposta.

0: porta.
1: Ma io stavo, era entrata nella musica, no? Stavo ascoltando, bellissima. Invece le canzoni che hai scritto di getto, queste praticamente le ultime?
2: No, sono tutte cose che comunque avevo già accantonato nei file del telefono, su vari quaderni.
1: Quindi le difendiamo?
2: Sì, le difendiamo.
1: E invece, tornando un attimo alle Anthony di qualche anno prima che lasciasse la musica, che ricordi hai?
2: Ma dei ricordi belli, perché ero a tanto da poter fare qualcosa in più. Forse avevo raggiunto il mio massimo. Io feci 10 anni fa un video su Facebook, che non c'era ancora Instagram, e cantavo Propesta indecente di Romeo Santos.
1: Sì.
2: E quel video andò viralissimo, 500.000 di visualizzazioni.
1: Ma in versione napoletana?
2: No, no, no, io cantavo in spagnolo.
1: Ah, ok.
2: Sì. E lì scendevo per strada e le persone mi riconoscevano: ma tu sei quello che canta spagnolo su Facebook?
1: Dai, Nicky Jam, che ti stiamo aspettando a Napoli. È mai venuto Nicky Jam a Napoli?
2: Sì, sì,
1: sì.
2: Sì.
1: E ma non ritorna?
2: Non lo so, attualmente no. Io sono andato a vederlo il 2015 a Roma, è stato il mio primo concerto.
1: Infatti non ricordo di questa sua venuta qua a Napoli, però insomma Napoli ormai è diventata un palco grandissimo, internazionale, sì. Per cui potremo aspettarci questa questo suo arrivo. E invece, Anthony, parlando un po' di progetti futuri, se dovessi immaginare il tuo suono, la tua musica tra qualche anno, cosa ti piacerebbe che non cambiasse mai della tua identità artistica? Da qua a 5 anni, a 2 anni, da
2: l'anima che ci metto nelle canzoni è ciò che dico che è verità, che è la mia vita, sono capitoli della mia vita. Quindi potrei cambiare studio, posso cambiare nome, posso cambiare
1: anche
2: città.
1: Sì, no?
2: Ma ciò che non cambio è l'anima con cui faccio le canzoni e faccio musica.
1: E invece un'idea, un progetto che hai nella tua testa che a breve prenderà forma, cioè ci stai lavorando?
2: Sì, ci sto lavorando. Io attualmente sto facendo tutto da solo, mi produco, mi arrangio, mixo, scrivo.
1: Bravo,
2: mi promuovo.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Complimenti, vedi che hai tutte le carte per poter poi proseguire dritto per la tua strada, per concentrarti con determinazione.
2: Sì, è che quando hai questa fame che non ti sai neanche spiegare, che diventa quasi un'ossessione, inizi a fare cose che poi magari dici: ma io 3 mesi fa non me lo sarei mai aspettato di aver prodotto una canzone, di aver mixato, come ho fatto? È la forza di volontà, è la passione. E la disciplina anche.
1: E l'amore per la musica e per la tua musica. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per essere passato qui con noi, da noi. E vi lascio ascoltare l'ultimo suo brano e poi torniamo qui tra pochissimo con un altro ospite. E vi lascio ascoltare Non Mo Perdo, perché questa volta Anthony Re Non So Perdo Chiù. Ciao, a tra poco.
2: Ciao.

0: Ed eccoci tornati nel nostro spazio aperto per chi fa musica, scrive, compone, e siamo arrivati al momento del change. Insomma, Ente e Norelli abbiamo salutato, l'abbiamo lasciato, ma adesso assieme a me vi presentiamo un progetto che racconta il jazz attraverso le sue infinite possibilità di incontro e di contaminazione. Diamo il benvenuto all'Ineffable Jazz Quartet, e qui c'è Enzo Grimaldi. Ciao Enzo.
1: Ciao, grazie per l'invito, è un vero piacere.
0: Come stai? Da dove vieni? Ti vedo tutto un po' frettoloso.
1: No.
0: Da dove stai arrivando? Da fuori, che ne so, da
1: Versa, insomma, okay. Quindi voglio dire, non sto lontanissimo. E niente, quindi ho parcheggiato qua, ho trovato il posto proprio fuori, insomma, incredibile.
0: Perfetto, così scendi, te ne vai tranquillo, ti fai la chiacchierata.
1: Qui si sta benissimo, quindi.
0: Allora, ragazzi, ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, ve li faccio conoscere meglio, anche perché già il nome racchiude una dichiarazione di intenti. Ineffable, dipende come lo pronunciamo.
1: Ineffable. Sì.
0: Significa ciò che non può essere espresso adeguatamente a parole. Confermi?
1: Sì, confermo.
0: Un concetto che si sposa perfettamente con l'essenza del jazz e con la sua dimensione più autentica, cioè l'improvvisazione, non
1: esatto.
0: In un certo senso. Il quartetto è formato da quattro musicisti provenienti tra Napoli, Caserta e Aversa, così chiudiamo tutti i comuni, accomunati da una lunga esperienza artistica e da una profonda passione per il linguaggio jazzistico. Al pianoforte troviamo Enzo Grimaldi, qui presente, compositore dei brani originali del gruppo, autore di una scrittura raffinata che unisce il jazz contemporaneo, tradizione partenopea e sensibilità melodica mediterranea. Con lui Emilio Silva Bedmar,
1: è spagnolo, okay. Un cognome spagnolo, anche se di Teano.
0: Ma tutto a posto, ma se l'hai messa apposta il suo cognome?
1: Però è per bello, perché tra l'altro c'è anche un brano proprio. Siccome ci piaceva il suono Bedmar,
0: sì,
1: abbiamo dedicato anche il nome di un brano che si chiama perciò si chiama Bedmar.
0: Okay.
1: In realtà il suo cognome è Bedmar, una parola. E invece abbiamo
0: staccato
1: Bedmar.
0: Che ricorda anche un po' il nostro mare.
1: Assolutamente,
0: no?
1: sì.
0: E lui,
1: sì,
0: infatti, è un. Lui è al sassofono e al flauto. Musicista, anche lui con una solida formazione classica e jazzista, niente, non mi viene. Protagonista di importanti festival nazionali. Poi troviamo la batteria Pasquale De Paola, interprete versatile che nel corso della sua carriera ha attraversato jazz, teatro e televisione. Al basso elettrico invece Guido Russo, compositore, arrangiatore e musicista della lunga esperienza internazionale, ha collaborato anche con alcuni nomi importanti della scena jazz musicale italiana e internazionale. Insomma, quattro uomini, come vi trovate? Bene?
1: Sì, ci troviamo bene. Allora, dobbiamo un attimo fare una premessa,
0: sì,
1: perché questo disco in realtà è una registrazione che non era pensata come disco, e infatti è del 2012.
0: Sì.
1: Ed è rimasto, diciamo, sospeso questo disco nel tempo, e diciamo quest'anno, per una serie di ragioni, tra l'altro purtroppo della scomparsa anche del contrabbassista, abbiamo voluto dedicargli questa, abbiamo voluto insomma tributarlo per questa cosa. Quindi questo disco è rimasto sospeso, ci sono state vari momenti dove in pratica volevamo farlo uscire, ma non è, insomma, per una serie di motivi non è mai uscito. Invece quest'anno, chiaramente, dal punto di vista proprio sia umano che artistico, abbiamo pensato di farlo uscire, e quindi di portarlo all'ascolto, e soprattutto con la musica anche associarlo alla storia che c'ha questo disco, perché in realtà questo disco ci siamo cominciati a vedere noi quattro, è stato registrato in una stanza, quindi al di fuori di studi di registrazione, quindi è una cosa molto autentica, molto vera. Tra l'altro molti dei brani li abbiamo registrati senza pensare né a un'introduzione né a un finale, quindi è
0: né
1: stato
0: un inizio,
1: tutto,
0: né una fine.
1: Esatto, è stato tutto veramente quasi direi autentico e naturale proprio nella genesi dei brani.
0: Poi c'è una sinergia e sintonia tra di voi incredibile, visto
1: sì,
0: ecco che
1: il famoso interplay che esatto. Nel jazz questo significa capirsi, ascoltarsi e stare lì pronti a rispondere. Cioè il punto fondamentale del disco è proprio l'ascolto dei musicisti, l'ascolto tra di noi. È questo che fortunatamente chi lo ascolta avverte questa cosa
0: e percepisce. Sicuramente questa è una forza che vi contraddistingue, no, del sì. Vostro quartetto. E allora lasciamo ascoltare i nostri amici, ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui tra pochissimo. Il manifesto del disco, che è proprio In a Room,
1: sì.
0: E mi vuoi raccontare qualcosa prima di farlo ascoltare?
1: In a Room è proprio la stanza. Noi stavamo praticamente, abbiamo registrato a casa di Pasquale, il batterista.
0: E quello che hai detto poco
1: quindi,
0: fa.
1: Esatto. Quindi
0: ma avete
1: considera...
0: registrato una volta e basta?
1: No, abbiamo fatto varie sessioni, però comunque tu considera questa stanza che è un monolocale. Quindi c'era la batteria con tutti questi microfoni. C'era Emilio praticamente che suonava dentro a un armadio con i panni
0: per fare un po' il suono,
1: perché chiaramente rientravano i microfoni della batteria, quindi abbiamo cercato di io purtroppo non ho suonato su un pianoforte ma su una
0: nel
1: tastiera
0: nel bagno fuori di là,
1: no,
0: eri sempre
1: tastiera,
0: nella
1: quindi,
0: camera
1: esatto, io e Guido stavamo, diciamo, eravamo più vicini e quindi questa è, diciamo, è proprio l'immagine che abbiamo, quindi noi che insomma stiamo in questa stanza, e questo brano è nato proprio da questo, è un po' il manifesto di questo disco.
0: È bellissimo e ve lo lascio ascoltare, poi torniamo qui a Sienta Me In a Room e torniamo tra pochissimo.

0: E abbiamo appena ascoltato In a Room dei Fabolo Jazz Quartet. Siamo qui con Enzo Grimaldi e insomma devo dire che è davvero un viaggio tra melodie autentiche, identitarie della nostra Napoli e dei nostri suoni, no? In un certo senso. Infatti quello che ti voglio chiedere, se dovessi presentare a chi ti ascolta la tua musica, e come è iniziato il tuo percorso?
1: Bene, io suono praticamente da sempre.
0: Sì.
1: Da quando ero piccolissimo e ho avuto varie fasi, perché comunque nasco come pianista, poi mi sono avvicinato alla fisarmonica intorno ai 20 anni più o meno e niente, ho proseguito, diciamo, un percorso di studio, ho fatto varie tournée, insomma ho fatto musicista a tempo pieno fino a un certo punto, e poi, diciamo, negli ultimi anni insegno.
0: Ah, sei anche insegnante di pianoforte?
1: Di pianoforte, ma anche a scuola, perché insegno musica nelle scuole.
0: Che bello!
1: Quindi, diciamo, la musica mi accompagna a 360 gradi.
0: Immagino avere un insegnante come te, penso che arriva la passione e fa innamorare anche gli allievi.
1: Assolutamente,
0: gli
1: questa è una
0: musica,
1: cosa,
0: no?
1: Fondamentale,
0: è importantissimo,
1: perché
0: per i
1: se non ci credi tu per primo e che non ti sforzi, difficilmente arriva, insomma, la risposta dei ragazzi. Quindi su questo devo dire non mi posso assolutamente lamentare, perché c'è una bella intesa con i ragazzi.
0: E qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua passione, la tua strada, il tuo lavoro poi dopo?
1: Allora, è stata una cosa molto naturale, quindi io ho iniziato quindi adolescente, poi mano a mano inizi a fare le prime serate, i primi locali.
0: Quindi da subito, da ragazzo, hai iniziato,
1: sì,
0: a lavorare?
1: Diciamo già da, sì, molto, molto presto. Ho iniziato a fare già una prima, a 18 anni, già la prima tournée con un gruppo storico che si chiamano i Cimarosa.
0: Ok.
1: Un gruppo storico napoletano. E poi da lì, insomma, mano a mano, da cosa nasce cosa. Quindi è stato un processo molto naturale. Non ho deciso oggi faccio il musicista. È stato tutto...
0: È stato sempre dentro di te,
1: sì,
0: la musica.
1: Chiaramente,
0: e ti hai scelto e l'hai scelta.
1: Assolutamente. Certo, voglio dire, anche con tante difficoltà, perché oggi comunque chi vive solo di musica, insomma, è una bella, ci vuole oltre che la passione, ma un grande impegno. Però devo dire, insomma, sì, se c'è questa, diciamo, questa cosa della passione, questa forza, questa energia, chiaramente
0: vai
1: va
0: avanti
1: oltre.
0: E prosegui. E poi quando è nato il quartetto?
1: Allora, il quartetto è nato nel 2012, perché in realtà noi ci siamo visti io, Guido, ero al contrabbasso, e Pasquale, che guarda caso facemmo un matrimonio
0: tutti
1: insieme.
0: Sciolti eravate,
1: tutti sciolti,
0: perché di solito, ecco, chi parte per una tournée o già in un gruppo.
1: Sì, esatto, eravamo, insomma, io e Guido lavoravamo insieme, perché in quel periodo lavoravamo con Nino D'Angelo e stavamo in tournée insieme, e poi ci capitò di fare questo matrimonio insieme a Pasquale, e poi da lì ho detto: ragazzi, ma perché non ci vediamo, magari, insomma, cominciamo a mettere delle idee, delle cose, e quindi iniziammo. E poi dopo si è aggiunto Emilio al sassofono, ho detto: vabbè, registriamo. Non c'era questa idea di fare un disco, in realtà, quindi ho detto: registriamo, vediamo che cosa esce. E abbiamo visto che tra mille impegni, chi correva di qua, chi correva di là, però siamo riusciti,
0: c'era
1: comunque
0: quella
1: a mettere
0: unione, quella,
1: esatto,
0: forza,
1: questa voglia,
0: che
1: voglia di stare insieme, voglia di, insomma, di condividere questo tempo insieme. E poi si sente questa cosa nel disco, nonostante appunto non sia stato registrato in studi di registrazione, con
0: anche con poco le cose belle
1: assolutamente
0: riescono,
1: se
0: no?
1: Sono autentiche, voglio dire, non ci vuole tutta questa tecnologia.
0: E vogliamo dire il nome del disco?
1: Allora, il nome del disco, chiaramente, l'abbiamo chiamato Guiding Light,
0: sì,
1: che vuole essere comunque un omaggio a Guido, fondamentalmente.
0: E immagino sia stata
1: sì,
0: molto dura.
1: Perché manco a farla apposta, l'anno scorso, quando ha avuto purtroppo questo periodo difficile, volevamo riprendere il progetto, stavamo parlando, avevamo tutta la voglia di riprendere un attimino questo progetto, aggiungendo anche altri pezzi, però purtroppo non c'è stato il tempo, e quindi questo è un omaggio fondamentalmente a Guido, che comunque, voglio dire, manco a farla apposta, questo Guiding Light, luce guida, insomma, è proprio
0: vi
1: il
0: ha
1: nome
0: dato
1: che
0: tanta
1: si,
0: forza,
1: assolutamente, che si, non potevamo scegliere un titolo, diciamo, migliore per questo disco.
0: Che bello. E allora lasciamo ascoltare un altro pezzo straordinario, Canto dei Sanfedisti.
1: Il
0: vogliamo
1: canto
0: dire
1: San
0: qualcosa Fede, così poi lasciamo ascoltare i nostri
1: assolutamente. Vabbè, il Canto dei Sanfedisti è uno dei brani popolari dei famosi Sanfedisti, che era appunto un gruppo di che volevano, cioè risale al 1799, quindi quando c'era la Repubblica Napoletana. E col cardinale Ruffo praticamente prese tutte queste persone, tra cui anche briganti, assassini, eccetera, perché volevano rimettere praticamente i Borboni al loro posto, quindi Re Ferdinando e quant'altro. Quindi
0: è stato scritto pensando
1: è stato
0: a...
1: scritto da autori anonimi. E quindi è uno dei brani più tradizionalmente, insomma, che si sentono soprattutto nella musica popolare. E noi l'abbiamo un attimino rivisitato, cioè abbiamo lasciato il tema fondamentale, non l'abbiamo toccato, però abbiamo inserito questo ritmo jungle con la batteria e l'abbiamo un attimino riarmonizzato.
0: L'avete un po' firmato,
1: sì,
0: eh? E poi
1: esatto,
0: è sempre bello anche portare qui in radio dei pezzi e dei brani con una storicità importante, con una storia, una verità, e quello che poi ha da raccontare la sua Napoli anche attraverso la musica.
1: Assolutamente.
0: Il Canto dei Sanfedisti, e troviamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornati con i Fable Jazz Quarter. Siamo qui con Enzo. Abbiamo appena ascoltato questo brano straordinario che racconta un po' i nostri secoli. Siamo andati un po' lontano nel tempo del canto dei Sanfedisti. Ma adesso, caro Enzo, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Un proverbio napoletano che mi appartiene. Questa è una bella domanda.
0: Cosa dice ai tuoi alunni? Qualche detto, qualche proverbio? Ecco, ti voglio aiutare. Non lo so, ma mi hai detto sta cosa.
1: Aspetta
0: che,
1: un attimo, perché ci devo pensare di che ne dico.
0: Ne dici, sei severo?
1: No, non sono severo, però comunque...
0: Disciplinato, sì, la disciplina.
1: Per forza, perché sennò i ragazzi, come si dice a Napoli, ti arravogliano, insomma, quindi...
0: Guarda che poi è un po' la musica, il musicista è un po' come il ballerino. Io nasco ballerina in danza e mi sono sempre immaginata questa somiglianza sulla... oltre il ritmo, l'orecchio, l'attenzione, proprio sulla disciplina.
1: Assolutamente, proprio ma sulla... è la stessa cosa, sì.
0: Sulla nelle precisione, arti, sì. Ecco, sulla invece, precisione.
1: Invece, a proposito di questo, molto spesso chi fa arte, quindi danza, musica, pensa, vabbè, sì, insomma, ti stai divertendo, stai, capito, stai facendo sì quello che ti piace, ma senza, insomma, sapere che c'è un impegno e c'è una profonda proprio passione.
0: Sacrificio.
1: Oltre che disciplina, assolutamente. Mia figlia fa danza, caro.
0: Buona fortuna.
1: Assolutamente.
0: Che anno sta?
1: No, ha fatto, adesso non lo fa più, però ha fatto, insomma, è stata 8 anni a fare danza, quindi abbiamo, insomma,
0: tutti gli
1: abbiamo
0: step
1: seguita,
0: avete visto, okay.
1: Assolutamente, quindi l'impegno.
0: Quindi mi capivate un po',
1: sì,
0: dai.
1: Natale, Pasqua, non esistono feste.
0: Ma come il papà esistevano, no? Penso, uno può capire, no, in questo senso. Quindi?
1: Il proverbio, qual era quella? Quella
0: o
1: cosa
0: pappice.
1: Del pa- o pappice,
0: lo confermiamo anche a
1: sì,
0: perché
1: sì, mi piace, perché

0: Cioè. Invece un piatto oltre la pastiera, che è una tradizione, un piatto che per te sa di Napoli, di radici, magari sei fuori in tour mesi, torni. Cosa ti piacerebbe mangiare?
1: Ma guarda, una cosa semplice, anche lo spaghetto con i datterini, va bene, il peperoncino
0: giallo.
1: Assolutamente, sì.
0: Ascolta, aspetta, lo volevo chiedere prima, Enzo, invece, visto che comunque hai lavorato con molti big, no, della musica, una tournée con un artista che ricordi a livello umano e professionale e porti nel cuore, è stata per te...
1: Allora,
0: lavoro,
1: proprio,
0: è stato per te il lavoro più bello magari della tua vita, no?
1: Sì,
0: si
1: proprio,
0: dice,
1: guarda, sì. Con Nino è stata una bellissima esperienza, perché soprattutto per un motivo...
0: Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo, chiaramente. Perché,
0: ah, boh, magari dico Nino
1: no,
0: chi?
1: Perché giusto Nino chi, perché prima non ti ricordo, forse
0: ascolta.
1: L'ho detto.
0: No, prima sì, io infatti mi ricordo, però un ventenne, un diciottenne, ascolta, guarda che lo dicono Nino D'Angelo chi è.
1: Nino D'Angelo, certo. Nino D'Angelo,
0: può succedere,
1: fatto, assolutamente sì.
0: Non mi ricordo
1: anche
0: chi,
1: se
0: comunque...
1: veramente, guarda, io la cosa, quando stavamo appunto con Nino D'Angelo, la cosa incredibile è che abbracciava, penso, 3-4 generazioni, quindi c'erano bambini fino ad arrivare ad anziani, quindi c'aveva questo parco, diciamo, pubblico, del suo pubblico vastissimo. E per esempio, comunque a scuola, per dirti, conoscono tutti.
0: Ma grazie a chi? Al maestro.
1: Grazie al maestro. Grazie ai genitori anche, che comunque.
0: Vabbè, però volevo dire, la passione del maestro che porta nelle aule la musica e la sua vita,
1: sì,
0: ha tutto un altro sapore.
1: Tutto,
0: dai, cioè, metti anche chi fa musica e insegna solamente, rispetto a te che la vivi proprio, no? E fai,
1: sì,
0: questo lavoro.
1: Importante.
0: Arriva, secondo,
1: cioè,
0: me, in modo
1: ragazzi...
0: diverso.
1: Come si dice a Napoli, ti sgaman. Quindi se sei vero, loro avvertono questa cosa. Se invece perdi tempo, subito proprio ti...
0: È
1: in
0: vero.
1: In qualche modo, capito?
0: Enzo,
1: capisco.
0: Invece prossimi progetti, c'è qualcosa che state preparando?
1: Allora, guarda, per
0: o
1: quanto
0: dove
1: riguarda...
0: vi potremo seguire in questo periodo, eh?
1: Allora, per quanto riguarda gli Ineffable, perché per questo sono qui oggi, e faremo... diciamo, in questa prima fase è uscito il disco soltanto sulle piattaforme digitali, però vorremmo comunque avviare anche una seconda fase dove faremo una presentazione e dove chiaramente abbiamo la voglia di raccontare questa storia, di appunto di fare una presentazione ed eventualmente anche di suonare, quindi di richiamare un po' tutti i brani, fare un concerto. Ti ripeto, soprattutto non vuole essere una un'operazione commerciale, perché non lo è un'operazione di memoria. Ci piace che questa storia venga fuori e vorremmo che comunque condividerla con tutti quelli che ci ascoltano, insomma.
0: Che bello, e portarla avanti. Io vi auguro un forte in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E grazie mille agli Ineffable Jazz Quartet. Ma prima di salutarvi vi lascio ascoltare l'ultimo brano che hanno qui proposto per noi. Grazie e soprattutto grazie a voi per essere stati con noi. Ciao da Fabiola Ciminella e Enzo Grimaldi. Ciao,
1: grazie.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la, ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata.

0: ha bevuto sei caffè.
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corte si sono rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: E già.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Ci sono personaggi televisivi che accompagnano intere generazioni e diventando quasi persone di famiglia, che ritroviamo sera dopo sera e che finiscono piano piano per intrecciarsi con i ricordi proprio della nostra vita. Da 30 anni Un Posto al Sole racconta emozioni, amori, conflitti, speranze, entrando proprio in punta dei piedi con discrezione nelle case di milioni di italiani. E tra i volti che più hanno segnato questa straordinaria avventura c'è lui, Roberto Ferri, un uomo capace di farsi amare e odiare, forte e fragile, spietato, ma anche profondamente umano. Un personaggio diventato iconico grazie al talento di un attore che gli ha donato anima, sfumature e verità. Infatti, dietro a Roberto Ferri c'è molto di più. C'è Riccardo Polizzi Carbonelli, attore di grande sensibilità, uomo elegante nei modi e nel pensiero, artista che vive il teatro come luogo privilegiato dell'incontro e dell'emozione. Un professionista che ha attraversato il tempo senza perdere la curiosità, la passione, l'autenticità. E oggi avremo il piacere di ascoltare i suoi ricordi, di ripercorrere questi 30 anni di una storia che appartiene in qualche modo a tutti noi e di conoscere più da vicino l'uomo che si cela dietro uno dei personaggi più amati e controversi della televisione italiana. Restate qui a Diretta Live perché tra poco con noi ci sarà Riccardo Polizzi Carbonelli.

0: Oggi abbiamo nei nostri studi la fortuna di avere un ospite davvero speciale. C'è chi lo conosce come l'imprenditore più cinico, più affascinante, più amato della televisione italiana. Un volto che entra ogni sera nelle case dei telespettatori, nei panni di Roberto Ferri, in Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia che sta per compiere ben 30 anni. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Riccardo Polizzi Carbonelli. Benvenuto.
1: Salve, grazie, ben trovati, grazie, e soprattutto la fortuna, ribadisco, è la mia di essere qui in questo programma così importante, che è un fiore all'occhiello per la radiofonia della RAI. E mi fa molto piacere essere qui con te, perché non è la prima volta né sarà l'ultima.
0: Assolutamente no, noi ti vediamo anche perché, diciamo la verità, tu sei un attore straordinario, perché interpreti un ruolo di un personaggio, appunto, di, come dicevamo prima, cinico, severo, ambizioso. Tu in realtà sei esattamente l'opposto, la persona più simpatica, più gioviale, più sensibile che io abbia mai conosciuto. Quindi sei veramente un grande attore a interpretare ogni giorno un ruolo diametralmente opposto a quello che sei tu nella vita.
1: Ma grande no, diciamo che ho conosciuto grandi attori e sono tutt'altro. Io ce la metto tutta, diciamo, mi impegno, sono appassionato per questo lavoro e ho la fortuna, appunto, di interpretare un personaggio che è distante da me, quindi posso immaginare, metterci qualcosa anche di Riccardo, e qualcosa è avvenuta per esempio nel corso degli anni, che certe caratterizzazioni che ho inserito io, che fanno più parte di Riccardo che di Roberto Ferri, sono diventate le mie didascalie come personaggio, e questo mi ha fatto piacere. Tra l'altro stiamo parlando di una soap opera che festeggia 30 anni e io ho festeggiato le nozze d'argento, perché ho iniziato il 9 maggio del 2001 e quindi quest'anno ho fatto 25 anni di Un posto al sole.
0: Ti ricordi il tuo provino?
1: Sì, me lo ricordo, quello per Roberto Ferri, per Roberto. O il primo è in giro, in circolazione. Stavo per debuttare con la locandiera, ero in prova generale ed ero vestito, devo dire, all'epoca andavano le giacche un po' grandi, le cravatte con i nodi piccoli, e io avevo i capelli lunghi perché stavo per debuttare come il cavaliere di Ripa Fratta nella locandiera di Carlo Goldoni, e quindi andai lì tutto quanto perfettino, come si poteva essere perfettini nel 97, sì. Il provino era sulla parte di Franco Boschi, che tutto è meno che incravattato.
0: Ah sì, ti avevano pensato per Franco?
1: No, era un provino di quelli che si facevano, appunto, prendendo delle scene che erano già state
0: scritte.
1: Credo che Peppe Zabbo già fosse in azione. Invece il provino di Roberto Ferri fu importante, perché avevo detto di no a molte cose, perché avevo sempre il teatro di mezzo, il debutto alla prova generale, avevo fatto un provino. Marita D'Elia, all'epoca la casting di Un posto al sole, mi chiamava, io andavo bene ai provini, poi però le date di girato non corrispondevano con il teatro, e quindi mi chiamò una volta e mi disse: guarda, ho il personaggio per te, se non vieni non ti chiamo più.
0: Allora a quel punto non potesti declinare l'invito.
1: Non solo, però c'erano molti attori importanti, molto più importanti di me, che hanno fatto questo provino. Io sono stato veramente fortunato, perché devo essere sincero, ho fatto tante esperienze, soprattutto teatrali, ma avevo anche delle esperienze televisive, avevo fatto In nome della famiglia, dove avevo conosciuto anche Nina Soldano, quasi aveva un taglio e doveva prendere lo spazio di Rai 3 che venne poi occupato da un posto al sole.
0: E quindi eri destinato.
1: Avevo fatto delle esperienze, ma con Un posto al sole io ho avuto una sorta di passepartout anche per fare delle belle caratterizzazioni come special guest in altre fiction, come Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, A un passo dal cielo.
0: Ma tanti, In nome della famiglia,
1: Puccini, Enrico Mattei, l'uomo,
0: esatto. Una grande famiglia,
1: una grande famiglia.
0: Rose di Eva, e lei, giornalisti, insomma, veramente tantissimi.
1: Ho fatto tante cose, ma devo dire grazie anche a Un posto al sole, e grazie anche alle persone che lavorano per Un posto al sole, che mi hanno dato la possibilità, programmandomi e pianificandomi in maniera razionale per farmi fare tutte
0: queste
1: cose.
0: Quindi
1: non ti
0: ha limitato in qualche modo, cioè il dover fare da tanti anni il ruolo di Roberto Ferri, non è che ti ha tarpato le ali per altri personaggi o è stato un volano per farti conoscere anche, perché poi sappiamo che tu non fai soltanto televisione ma fai teatro, fai cinema, fai tante cose, quindi secondo te in qualche modo ti ha aiutato, perché certamente entrare in una soap opera così longeva è una fortuna, diciamo è un'assicurazione, quasi un posto fisso come diceva Azzalone, no? Però nello stesso tempo semmai il fatto che tu fossi troppo caratterizzato come Roberto Ferri e conosciuto in quel ruolo ti ha creato problemi per interpretarne altri.
1: Ma forse diciamo la penalizzazione più forte l'hanno subita i primi 5 anni tutti gli attori protagonisti che hanno varato Un posto al sole e hanno dovuto trascorrere questi primi anni dovendo sfondare dei pregiudizi, cioè il fatto che praticamente la soap opera corre e quindi gli attori che corrono non sono dei bravi attori, invece noi abbiamo dei signori attori straordinari, non li posso nominare tutti perché ci metterei tanto, però sono quelli della prima repubblica come li chiamo io e grazie ai quali noi stiamo qua. Perché se loro non avessero resistito a tutte quelle intemperie, anche a momenti di crisi che minacciavano di chiudere, poi il grande Minoli che ha insistito e ha avuto questa grande intuizione, quindi io grazie a tutte queste persone ho avuto la possibilità di trovare il mio posto, non solo al sole, e non è tanto il posto fisso come continuità lavorativa, è una cosa un po' strana per un attore, perché l'attore solitamente ha dei cicli lavorativi, poi si interrompe. Questa è la prima esperienza che io faccio con un personaggio così lungo. Ho sempre pensato che lavorare con continuità significhi dover mantenere sempre uno standard molto alto, quello che facciamo a teatro, cioè di essere sempre performanti anche quando si è stanchi, anche quando possono capitare delle giornate in cui si ha meno voglia, eppure tu devi essere sempre.
0: Lo posso confermare perché io ho lavorato anche come assistente alla regia Un posto al sole e devo dire che Riccardo è veramente impeccabile, ogni scena la fa con una professionalità, con una serietà e anche con un'umiltà pazzesca, cioè ogni volta veniva a chiedere se andava bene la scena, se era credibile nel personaggio, cosa che veramente è rarissimo.
1: Beh, avere
0: una tale professionalità coniugata con una tale anche semplicità.
1: È una fortuna lavorare con la troupe vicino che ti dà subito il primo feedback su come sei andato. E l'esperienza anche conclamata nel tempo della troupe dà anche agio a noi di poterci affidare ai loro responsi. Ci sono degli operatori di cui io mi fido ciecamente, uno di questi è Carmine De Rosa, lo voglio citare perché è veramente un pilastro,
0: sì, assolutamente.
1: È un pilastro di Un
0: lo
1: posto
0: merita.
1: Al sole, e io spesso quando non sono convinto di una cosa vado da lui, secondo te, perché ormai tutti noi abbiamo un po' acquisito delle competenze anche sulla recitazione, sulla critica della recitazione. Poi tornando alla tua domanda principale, se mi ha frenato o meno, sicuramente se un regista giovane o esordiente o alla sua prima regia cinematografica non vuole connotare il prodotto, non mi chiamerà mai. Ma io questo lo so. Ho tante altre opportunità fuori, quindi c'è il teatro, c'è il doppiaggio. Una volta c'era anche la radio, che ho la fortuna di fare adesso con te. E prima
0: sta rinascendo la radio a Napoli, siamo molto felici.
1: Quando debuttai veramente in Rai,
0: se ricordo bene, tra l'altro tu debuttasti proprio con la radio.
1: Sì, una delle prime cose che io feci e anche la prima volta che venni qua alla Rai di Napoli fu con Dario Piana, Il viaggio di Colombo, insomma.
0: Ricordiamo infatti che tu sei anche doppiatore, quindi la tua voce
1: sì,
0: è importante non solo radiofonicamente, ma
1: quando è aumentato l'impegno con Un posto al sole ho dovuto diradare un pochino. Adesso ho ripreso e infatti il doppiaggio è diminuito.

0: Siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, il famigerato Roberto Ferri di Un Posto al Sole. Sappiamo che però Riccardo non è soltanto un attore, ma stavamo accennando anche alla sua carriera di doppiatore. Riccardo, c'è un attore a cui vorresti in qualche modo rubare l'anima attraverso il doppiaggio, dandogli la tua voce?
1: Quelli difficili.
0: Perché sono una sfida.
1: Quelli bravi e difficili, perché la cosa importante nel doppiaggio è incollarsi al personaggio e al lavoro che ha fatto l'attore. In questo i doppiatori italiani, gli attori italiani erano bravi, perché riuscivano a non invadere il lavoro dell'attore. Poi c'è stato il momento in cui le voci dovevano soverchiare il lavoro dell'attore che vai a doppiare. Invece tu ti devi incollare a lui e seguire quello che lui ha fatto e basta. Poi quando c'è l'attore che non è eccelso, lo puoi migliorare. Questo è quello che succede anche col doppiaggio.
0: Sicuramente parte della bravura dell'interprete è data anche dal doppiatore, che gli regala la propria voce. La voce è importantissima.
1: Beh, io
0: crea l'emozione.
1: Recentemente ho lavorato con due persone che hanno fatto anche due personaggi a Un Posto al Sole. Uno è Giorgio Locoratolo, l'altro è Giorgio Borghetti, che sono sia attori, doppiatori che direttori di doppiaggio. Ebbene, con loro, e così come tanti altri direttori di doppiaggio bravi, competenti, è bello, perché tu hai la possibilità di avere già un adattamento ai dialoghi, che è importante. Quindi se l'adattamento è fatto bene, tu già sei agevolato. Poi loro ti scelgono sulla base del personale da doppiare, perché ti conoscono e sanno quello che puoi rendere. In più ti danno i consigli, sei proprio in una botte di ferro, e quindi si fanno delle esperienze molto belle. Recentemente ne ho fatta proprio una con Giorgio Locuratolo, ma vengo anche da dei bei lavori fatti con Giorgio Borghetti, con Fabrizio Pucci, Riccardo Rossi anche, Marco Mete, insomma, tutti doppiatori straordinari. Cioè.
0: E comunque un'altra esperienza che ti coinvolge, ti diverte. Che emozioni provi? Com'è diverso essere appunto attore di fiction, attore di teatro, doppiatore? Diciamo che sono tanti aspetti della stessa professione, però cosa ti dà ognuno di questi?
1: Allora, la radio è forse l'ambito più difficile e più misterioso e più bello, perché la radio a cui mi riferisco io è la radio che non si vede, che si ascolta.
0: Infatti.
1: Oggi ci sono le web radio e quindi è tutto a vista. Prima invece era tutto onirico, evocativo, e questa era la cosa bella della radio, che tu non avevi il corpo, la fisicità, ma eri solo voce che doveva evocare nell'ascoltatore quello che stava raccontando il romanzo, lo sceneggiato radiofonico, e quindi dovevi suggestionare. Il doppiaggio è più un tecnicismo dell'attore, ma non meno importante o non meno facile. Il teatro è come il trapezista che fa le evoluzioni senza rete. Hai sbagliato e non c'è replica, nel senso c'è la replica successiva, ma l'errore
0: rimane.
1: L'hai fatto, rimane. Quindi magari puoi dire, porca miseria, vabbè, starò più attento domani.
0: Però a volte l'errore può dare anche quel brio di naturalezza, che non è sempre sbagliato.
1: Beh, dipende dall'errore.
0: Ti ricordi un errore proprio che ti ha fatto andare in crisi?
1: Sono entrato all'ultimo momento, ero al Teatro Ridotto di Venezia. Praticamente c'erano delle scale per entrare, io arrivo di corsa, però c'era una sorta di architrave sopra e io nell'entrare in scena ho dato una capocciata.
0: Aia!
1: E devo dire è stata tosta, perché ancora oggi io a volte nel sonno rivivo quella botta che è stata, no, veramente.
0: E sei riuscito ad andare avanti senza
1: fermarti. Sono riuscito ad andare avanti senza fermarmi. Un'altra volta c'era un duello nel Romeo e Giulietta tra Tebaldo e Mercuzio, io facevo Tebaldo e parte una lama della daga che avevamo, perché l'avevamo ambientato nel Medioevo, quindi avevamo le spade,
0: sì.
1: Così parte una lama e va a finire in mezzo al pubblico. E allora, dopo che ci siamo sincerati che nessuno
0: si fosse fatto male,
1: ferito, io ho strappato la spada ad un mio amico che stava in scena, un collega, l'ho strappata per continuare il duello, quindi Allora c'era il regista che diceva: ah, sai, potremmo
0: essere utilizzare proprio della scena. Carina, secondo me il pubblico non se ne è neanche accorto che io non fosse tutto, voluta.
1: Io tutto sudato per lo spavento, perché vedi una lama che, anche se sono lame leggere, noi facevamo finta di caricare i colpi, ovviamente, infatti, no? Facevamo la scherma, però una scherma recitata, come se queste spade fossero più pesanti. Però una lama che parte e vola.
0: Ti è andata bene, diciamo che sei stato fortunato.
1: Il teatro, appunto, comunque ti dà l'immediatezza del responso del pubblico, se si addormenta, se si distrae, riesci subito a capire quello che stai facendo e come lo devi dirigere e orientare, soprattutto se sei il protagonista. Allora, se qualcuno va lento, tu devi ritirare le fila e accelerare, magari, senza diventare, come dire, incomprensibile. Cioè, ti devi far capire sempre, devi essere sempre articolato. E
0: ti è capito che, non so se il pubblico non rispondeva subito, era un po' freddo, di avvertire che questa cosa ti bloccasse un po'?
1: Beh, mi è capitato proprio nell'ultimo spettacolo, quando ho debuttato nel novembre scorso. Eravamo in un teatro un po' troppo moderno per il tipo di commedia che facevamo noi. Dico noi intendendo me e mia moglie Marina Lorenzi. Facevamo questa commedia,
0: è Un letto per due,
1: con la regia di Livio Galassi, un testo di Tato Russo, prodotto da Tato Russo, ed è una commedia molto elegante, sofisticata, così. Ed eravamo comunque in un teatro che ha un repertorio più moderno, più mirato anche per il tipo di pubblico, e quindi abbiamo faticato molto.
0: Però alla fine c'è ancora più soddisfazione quando vedi che il pubblico piano piano si scioglie e ti accompagna.
1: Conquistarlo è stato durissimo e io ero anche un po' avvilito all'inizio, però poi insomma ce l'abbiamo fatta. E tra l'altro erano le due settimane in cui io facevo pure avanti e indietro, perché c'era Whoopi Goldberg qui a girare.
0: Che emozione è stata confrontarsi con un'attrice di quel calibro?
1: Beh, la guardi, non ti confronti con lei. Stai lì come un ebete, dici delle cose e intanto stai lì in adorazione.
0: Però io so che lei si è trovata talmente bene che vuole tornare quanto prima.
1: Ma magari. Devo dire, poi tra l'altro, tutte le persone che si sono comportate senza invadere il suo campo, rispettando, poi sono state abbracciate, baciate da lei in una maniera incredibile. Io ero sempre un continuo posso, potrei, poi mai direttamente a lei, sempre al suo rappresentante, sì, agente, sì. Manager, perché non volevo ovviamente infierire o creare nessun tipo di disagio, perché poi, voglio dire, lei era agitata perché entrava in una nuova
0: dimensione,
1: così. Noi eravamo emozionatissimi, c'è stata una standing ovation di mezz'ora, lei si è commossa, le sono usciti i lacrimoni, è stato bellissimo, e praticamente anche quel momento lì è stato un momento di scioglimento, e da lì in poi...
0: Perché un Postalzone è una grande famiglia, infatti a volte io mi chiedo, non so, Eraclito diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume, tu in realtà in un Postalzone ti bagni nello stesso fiume da 25 anni, come hai detto. Come convivono in un attore alla dimensione anche un po' statica della routine quotidiana di una soap che appunto va avanti da tanti anni, con invece l'evoluzione anche di un'anima e artistica di un attore? In questi anni secondo te chi è cambiato di più, o Riccardo o Roberto?
1: Ma tutte e due, nel senso che Roberto ha la sua evoluzione anche da un punto di vista di sceneggiatura, e gli sceneggiatori sono, devo dire, molto bravi e straordinari nell'inventare sempre e continuamente storie per un personaggio come il mio. E anche Riccardo è cambiato, perché è diventato molto più veloce, molto più rapido, ci metto meno tempo a preparare le valigie. Diciamo che la cosa che pesa di più non è tanto il fare il personaggio, ma il raggiungere il luogo di lavoro, perché io vengo da Roma e diciamo l'organizzazione,
0: diciamo quella inizia a pesare, andare sempre avanti e indietro, fare sempre le valigie,
1: anche perché io sono molto legato a mia moglie, anche perché ci lavoro e sono abituato a lavorare insieme a lei spesso, e mi pesa lasciarla.
0: Le chiedi come sei andato, ti dà consigli anche sul tuo personaggio?
1: Sì, mi dà molti consigli, ci confrontiamo. L'unica cosa che mi manca di mia moglie è che viene meno spesso a Napoli, perché dice che venga a fare a Napoli, a parte che ci sono stata, lei ha lavorato molti anni con Tato Russo, quindi modo di vedere Napoli, musei, le straordinarie chiese, cioè le bellezze di Napoli le ha avute, però dice: tu lavori, io che faccio quando sto da sola? E quindi diciamo sono io che faccio più avanti e indietro, e questo un po' mi pesa, la lontananza da lei mi pesa, cioè se fosse qua
0: appena poi ritorni,
1: beh sì.

0: Sì, ormai diciamo che Napoli è la tua seconda casa, sì, perché appunto ci stai da tanti anni, vieni tutte le settimane per girare. E che rapporto hai? Cos'è che ti affascina o cos'è che non ti piace?
1: Ma allora, devi sapere che una delle prime cose che ho potuto rilevare facendo questo lavoro, soprattutto in teatro, è l'evoluzione di Napoli. Ho fatto la mia prima tournée importante nell'86 e poi nell'87, 88, 88, 89 ho fatto molta Napoli, molto Politeama, a Monte di Dio, allestimento di 2 settimane, poi debutto con Gino Bramieri. E io ho visto proprio l'evoluzione in positivo di una città che incanta, una città che seduce, perché come dico sempre, Napoli è femmina. È femmina. E quindi come tale...
0: Con tutti i pro e contro.
1: Anche oggi, no? Mi sono affacciato da un balcone, c'era il cielo plumbeo, un timido raggio di sole, eppure era bella, seducente, era ammaliante. Vieni, vieni, è come se ti chiamasse.
0: È proprio una sirena. Napoli è nato dal mito della sirena partenope e non è un caso. Allora, ti sei formato con la Scuola della Scaletta, storica scuola romana di teatro, e da allora appunto ne è passato di acqua sotto i ponti. Ma cosa conservi degli insegnamenti che ti diedero proprio in quel momento?
1: Credo tutto. Consigli sulla anche concentrazione, sul non ridere troppo, perché sennò non ti prendono sul serio. In effetti io ho potuto notare che, essendo io una persona molto giocherellona, così, fino a che ero troppo giocherellone, non mi affidavano ruoli di responsabilità. Quando ho cominciato a diventare più responsabile sono arrivati i primi protagonisti. Devo dire, io ho avuto non solo dei compagni di scuola importanti come Simona Patitucci, Maria Laura Baccarini, Kim Rossi Stewart, Marco Giallini, cioè tutte persone che hanno fatto un grande percorso artistico e continuano a farlo. Qualcuno meno conosciuto perché fa più teatro e gira molto l'Europa. Altri come Kim Rossi Stewart e Marco Giallini. Poi Kim aveva 15 anni e mezzo quando faceva la Scaletta con noi. Bellissimo, angelico, sembrava veramente un Adone per quanto era bello e giovane. Stava aspettando di entrare a fare l'Accademia. Poi invece ebbe il grande successo con Ragazzo dal Kimono d'Oro e fece 3 film, per cui paradossalmente si ritrovò poi a fare una sorta di accademia lavorando insieme al grande Turiferro, e poi si è ritrovata a lavorare con Ronconi, con Massimo Popolizio, al Teatro Argentina, insomma, in tutta Italia, insomma, e poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto e fa. Marco Giallini, che ne parliamo a fare?
0: Sì.
1: È stato pure qua, ha fatto la squadra pure. Devo dire, è la scuola proprio del teatro che ti forgia ad essere sempre sul pezzo, come si dice, e quindi a non mollare mai, a non darla mai vinta, a complicarti il compito, mai agevolartelo. Così mi hanno sempre insegnato, di non prendere mai scorciatoie, ma affrontare sempre la strada più in salita, perché ti dà più soddisfazione. Infatti io quando non riesco a dire una cosa, no, io la devo dire così come è scritta, perché non la voglio cambiare.
0: Che direbbe? Direbbe Roberto Ferri: non basta il talento, ci vuole l'ambizione. Una frase che potresti condividere e suggerire ai giovani d'oggi?
1: Non basta il talento, serve l'ambizione, ma anche la capacità di ascoltare. L'umiltà di ascoltare, perché l'arroganza ti chiude le orecchie, quindi non ti fa imparare. E poi anche la capacità di incassare, perché questo è un lavoro che non sempre ti dà delle gioie. Io ho avuto questa gioia di Un posto al sole dopo tanti provini che non sono andati sempre bene. Parlo in generale, sia
0: quindi
1: di teatro, di cinema.
0: Bisogna
1: mai
0: perseverare.
1: Perseverare ed essere consapevoli che un insuccesso non significa che tu non sei bravo. Significa che non sei adatto secondo quel regista o per quel ruolo o per quel personaggio che devi doppiare. Ma l'insuccesso è non credere in se stessi. Io invece posso avere successo senza avere successo, ma credere sempre in me stesso, cioè andare avanti così, aspettando di potermi rimettere in gioco al massimo delle mie possibilità e poi continuare a studiare. Questa è la cosa fondamentale.
0: Ma perché hai voluto fare l'attore?
1: Ma io vengo da una famiglia
0: di artisti, tuo
1: no,
0: zio?
1: No. Sì, mio zio
0: era musicista, era romance, che è uno dei coautori della canzone famosissima Tornerò.
1: Tornerò, e l'ha scritta lui, sia parole che musica. Era l'unico artista, e quindi anche la preoccupazione dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quindi quando io ho iniziato a pensare a questa carriera, non ho avuto la famiglia all'inizio
0: dalla tua parte,
1: dalla mia parte.
0: L'ho dicevano dovuta... fai un lavoro serio, che cos'è questa cosa?
1: No, più che lavoro serio, erano preoccupati perché non volevano che magari cadessi e non riuscissi a rialzarmi, perché anche la carriera di mio zio non è stata sempre di grande successo, ma insomma, i successi sono altalenanti, ma anche nelle vite dei grandi cantanti c'è sempre un momento in cui c'è un ristagno, un momento in cui è come se andassi nel dimenticatoio e poi, come l'araba fenice, risorgi dalle tue ceneri. Bell'esempio che ho preso.
0: Bellissimo.
1: Però la mia famiglia mi ha abituato fin da piccolo a vedere il cinema, ad amarlo, ad andare a teatro, il balletto, l'opera lirica, e quindi in un certo senso eravamo un po' dei cultori. E a me piaceva molto il discorso della notorietà. Io avevo i miei idoli, Cary Grant, Gary Cooper, Danny Kaye, che mi faceva tanto ridere.
0: E infatti tu sei una persona che comunque ha un grande senso dell'umorismo.
1: Sono stato fortunato.
0: Penso che sia una grande dote.
1: Guai non essere ironici o autoironici, perché sennò senza ironia non si va avanti, anche perché la vita è molto buffa e motivi per farti ridere di te stesso te ne dà in continuazione, anche così, che visto da fuori io sono abituato a volte a vedermi fare, ma non, cioè proprio sei disarmante.
0: Ma quanto mai?
1: E quindi quando ho pensato che forse potevo fare questa cosa qui, era perché giocavo con dei compagni del liceo a fare i cortometraggi che all'epoca si facevano in Super 8 con la pellicola, giravamo delle mini comiche così, e facevamo queste cose. Poi abbiamo fatto dei programmi radiofonici nelle radio libere, così, e ci atteggiavamo un po' a fare Arbore Buon Compagni dei Poveri, però in radio condominiali più che di quartiere, e ci divertivamo tanto. E poi un giorno io, insomma, mi dissi: non voglio crearmi dei falsi alibi, dire non ci ho mai provato, che ne so, sai quelle cose lì che uno dice, tanto non ce la farò mai, tanto sono tutti raccomandati, tanto non
0: diciamo
1: ti fanno entrare.
0: Molto,
1: io ho detto voglio provarci, male che vada smetto e faccio un'altra cosa, e sapevo fare tante cose.
0: Qual era il tuo piano B?
1: Il mio piano B...
0: Ce l'avevi?
1: Ma io ho fatto un sacco di mestieri per pagarmi gli studi, per essere
0: tipo?
1: Autonomo, ma ho trasportato pasta all'uovo, ho fatto il babysitter, ho fatto il bagnino, ho fatto, che ne so, il commesso in un negozio di uomo-donna pellicceria centro estetica, ho fatto anche il manovale, il muratore...
0: Mettevo, diciamo, non ti sei posto
1: mettevo i controsoffitti, le pareti in cartongesso, insomma... Ho una discreta manualità che mi viene in aiuto anche...
0: Non l'avrei detto, cioè vedendoti sempre impeccabile nel ruolo di Ferri, che insomma che alla fine non tocca niente se non sfide finanziarie.
1: Ci fu una pubblicità di una caffettiera automatica dove dovevo spingere un pulsante per fare il caffè. Mi protestarono la mano, il dito in particolare, perché ma che è sto dito, fa schifo, è un dito, infatti io, cioè, ho delle mani grandi, delle dita però un po' deformate perché le uso come cacciaviti, come arnesi, come cose. Allora io, indignato da questa cosa, ho detto sì, voi mettete il dito vostro, ma io con queste mani risparmio un sacco di soldi perché i lavori me li faccio da me a casa.
0: Grandioso. Beh, non l'avrei mai detto, devo dire, ci stai svelando degli aspetti di te sconosciuti.
1: Quindi
0: casa tua ci ha messo mano, quindi quando avete fatto casa tu e Marina?
1: Sì, ho messo mano, e adesso insomma c'è un po' di dovrei metterci mano di nuovo, non solo per stuccare, rasare, ridipingere alcune parti, ma proprio dovrei prendere di sana pianta molte cose e buttarle buttarle. Invece io conservo tutto, mi affeziono alle cose, sono un disastro. Poi ho una videoteca di videocassette, poi ho una DVD-teca, poi tra un po' c'ho una pendrive-teca, non so. Mi piace raccogliere tutto il teatro che è stato editato in televisione, quindi ho delle cose sugli hard disk, ce le ho in DVD. Insomma,
0: e per poi... te qual è stato l'attore di teatro più grande a cui avresti voluto assomigliare? La tua fonte proprio di ispirazione?
1: Beh, diciamo...
0: Ce ne sono tanti.
1: Troppi, troppi. Però, come essere mattatore, sicuramente Vittorio Gassman, Gigi Proietti, ecco, sono stati dei grandi. Parliamo del teatro di prosa, eh?
0: Sì. No, sono d'accordo con
1: te. Un altro grande con cui ho lavorato, appunto, era Gino Bramieri, che era una persona straordinaria, non solo un grande artista dalla comicità irrefrenabile, così, ma era anche un essere umano tenero, delizioso, affettuoso, una persona che mi ha dato veramente tanto, così come io ho avuto tanto dalle donne, da Ileana Ghione, che mi ha affidato i primi protagonisti, prima ancora di lei Anna Mazzamauro ha creduto in me, io ho fatto 4 anni insieme ad Anna Mazzamauro in 3 spettacoli. Devo dire che ho avuto un bellissimo rapporto con tante donne e tante persone in generale che hanno creduto in me e alle quali io devo dire solo grazie, perché se io non avessi avuto qualcuno che avesse creduto in me, non sarei qui adesso a parlare con te.
0: Certo.
1: Comunque, insomma, ho avuto anche la felicità di lavorare con Alberto Leonello, un altro grande, però c'era anche Enrico Maria Salerno. Come si fa a dire questo sì, l'altro no? Ma poi anche le donne che abbiamo avuto, Lina Volonghi, Lia Zoppelli, Ave.

0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, che molti voi conosceranno come Roberto Ferri, ma adesso non vogliamo parlare della televisione ma della tua carriera teatrale. Ci puoi raccontare qualche dettaglio divertente che ti è capitato?
1: Una volta stavo lavorando con l'Allegra Brigata, la premiata ditta già si era formata, quindi non c'era più nell'Allegra Brigata Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e noi facevamo una parodia di Via col Vento e la facemmo pure qua al Cilea. E al Teatro Cilea siamo stati 2 settimane. Io facevo Ashley, quello di cui è innamorata Scarlett, ovvero
0: sì,
1: Rossella O'Hara.
0: Praticamente
1: la particolarità di questo spettacolo era che noi stavamo in mutandoni, sai, mutandoni,
0: quelli lunghi,
1: quelli da Far West,
0: sì.
1: No? E le donne stavano con le grinoline e gli sbuffi, i pantaloncini, le cose, no? I mutandoni, queste cose qui. Per poi arrivare al gran finale dove c'era il ballo in cui ci vestivamo tutti quanti e facevamo. Io avevo addirittura una divisa da ufficiale che aveva indossato il grande Giuliano Gemma in un film importante. Quindi io ero felicissimo di essere stato qui. Beh, avevamo tutti questi costumi che mano a mano venivano usati. Il camion con i costumi ebbe un incidente e non arrivò su piazza. Arrivammo tutti noi, arrivarono i mezzi tecnici, ma eravamo senza costumi e quindi li abbiamo fatti.
0: E fu divertente lo stesso, va bene.
1: Sì, fu veramente, cioè lì eravamo situazione caos, abbiamo pure improvvisato, siamo divertiti.
0: Il teatro, così come il cinema piuttosto che la televisione, ti hanno permesso di essere qualcun altro e quindi di provare anche emozioni di cose che non faresti o non saresti mai nella vita? O in realtà tramite la maschera hai potuto tirar fuori qualcosa, diciamo il tuo lato oscuro?
1: Diciamo, lasciandosi andare nella tranquillità della creatività, può anche uscire un lato oscuro. Gli insegnanti sostengono sempre che la recitazione è controllo e abbandono. Controllo di quello che fai, ma anche abbandonarti a quello che fai, senza mai compiacerti, senza mai commuoverti per quanto sei bravo, per quanto stai facendo commuovere il pubblico, lacrimare. Oddio, come sono bravo, io ti faccio lacrimare. No, ecco, devi essere sempre sul pezzo, appunto, con il controllo e l'abbandono. Cade una cosa, chi la raccoglie? L'attore o il personaggio? Dipende. Se sei nevrotico, oddio, che succede? La raccogli velocemente, allora lì la raccolta Riccardo. Se invece tranquillamente, magari in quel momento io sto facendo Astrov, che è il medico nello Zio Vania di Anton Chekhov, e la raccolgo e tranquillamente, allora la raccoglie il personaggio.
0: E come si fa a esercitare la memoria? Voi attori avete una memoria pazzesca. Qual è il segreto?
1: Beh, io...
0: C'è una tecnica?
1: Ci sono delle tecniche. Io ho acquisito la mia, che innanzitutto ho un'ottima memoria fotografica. Riesco a collocare nella pagina, nel foglio, diciamo la parola, e riesco a ricordarmi anche magari come inizia, magari se devo dire parallelo, non mi viene parallelo, dico parallasse, e poi ci arrivo piano piano, fino a che, infatti, se qualcuno mi suggerisce, visto che io non sono mai stato abituato ad andare a suggeritore, perché un tempo per sbrigarsi c'era la figura del suggeritore che ti imbeccava le battute, in modo che così si andava subito in piedi e si formavano i movimenti scenici che il regista aveva pensato per quella scena, in quello spettacolo. Io che ho visto la figura del suggeritore per gli attori anziani con cui ho lavorato, tipo Salvo Randone e...
0: sacri.
1: Alberto Lionello utilizzava un suggeritore elettronico, per esempio, a monte, per imparare velocemente la parte, se doveva andare in scena velocemente. Poi ovviamente anche lui aveva una grande straordinaria abilità, che poi se ne disfaceva di questo suggeritore. Però io, se qualcuno mi imbecca, dico sempre: la dici tu o la dico io? A me basta solo l'imbeccata, cioè se io non mi ricordo basta solo il primo input, te lo ricordi?
0: Sì, sì, sì, assolutamente, vabbè, anche se devo dire che sei sempre impeccabile.
1: No, impeccabile no, perché... E poi studiare, perché è importante lo studio della scena che vai a fare, devi trovare il fuoco della scena in modo tale che se non chiudono su di te, perché magari il centro della scena è per esempio Marina Giordano, interpretata dalla mia amica e collega Nina Soldano, bravissima, che saluto, devi fare in maniera tale che tutto quanto il tuo lavoro vada a suo favore, quindi la devi servire al meglio perché quella scena venga bene, cioè bisogna sempre lavorare bene e in più capire l'argomento qual è. Se io so l'argomento e lo so alla perfezione, posso dire magari anche un sinonimo della parola che non mi ricordo, però il senso lo so. Più studi e meno fai.
0: Allora Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi.
1: Grazie
0: a te, per averci fatto passare quest'ora straordinaria, per averci raccontato tante cose con veramente aprendoti completamente a
1: questo. E le prossime le racconteremo la
0: però
1: prossima
0: progetti
1: volta.
0: Futuri che bollono in pentola?
1: Allora, stiamo cercando di capire se continueremo a fare ancora un letto per due per qualche altra piazza. Ci piacerebbe molto riuscire a fare la campagna, che non siamo riusciti, soprattutto anche per la notorietà non tanto mia quanto quella di Tato Russo, che,
0: certo,
1: e che ha restituito alla città di Napoli un teatro straordinario.
0: Che straordinario, secondo me fa una delle stagioni più belle che ci siano a Napoli, e poi sono una grande famiglia veramente, anche umanamente.
1: Infatti, e poi insomma, voglio dire, è un esempio, capacità imprenditoriale un po' fuori dal comune, è stato il primo teatro che ha portato cose da fuori originali che non si vedevano facilmente nei teatri convenzionali di Napoli, quindi è stato un precursore, quindi questo è il progetto, oppure iniziare un altro spettacolo, questo sicuramente, insomma non vogliamo fermarci con il teatro. E poi che ne so, mi piacerebbe fare qualche altra fiction, adesso vediamo, ci rimettiamo un po' in cerca, come si dice.
0: Grazie
1: a tutti,
0: Riccardo.
1: Un saluto a tutti e soprattutto a te, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi e stasera ti vedremo ad Un posto al sole. A che ora? Di solito verso le 21, no?
1: 20:55
0: su Rai 3, Un posto al sole con Riccardo Polizzi Carbonelli. A presto.
1: Ciao a tutti, un bacio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu sai cagna colore. Parole e vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste ilombrato in un vico. Chi passa dice che l'è un ubriaco, e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco sulla mente.

asillo a zicuso per me, un tantillo e core, un tantillo e te. Un tantillo e te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: La musica è scoperta, emozione e soprattutto incontro. Ed è proprio con questo spirito che a Napoli Senza Confini abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale agli artisti emergenti, ai nuovi progetti e alle proposte originali che meritano di essere ascoltate. È il momento di Sienta a me, la rubrica che accende i riflettori sui musicisti, cantatori e band che con il loro talento e la loro creatività stanno costruendo nuovi percorsi nella scena musicale contemporanea. Un'occasione per dare voce a chi ha qualcosa da raccontare attraverso la musica e per farvi ascoltare brani inediti, storie, passioni e sogni che prendono forma in note e parole. Mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi sorprendere. Questo è il momento di Sienta a me. Ciao a tutti amici di Napoli Senza Confini, ben ritrovati, e questa è la rubrica di Sienta a me. Sono Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi abbiamo voluto creare uno spazio aperto per chi fa musica, scrive, compone e sogna, e soprattutto far crescere il proprio progetto artistico. Negli ultimi mesi abbiamo invitato musicisti, band, per farci ascoltare i loro brani, provini e una presentazione del loro percorso. Tra le tante candidature ricevute ne abbiamo selezionato solo alcune che ci hanno colpito per originalità, qualità e personalità artistica, offrendo ai protagonisti l'opportunità di raccontarsi e di far ascoltare la propria musica direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Oggi conosceremo uno di questi progetti e ascolteremo il primo ospite che è arrivato direttamente qui ai nostri microfoni. Diamo il benvenuto ad Anthony Rai. Ciao,
3: come
2: stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Sei emozionato?
3: Un pochino sì, dai.
2: È la prima volta che stai ai microfoni?
3: No.
2: Ah, vedi?
3: Però ero un po' arrugginito.
2: Sì, sì. Diciamo che sei abituato a cantare, esatto, con quel microfono, sì, usandolo così.
3: Sì.
2: Allora Anthony, insomma, ci ha colpito la tua musica e la tua scrittura, i tuoi brani, ecco, ricchi comunque di melodie che trasmettono sicuramente un'identità artistica, e mi auguro che il tuo percorso, ecco, sta andando avanti, vada avanti e soprattutto riesca a far sì che tu possa parlare attraverso i tuoi testi a più persone possibili, no, con la tua musica.
3: Sì.
2: E voglio partire subito chiedendoti come è nata la tua passione proprio per il canto, per la musica.
3: Ma io canto da quando ho 16-17 anni, e in realtà da piccolino, che avevo 6-7 anni, mio padre mi regalò una tastiera, mi regalò il Cantatù, non so se ricordi.
2: Come no?
3: I primi
2: bellissimo,
3: Cantatù.
2: Bellissimo.
3: E poi diciamo
2: quello
3: mia...
2: blu.
3: Sì,
2: ti
3: esatto.
2: Ricordi che c'era,
3: sì,
2: il CD.
3: CD.
2: Mamma mia,
3: sì.
2: Beh, io infatti la imparai a memoria, perdono, dico che
3: perdono,
2: fatto
3: esatto.
2: Io però chiedo scusa, perché sì, andavano così di moda, so, e vendevano solo quei CD, Tiziano,
3: sì,
2: Ferro,
3: il Luna Pop.
2: Il Luna Pop, sì, sì, sì, è vero, bello.
3: Sì. E poi verso l'età di 18 anni, 17 anni, ho iniziato scuola di canto, e ho iniziato a cantare, ho iniziato a esibirmi, a fare piano bar, e diciamo cantare quanto più potevo e quanto più riuscivo ad esprimermi.
2: Anthony, se dovessi presentarti a chi ti ascolta per la prima volta, chi c'è davvero dietro il tuo nome, no? Cosa racconteresti?
3: C'è un ragazzo abbastanza grande oramai che pensava che la musica fosse ormai una pagina vecchia della sua vita. E
2: ah,
3: che invece...
2: sì, hai avuto un momento di pausa?
3: Sì.
2: Lungo?
3: Sì. Quasi 10 anni.
2: Ah,
3: sì.
2: Quindi sei tornato freschissimo da,
3: sì,
2: poco?
3: Da marzo.
2: Wow, e questi brani che ascolteremo tra poco, quando sono stati fatti?
3: A marzo, a maggio, sì, sono stati fatti, però un annetto fa, anche magari questi sono brani che io ho scritto durante la mia assenza dalla musica, raccoglievo qualche minuto per scrivere perché a volte era l'unica cosa che mi faceva sentire vivo, diciamo. Anche scrivere due versi.
2: E qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare per arrivare poi fin qui? E soprattutto superare quel momento, no, di lontananza,
3: sì,
2: dalla tua vita, dalla tua musica?
3: Sì, rimettermi in piedi grazie alla musica, questo è stato molto difficile. Diciamo che perseverare, io mi sono ritrovato in un punto molto, molto basso nella mia vita, perché ho abbandonato questo sogno per cercare una posizione lavorativa, per cercarmi di realizzarmi lavorativamente. Sono partito per Londra, sono ritornato a Napoli, ora sono a Bologna, sempre per cercare lavoro, e poi mi sono ritrovato a 35 anni senza né lavoro e senza né più il mio sogno.
2: E dai, e andiamo avanti, no? È la mia età, siamo del 90.
3: Però sembro più piccolo.
2: Sì, però. Sì, infatti sì, quando anche all'inizio hai detto no, avevo 17 anni, tu va bene, avrà 22, 23. No, te li porti bene, questo può aiutare, insomma.
3: Sì,
2: infatti
3: sì.
2: Non lo diciamo, l'età è un numero. Però l'importante, guarda, che hai avuto comunque coraggio nel riprendere in mano quello che avevi, no? Quello che ti apparteneva forse più di tutto, cioè la tua musica. E allora lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Live Napoli il primo brano che hai portato qui da noi, che si intitola Reggaeton Napolatino. Sì. Però mi dicevi che in realtà tu hai fatto una prima stesura di questo brano proprio al ritmo di reggaeton. No? Col genere latino, sì, che ci piace, proprio perché è napolatino, ma l'hai riproposta e ce l'hai portata qui invece in un sound più
3: soft, in una versione unplugged, diciamo.
2: E piace di più, mi dicevi.
3: Sì, è quella che in realtà poi sta andando meglio, anche se non me l'aspettavo.
2: Bene, vedi, le cose inaspettate funzionano sempre. Allora vi lascio ascoltare Reggaeton Napolatino e torniamo qui tra pochissimo, assieme a me.

0: E al ritmo di reggaeton napolatino siamo qui con Anthony Ray, che insomma ci ha fatto ascoltare una versione molto bella e che ha emozionato un po' tutti. Sta andando bene, sta andando fortissimo sui tuoi canali, sui tuoi canali social,
1: Spotify, YouTube.
0: E YouTube. Allora, insomma, è grazie a questo che appunto abbiamo appena ascoltato quello che comunque è da dire e quello che sicuramente trasmetti, no, agli ascoltatori. E questo è importante, perché hai avuto questa forza così forte da dentro che ti ha riportato sui tuoi passi.
1: Sì, diciamo che questo nuovo progetto, che poi ho chiamato Napolatino, sì, è nato proprio da un periodo molto molto buio della mia vita, forse il più buio, che mi sono ritrovato a 35 anni dopo una vita intera a rincorrere una situazione economica, magari un lavoro stabile. Mi sono ritrovato spogliato di tutto alla fine, e in quei periodi che sono stato malissimo sentivo una vocina, all'inizio era lontana, poi man mano la sentivo sempre più forte dentro di me, e questa voce era la musica. E la musica mi ha rimesso in piedi, e io devo onorarla finché avrò fiato nei polmoni.
0: Che bello, dai, me lo auguro, in bocca al lupo, mi raccomando. E questa vocina da piccola che deve diventare enorme, deve avere anche l'eco forse. Sì. Allora, insieme ci spostiamo nel gioco Senta me o non me sent. Quindi io ti leggerò una serie di situazioni, abitudini, atteggiamenti tipici del mondo della musica e tu dovrai rispondermi senza pensarci troppo. Okay. Se ti appartiene, senta me, se non ti appartiene, non me sent. Scrivere un testo alle 3 di notte.
1: Sienta a me.
0: Registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
1: Sienta a me.
0: Ascoltare il tuo brano appena uscito almeno 20 volte.
1: Sienta a me.
0: Ma poi non ti annoi, non ti stanca?
1: No.
0: Cioè,
1: mai.
0: Non ti disinnamori?
1: No.
0: Bene,
1: riesco.
0: Una cosa buona. Immaginare già il concerto allo stadio, anche se sei all'inizio.
1: Sienta a me.
0: Sentiamoci forte. Cancellare una canzone quasi finita e ricominciare da capo.
1: Sienta a me.
0: Madonna, catastrofe però.
1: Sì.
0: Cioè la butti proprio, cioè quell'immagine che ci sono i cestini dietro che
1: esatto,
0: volano pallottole di carta.
1: Sì.
0: Rispondere ai messaggi dei follower appena possibile?
1: Sienta a me.
0: Vabbè, è importante. Fare una stories mentre stai registrando in studio?
1: Sienta a me.
0: Ascoltare la tua voce e pensare, ma sono davvero io?
1: Sienta a me.
0: Avere più bozze di canzoni che canzoni finite.
1: Sienta a me.
0: Ma te l'ho scritta per te praticamente. Emozionarti ogni volta che qualcuno canta un tuo pezzo.
1: Sienta a me.
0: E chi ti fa emozionare di più quando viene cantata?
1: Sinceramente.
0: Da chi?
1: Da mia madre.
0: Lo sapevo, per questo te l'ho chiesto. Cioè no, nel senso l'ho immaginato. Perché insomma hai... la famiglia, la mamma, il papà, anche perché così è accompagnato dal tuo papà, quindi immagino che ci sia una bella unione. Ciao papà, che in regia ci fa anche video ed è bellissimo vedere, ecco, a fianco di un figlio sempre presente i propri genitori, la propria famiglia, no? È veramente,
1: ci sono
0: questo
1: sempre stati, sì.
0: Questa è una cosa che va custodita per sempre, non è da tutti, quindi siamo fortunati. Controllare le visualizzazioni dopo aver pubblicato un brano.
1: Sienta a me.
0: Pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
1: Sienta
0: anche
1: a me.
0: Questa l'abbiamo capito. Fare musica, Anthony, oggi più follia o passione?
1: Ma io penso sia passione, dipende poi come si fa musica. Io ho riscoperto che dopo 10 anni non faccio più musica perché mi piace la musica, perché voglio provarci, e lo sto facendo per un'esigenza, perché sento il bisogno di raccontare la mia esperienza, sento il bisogno di esprimermi.
0: Proprio come punto e a capo il prossimo brano che adesso ascoltiamo insieme. Torniamo qui a Sienta a me.
2: Notte sola, notte stanca, 33 anni

0: Punto e a capo di Anthony Ray, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini, nella rubrica meravigliosa che dà spazio ai nostri ospiti, ai nostri artisti che hanno tanto da raccontare con la loro musica, con i loro testi meravigliosi e profondi. Punto e a capo, da dove nasce? Anche perché l'ha scritto pochi mesi fa, esatto. Da un buio di circa 10 anni, esatto. Buio musicale, e quindi subito sono nati questi 3 brani, o ne hai altri?
1: No, ne ho altri.
0: Che sono già
1: 6.
0: Usciti?
1: Sì, ne ho 6.
0: Ah, vedi?
1: 2 mesi e mezzo.
0: Bene, avevi proprio un'esigenza.
1: 12 ore al giorno almeno sono con la musica.
0: E Punto a capo come nasce?
1: Punto a capo nasce proprio da quest'ultimo mio periodo che poi mi ha rimesso in piedi, come proprio...
0: Bel titolo, mi piace molto.
1: Sì, Punto a capo, dentro c'è tutto, c'è la lontananza, la mancanza di Napoli, la mancanza della famiglia, dentro c'è la mia famiglia, ci sono i miei sacrifici, ci sono il fatto che sono stato trattato come un numero lì a Bologna, dove attualmente sono ora.
0: Sei ancora lì? Perché sì. Non te ne torni?
1: Devo vedere.
0: Vabbè, piano piano.
1: Sì,
0: il volere e il potere.
1: Piano piano. Napoli già sta iniziando a chiamarmi, però.
0: Ah, vedi, che bello, sono contenta. Allora, adesso invece, il momento di tradisci o difendi. Io ti do una parola, un'abitudine, sempre una situazione legata al tuo mondo, a quello della musica, e mi rispondi con tradisci o te la tieni, quindi la difendi. Okay. Il freestyle.
1: Difendi.
0: Il talent show.
1: Difendi.
0: Il social network.
1: Difendi.
0: Le collaborazioni tra artisti.
1: Tradisci.
0: Non vorresti mai collaborare?
1: Sì, per ora no, però.
0: E con, se andiamo oltre un attimo, con chi ti piacerebbe collaborare?
1: Io sogno.
0: Con uno in particolare?
1: Sì,
0: uno,
1: non
0: una.
1: È italiano, è uno. Con Nicky Jam.
0: Wow, mamma
1: idolo.
0: Mia, bellissimo, lo adoro anche io. Dai, dai, dai. Invece, l'autotune. Non ce n'è molto, cioè, no, viene utilizzato, no. Però non l'ho sentito,
1: sì,
0: moltissimo,
1: sì,
0: giusto un po'.
1: Sì, sì.
0: Quindi lo no, difendiamo.
1: Sì, difendiamo, dai.
0: I concerti nei piccoli locali.
1: Difendo.
0: La musica della tua generazione.
1: Difendo.
0: Le cover.
1: Difendo.
0: Una cover che ami fare, che hai fatto?
1: È una cover di Fade, si chiama Luna, l'ho riarrangiata in italiano, l'ho riscritta in napoletano.
0: Sì, mi puoi intonare qualcosina? Così, ta!
1: Sto cercando di sapere dove stai, sto cercando una risposta. Quando fui l'ultima volta che hai già visto, ti dicevo vieni a ca, mi sbattevi la porta.
0: Vai, io stavo, ero entrata nella musica, no? Stavo ascoltando, bellissima.
1: Grazie.
0: Invece, le canzoni che hai scritto di getto, queste praticamente le ultime?
1: No, sono tutte cose che comunque avevo già accantonato nei file del telefono, su vari quaderni.
0: Quindi le difendiamo?
1: Sì, difendiamo.
0: E invece, tornando un attimo all'Anthony di qualche anno prima che lasciasse la musica, che ricordi hai?
1: Ma dei ricordi belli, perché ero a tanto da poter fare qualcosa in più. Forse avevo raggiunto il mio massimo. Io feci 10 anni fa un video su Facebook, che non c'era ancora Instagram, e cantavo Propesta indecente di Romeo Santos.
0: Sì.
1: E quel video andò viralissimo, 500.000 di visualizzazioni.
0: Ma in versione napoletana?
1: No, no, no, io cantavo in spagnolo.
0: Ah, ok.
1: Sì. Lì scendevo per strada e le persone mi riconoscevano. Ma tu sei quello che canta spagnolo su Facebook?
0: Dai, Nicky Jam, che ti stiamo aspettando a Napoli. E mi è venuto Nicky Jam a Napoli?
1: Sì, sì,
0: sì.
1: Sì.
0: E ma non ritorna?
1: Non lo so, attualmente no. Io sono andato a vederlo il 2015 a Roma. È stato il mio primo concerto.
0: Infatti non ricordo di questa sua venuta qua a Napoli. Però insomma, Napoli ormai è diventata un palco grandissimo, internazionale, sì. Per cui potremo aspettarci questa sì. sua, questo suo arrivo. E invece, Anthony, parlando un po' di progetti futuri, se dovessi immaginare il tuo suono, la tua musica tra qualche anno, cosa ti piacerebbe che non cambiasse mai della tua identità artistica? Da qua a 5 anni, a 2 anni, da
1: l'anima che ci metto nelle canzoni è ciò che dico che è verità, che è la mia vita, sono capitoli della mia vita. Quindi potrei cambiare studio, posso cambiare nome, posso cambiare
0: anche
1: città,
0: anche posto, città,
1: sì,
0: no?
1: Ma ciò che non cambio è l'anima con cui faccio le canzoni e faccio musica.
0: E invece un'idea, un progetto che hai nella tua testa che a breve prenderà forma, c'è? Ci stai lavorando?
1: Sì, ci sto lavorando. Io attualmente sto facendo tutto da solo, mi produco, mi arrangio, mixo, scrivo.
0: Bravo,
1: mi promuovo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Tutto. Complimenti, vedi che hai tutte le carte per poter poi proseguire dritto per la tua strada, per concentrarti con determinazione.
1: Sì, è che quando hai questa fame che non ti sai neanche spiegare, che diventa quasi un'ossessione, inizi a fare cose che poi magari dici: ma io 3 mesi fa non me lo sarei mai aspettato di aver prodotto una canzone, di aver mixato. Come ho fatto? È la forza di volontà, è la passione, è la disciplina anche.
0: È l'amore per la musica e per la tua musica. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo,
1: grazie
0: per essere passato qui con noi, da noi, e vi lascio ascoltare l'ultimo suo brano e poi torniamo qui tra pochissimo con un altro ospite, e vi lascio ascoltare Non Mo Perd, perché questa volta Anthony Re non so perd più. Ciao, a tra poco.
1: Ciao.

0: Ed eccoci tornati nel nostro spazio aperto per chi fa musica, scrive, compone, e siamo arrivati al momento del change. Insomma, Ente Norelli l'abbiamo salutato, l'abbiamo lasciato, ma adesso assieme a me vi presentiamo un progetto che racconta il jazz attraverso le sue infinite possibilità di incontro e di contaminazione. Diamo il benvenuto all'Ineffable Jazz Quartet. E qui c'è Enzo Grimaldi. Ciao Enzo.
1: Ciao, grazie per l'invito, è un vero piacere.
0: Come stai? Da dove vieni? Ti vedo tutto un po' frettoloso.
1: No.
0: Da dove stai arrivando? Da fuori, che ne so, da
1: Versa, insomma, okay. Quindi voglio dire, non sto lontanissimo. E niente, quindi ho parcheggiato qua, ho trovato il posto proprio fuori, insomma, incredibile.
0: Perfetto, così scendi, te ne vai tranquillo, ti fai la chiacchierata.
1: Qui si sta benissimo, quindi.
0: Allora, ragazzi e ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, ve li faccio conoscere meglio, anche perché già il nome racchiude una dichiarazione di intenti. Ineffable, dipende come lo pronunciamo.
1: Ineffable.
0: Sì. Significa ciò che non può essere espresso adeguatamente a parole. Confermi?
1: Sì, confermo.
0: Un concetto che si sposa perfettamente con l'essenza del jazz e con la sua dimensione più autentica, cioè l'improvvisazione, non
1: esatto.
0: In un certo senso. Il quartetto è formato da 4 musicisti provenienti tra Napoli, Caserta e Aversa, così chiudiamo tutti i comuni, accomunati da una lunga esperienza artistica e da una profonda passione per il linguaggio jazzistico. Al pianoforte troviamo Enzo Grimaldi, qui presente, compositore dei brani originali del gruppo, autore di una scrittura raffinata che unisce il jazz contemporaneo, tradizione partenopea e sensibilità melodica mediterranea. Con lui Emilio Silva Bedmar,
1: è spagnolo, okay. Un cognome spagnolo, anche se di Teano.
0: Ma tutto a posto, ma se l'hai messa apposta questo cognome?
1: Però è bello perché tra l'altro c'è anche un brano proprio. Siccome ci piaceva il suono Bedmar,
0: sì.
1: Abbiamo dedicato anche il nome di un brano che si chiama perciò si chiama Bedmar.
0: Okay.
1: In realtà il suo cognome è Bedmar, una parola. E invece abbiamo
0: staccato
1: Bedmar.
0: Che ricorda anche un po' il nostro mare.
1: Assolutamente,
0: no?
1: sì.
0: E lui,
1: sì,
0: infatti, è un. Lui è al sassofono e al flauto. Musicista, anche lui con una solida formazione classica e jazzista, niente non mi viene. Protagonista di importanti festival nazionali. Poi troviamo la batteria Pasquale De Paola, interprete versatile che nel corso della sua carriera ha attraversato jazz, teatro e televisione. Al basso elettrico. Invece Guido Russo, compositore, arrangiatore e musicista della lunga esperienza internazionale, ha collaborato anche con alcuni nomi importanti della scena jazz musicale italiana e internazionale. Insomma, quattro uomini, come vi trovate? Bene?
1: Sì, ci troviamo bene. Allora, dobbiamo un attimo fare una premessa,
0: sì.
1: Perché questo disco in realtà è una registrazione che non era pensata come disco, e infatti è del 2012.
0: Sì.
1: Ed è rimasto, diciamo, sospeso questo disco nel tempo, e diciamo quest'anno, per una serie di ragioni, tra l'altro purtroppo della scomparsa anche del contrabbassista, abbiamo voluto dedicargli questa, abbiamo voluto insomma tributarlo per questa cosa. Quindi questo disco è rimasto sospeso, ci sono state vari momenti dove in pratica volevamo farlo uscire, ma non è, insomma, per una serie di motivi non è mai uscito. Invece quest'anno, chiaramente, dal punto di vista proprio sia umano che artistico, abbiamo pensato di farlo uscire e quindi di portarlo all'ascolto, e soprattutto con la musica anche associarlo alla storia che c'ha questo disco, perché in realtà questo disco ci siamo cominciati a vedere noi quattro, è stato registrato in una stanza, quindi al di fuori di studi di registrazione, quindi è una cosa molto autentica, molto vera. Tra l'altro molti dei brani li abbiamo registrati senza pensare né a un'introduzione né a un finale, quindi è
0: né
1: stato
0: un inizio,
1: tutto
0: né una fine.
1: Esatto, è stato tutto veramente quasi direi autentico e naturale proprio nella genesi dei brani.
0: Poi c'è una sinergia e sintonia tra di voi incredibile, visto
1: sì,
0: ecco che
1: il famoso interplay che esatto. Nel jazz questo significa capirsi, ascoltarsi e stare lì pronti a rispondere. Cioè il punto fondamentale del disco è proprio l'ascolto dei musicisti, l'ascolto tra di noi. È questo che fortunatamente chi lo ascolta avverte questa cosa
0: e percepisce sicuramente. Questa è una forza che vi contraddistingue, no? Del sì. Vostro quartetto. E allora lasciamo ascoltare i nostri amici, ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui tra pochissimo. Il manifesto del disco, che è proprio In a Room,
1: sì.
0: E mi vuoi raccontare qualcosa prima di farlo ascoltare?
1: In a Room è proprio la stanza. Noi stavamo praticamente, abbiamo registrato a casa di Pasquale, il batterista.
0: E quello che hai detto poco
1: quindi,
0: fa.
1: Esatto. Quindi
0: ma avete
1: registrato
0: una volta e basta?
1: No, abbiamo fatto varie sessioni, però comunque tu considera questa stanza che è un monolocale. Quindi c'era la batteria con tutti questi microfoni. C'era Emilio praticamente che suonava dentro a un armadio con i panni
0: per fare un po' il suono,
1: perché chiaramente rientrava nei microfoni della batteria, quindi abbiamo cercato di io purtroppo non ho suonato su un pianoforte ma su una
0: nel
1: tastiera
0: nel bagno fuori di là,
1: no, c'era una tastiera,
0: nella camera,
1: quindi, esatto, io e Guido stavamo, diciamo, eravamo più vicini. E quindi questa è, diciamo, è proprio l'immagine che abbiamo, quindi noi che insomma stiamo in questa stanza, e questo brano è nato proprio da questo, è un po' il manifesto di questo disco.
0: È bellissimo, ve lo lascio ascoltare e poi torniamo qui a Sienta Me In a Room e torniamo tra pochissimo.

0: E abbiamo appena ascoltato In a Room dei Nefabolo Jazz Quartet. Siamo qui con Enzo Grimaldi e insomma devo dire che è davvero un viaggio tra melodie autentiche, identitarie della nostra Napoli e dei nostri suoni, no? In un certo senso. Infatti quello che ti voglio chiedere, se dovessi presentare a chi ti ascolta la tua musica, e come è iniziato il tuo percorso?
1: Bene, io suono praticamente da sempre.
0: Sì.
1: Da quando ero piccolissimo e ho avuto varie fasi, perché comunque nasco come pianista, poi mi sono avvicinato alla fisarmonica intorno ai 20 anni più o meno e niente, ho proseguito, diciamo, un percorso di studio, ho fatto varie tournée, insomma ho fatto musicista a tempo pieno fino a un certo punto, e poi, diciamo, negli ultimi anni insegno.
0: Ah, sei anche insegnante di pianoforte?
1: Di pianoforte, ma anche a scuola, perché insegno musica nelle scuole.
0: Che bello!
1: Quindi, diciamo, la musica mi accompagna a 360 gradi.
0: Immagina avere un insegnante come te, penso che arriva la passione e fa innamorare anche gli allievi,
1: assolutamente,
0: agli alunni
1: della
0: musica.
1: Assolutamente, questa è una
0: musica,
1: cosa fondamentale, perché
0: ragazzi,
1: se non ci credi tu per primo e che non ti sforzi, difficilmente arriva, insomma, la risposta dei ragazzi. Quindi su questo devo dire non mi posso assolutamente lamentare, perché c'è una bella intesa con i ragazzi.
0: E qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe stata la tua passione, la tua strada, il tuo lavoro poi dopo?
1: Allora, è stata una cosa molto naturale, quindi io ho iniziato quindi adolescente. Poi mano a mano inizi a fare le prime serate, i primi locali.
0: E quindi da subito, cosa, da ragazzo hai iniziato,
1: sì,
0: a lavorare?
1: Diciamo già da, sì, molto, molto presto. Ho iniziato a fare già una prima, a 18 anni, già la prima tournée con un gruppo storico che si chiamano i Cimarosa.
0: Ok.
1: Un gruppo storico napoletano. E poi da lì, insomma, mano a mano, da cosa nasce cosa. Quindi è stato un processo molto naturale. Non ho deciso oggi faccio il musicista. È stato tutto.
0: È stato sempre dentro di te,
1: sì,
0: la musica. Chiaramente, e ti hai scelto e l'hai scelta.
1: Assolutamente. Certo, voglio dire, anche con tante difficoltà, perché oggi comunque chi vive solo di musica, insomma, è una bella, ci vuole, oltre che la passione, ma un grande impegno. Però devo dire, insomma, sì, se c'è questa, diciamo, questa cosa della passione, questa forza, questa energia, chiaramente
0: vai,
1: va
0: avanti,
1: oltre.
0: E prosegui. E poi quando è nato il quartetto?
1: Allora, il quartetto è nato nel 2012, perché in realtà noi ci siamo visti io, Guido, al contrabbasso, e Pasquale, che guarda caso facevamo un matrimonio
0: tutti
1: insieme.
0: Tutti sciolti eravate,
1: tutti
0: perché
1: sciolti,
0: di solito, ecco, chi parte per una tournée o già in un gruppo.
1: Sì, esatto, eravamo, insomma, io e Guido lavoravamo insieme, perché in quel periodo lavoravamo con Nino D'Angelo e stavamo in tournée insieme. E poi ci capitò di fare questo matrimonio insieme a Pasquale. E poi da lì ho detto, ragazzi, ma perché non ci vediamo? Magari, insomma, cominciamo a mettere delle idee, delle cose. E quindi iniziamo. E poi dopo si è aggiunto Emilio al sassofono e ha detto, vabbè, registriamo. Non c'era questa idea di fare un disco, in realtà. Quindi ha detto, registriamo, vediamo che cosa esce. E abbiamo visto che tra mille impegni, chi correva di qua, chi correva di là, però siamo riusciti,
0: c'era
1: comunque a mettere
0: unione, quella,
1: esatto,
0: forza,
1: questa voglia di stare insieme, voglia di, insomma, di condividere questo tempo insieme. E poi si sente questa cosa nel disco, nonostante appunto non sia stato registrato in studi di registrazione, con
0: anche con poco le cose belle
1: assolutamente
0: riescono,
1: se
0: no?
1: Sono autentiche, voglio dire, non ci vuole tutta questa insomma, tecnologia.
0: E vogliamo dire il nome del disco?
1: Allora, il nome del disco, chiaramente, l'abbiamo chiamato Guiding Light,
0: sì,
1: che vuole essere comunque un omaggio a Guido, fondamentalmente.
0: E immagino sia stata
1: sì,
0: molto dura.
1: Perché manco a farla apposta l'anno scorso, quando ha avuto purtroppo questo periodo difficile, volevamo riprendere il progetto, stavamo parlando, avevamo tutta la voglia di riprendere un attimino questo progetto, aggiungendo anche altri pezzi, però purtroppo non c'è stato il tempo, e quindi questo è un omaggio fondamentalmente a Guido, che comunque, voglio dire, manco a farla apposta, questo Guiding Light, luce guida, insomma, è proprio il nome che si
0: ha dato tanta forza,
1: assolutamente, che non potevamo scegliere un titolo, diciamo, migliore per questo disco.
0: Che bello. E allora lasciamo ascoltare un altro pezzo straordinario, Canto dei Sanfedisti. Vogliamo dire qualcosa, così poi lasciamo ascoltare i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente. Vabbè, il Canto dei Sanfedisti è uno dei brani popolari dei famosi Sanfedisti, che era appunto un gruppo di che volevano, cioè risale al 1799, quindi quando c'era la Repubblica Napoletana. E col cardinale Ruffo praticamente prese tutte queste persone, tra cui anche briganti, assassini, eccetera, perché volevano rimettere praticamente i Borboni al loro posto, quindi Re Ferdinando e quant'altro. Quindi
0: è stato scritto
1: da autori anonimi, e quindi è uno dei brani più tradizionalmente, insomma, che si sentono soprattutto nella musica popolare. E noi l'abbiamo un attimino rivisitato, cioè abbiamo lasciato il tema fondamentale, non l'abbiamo toccato, però abbiamo inserito questo ritmo jungle con la batteria e l'abbiamo un attimino riarmonizzato.
0: L'avete un po' firmato,
1: sì,
0: e poi esatto. È sempre bello anche portare qui in radio dei pezzi e dei brani con una storicità importante, con una storia, una verità, e quello che poi ha da raccontare la sua Napoli anche attraverso la musica.
1: Assolutamente.
0: Il Canto dei Sanfedisti, e troviamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornati con i Fable Jazz Quarter. Siamo qui con Enzo. Abbiamo appena ascoltato questo brano straordinario che racconta un po' i nostri secoli. Siamo andati un po' lontano nel tempo del canto dei Sanfedisti. Ma adesso, caro Enzo, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Un proverbio napoletano che mi appartiene. Questa è una bella domanda.
0: Cosa dice i tuoi alunni? Qualche detto, qualche proverbio? Ecco, ti voglio aiutare. Non lo so, ma mi hai detto sta cosa.
1: Aspetta
0: che,
1: un attimo, perché ci devo pensare di che ne dico.
0: Ne dici, sei severo?
1: No, non sono severo, però comunque...
0: Disciplinato,
1: vuoi
0: la disciplina.
1: Per forza, perché sennò i ragazzi, come si dice a Napoli, ti arravogliano, insomma, quindi...
0: Guarda che poi è un po' la musica, il musicista è un po' come il ballerino. Io nasco ballerina in danza e mi sono sempre immaginata questa somiglianza oltre il ritmo, l'orecchio, l'attenzione, proprio sulla disciplina.
1: Assolutamente, ma è la stessa cosa, sì.
0: Sulla precisione, precisione.
1: Invece, a proposito di questo, molto spesso chi fa arte, quindi danza, musica, pensa, vabbè, sì, insomma, ti stai divertendo, stai facendo sì quello che ti piace, ma senza, insomma, sapere che c'è un impegno e c'è una profonda proprio passione.
0: Sacrificio.
1: Oltre che disciplina, assolutamente. Mia figlia fa danza, caro.
0: Buona fortuna.
1: Assolutamente.
0: Che anno sta?
1: No, ha fatto, adesso non lo fa più, però ha fatto, è stata 8 anni a fare danza, quindi abbiamo,
0: tutti gli
1: abbiamo
0: step
1: seguita,
0: avete visto,
1: assolutamente, quindi l'impegno.
0: Quindi mi capivate un po',
1: sì,
0: dai.
1: Natale, Pasqua, non esistono feste.
0: Ma come il papà esistevano, no? Penso, uno può capire, no, in questo senso. Quindi?
1: Il proverbio, qual era quella? Quella
0: Opapice.
1: Cosa del Opapice.
0: Lo confermiamo anche a
1: sì, vai, perché sì, mi piace perché c'è un suo
0: ricetto Opapice vicino a noi, c'era
1: Motimbagato Spurtoso e mi sembra proprio
0: adatto,
1: è proprio adattissimo.
0: Adatto al mondo dell'arte.
1: Assolutamente.
0: Fondamentalmente.
1: Sì.
0: Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La pastiera proprio.
0: Tu è più deciso, andiamo sulla cucina
1: subito. Assolutamente.
0: Invece un piatto oltre la pastiera, che è una tradizione, un piatto che per te sa di Napoli, di radici, magari sei fuori in tour mesi, torni, cosa ti piacerebbe mangiare?
1: Ma guarda, una cosa semplice, anche lo spaghetto con i datterini, va bene, il peperoncino
0: giallo.
1: Assolutamente, sì.
0: Aspetta, lo volevo chiedere prima, Enzo, invece, visto che comunque hai lavorato con molti big, no, della musica, una tournée con un artista che ricordi a livello umano e professionale e porti nel cuore, è stata per te... è stato per te il lavoro più bello magari della tua vita, no?
1: Sì, guarda, con Nino è stata una bellissima esperienza, perché soprattutto per un motivo...
0: Nino D'Angelo,
1: chiaramente. Perché...
0: Magari dico Nino
1: no,
0: chi?
1: Perché giusto che, Nino chi, perché prima non ti ricordo, forse
0: ascolta.
1: L'ho detto.
0: Prima sì, io infatti mi ricordo, però un ventenne, un diciottenne, guarda che lo dicono Nino D'Angelo chi è.
1: Nino D'Angelo, certo. Nino D'Angelo,
0: può succedere,
1: fatto, assolutamente sì.
0: Non mi ricordo
1: anche
0: chi,
1: se veramente
0: comunque...
1: guarda, io la cosa, quando stavamo appunto con Nino D'Angelo, la cosa incredibile è che abbracciava penso 3-4 generazioni, quindi c'erano bambini fino ad arrivare ad anziani, quindi c'aveva questo parco, diciamo, pubblico, del suo pubblico vastissimo. E per esempio comunque a scuola, per dirti, conoscono tutti.
0: Ma grazie a chi?
1: Anni.
0: Al maestro.
1: Grazie al maestro. Grazie ai genitori anche, che comunque.
0: Vabbè, però volevo dire, la passione del maestro che porta nelle aule la musica e la sua vita ha tutto un altro sapore.
1: Tutto,
0: cioè, metti anche chi fa musica e insegna solamente, rispetto a te che la vivi proprio, no? E fai questo lavoro.
1: È importante.
0: Arriva secondo me in modo diverso.
1: Come si dice a Napoli, ti sgaman. Quindi se sei vero, loro avvertono questa cosa. Se invece perdi tempo subito proprio ti...
0: È vero.
1: In qualche modo, capito?
0: Enzo, invece prossimi progetti, c'è qualcosa che state preparando?
1: Allora, guarda, per quanto riguarda...
0: O dove vi potremo seguire in questo periodo,
1: Allora, per quanto riguarda gli Ineffable, perché per questo sono qui oggi, e faremo, diciamo, in questa prima fase è uscito il disco soltanto sulle piattaforme digitali, però vorremmo comunque avviare anche una seconda fase dove faremo una presentazione e dove chiaramente abbiamo la voglia di raccontare questa storia, di appunto

0: E vorremmo che comunque condividerla con tutti quelli che ci ascoltano.
1: Insomma. Che bello portarla avanti. Io vi auguro un forte in bocca al lupo.
0: Grazie mille.
1: E grazie mille agli Ineffable Jazz Quartet. Ma prima di salutarvi, vi lascio ascoltare l'ultimo brano che hanno qui proposto per noi. Grazie, grazie e soprattutto grazie a voi per essere stati con noi. Ciao da Fabiola Ciminella e Enzo Grimaldi. Ciao,
0: ciao, grazie.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Oh, guarda macchina! A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non si magna. Venite avanti, dottù. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca a dirlo, sta soltanto a Napoli. L'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente. Sa da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardare ci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

te non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e cinque figli. Cinque figli, dottore. Come? Fin da che sta città era tutto abuso, no? Campanna in coppe e spalle e tanta gente. Ma va a finire come dice il vigile, che all'abusivo son chiuso sulla mente. Ma qual abuso è abuso? L'abuso è chi l'eterno, chi le campanna scuse, pure dopo ad eterno. Certo fosse più giusta stare in regola, tra le mille licenze e documenti.

Venite avanti, dottore. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottore, a così non si può dire annanzi, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostando che sti fabbrico, l'industria nostra sta in forcella. E bancarello contrabbandieri e vetro

ràpida, pesat buscar i ornot. I faig sto mestiere guardamàquina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono. Ho un posto fisso, ma sono piazzato.

Sento brontolare il tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Harlem, siéntame, te espete, me abraza.

0: Allora, io mo' sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente a me si sta spegnendo il telefono, sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto, sto aspettando a 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San, ma non sputato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: passa molto vela per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra si sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: l'ho fatto pareggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: alla fine l'ho fatto pareggiare, sennò
1: non ti dispiacere, non ti
0: è una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Masculinity, as you know,

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci tornati, pronti per questa nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Buon pomeriggio a voi e benvenuti. Oggi mercoledì 4 febbraio 2020.

prossimo Festival di Sanremo, e ci sono tanti commenti, insomma, sui social, tanti dibattiti in merito a degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston. E poi, come ogni mercoledì, oggi c'è anche la rubrica sulla musica internazionale. Parliamo di Grammy, dei premi che sono stati vinti da Kendrick Lamar, da Bad Bunny, dalle parole di questi artisti e tanto altro. Io direi di partire con la musica, visto che è tutto pronto. Lo facciamo come sempre da Napoli, e lo facciamo ascoltando Leo Pesci e Greg Riga con Sei lo Studa 8.

Ci voleva un po' di buon groove napoletano per iniziare col piede giusto anche il percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 4 febbraio di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Leo Pesci e Greg Rega con questo singolo che ascoltiamo spesso in questo programma, che si chiama Save Stuta Hot, un modo di dire che hanno coniato questi due artisti. Questo è uno dei singoli più apprezzati dell'ultimo album di Leo Pesci, che si chiama Unsapiens, tra l'altro il primo progetto che Leo fa in lingua napoletana, una delle tante sorprese musicali da Napoli dell'anno scorso, del 2025. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e parliamo di un paio di annunci che sono stati fatti in queste settimane da parte di artisti napoletani per quanto riguarda live e concerti in questo 2026. Il primo è stato Nicola Siciliano, che a fine novembre, quindi praticamente un paio di mesi fa, ha annunciato la sua data ad aprile alla Casa della Musica, il primo grande concerto che fa NS nella sua Napoli, il 9 aprile 2026. Sicuramente un grande traguardo per lui, dopo aver droppato il suo ultimo EP che abbiamo commentato insieme, il suo omonimo EP, appunto, che si chiama Nicola Siciliano senza featuring. È il secondo progetto di fila che NS fa senza feat, sta portando avanti questo filone molto personale nella sua musica. E anche le Scimmie in questi ultimi giorni hanno annunciato una nuova data per il 13 marzo 2026 al Duel Club a Pozzuoli a Napoli. Le Scimmie è un duo di rapper composto da Vale Lambo e Lele Blade. Abbiamo tanto parlato di loro anche nelle ultime settimane, perché hanno droppato il loro album della Reunion diversi anni dopo il loro precedente progetto, e degli artisti

che hanno cambiato un po' le regole del gioco della trap a Napoli nel 2016 con il loro album Eldorado. Ecco, tornano in concerto per il proprio pubblico nella loro città, cioè Napoli, il 13 marzo. Tra poco all'interno della rubrica Live Radar invece scopriamo un po' di eventi a stretto giro, diciamo, in questa settimana. Prima ascoltiamo uno degli artisti che abbiamo nominato, NS con Scale. Ma

0: Un singolo estratto dall'ultimo EP di Nicola Siciliano. Abbiamo ascoltato Scale su Rai Radio Drive Napoli e parlavamo di concerti e di un po' di annunci che sono stati fatti in queste settimane. Ecco, a tal proposito apriamo la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni durante questa settimana. Partiamo da Napoli. Domani sera, giovedì, ci sarà il concerto di Francesco De Gregori a partire dalle ore 21 per il suo tour 2025 che si estende anche al 2026. Poi ci sono tanti altri appuntamenti teatrali. C'è ad esempio lo spettacolo di Carlo Bucci Rosso venerdì, c'è il musical di Aladdin di Stefano D'Orazio domenica, a Salerno invece c'è una data del tour di Gianni Fiorellino per il suo tour 2025 all'interno dei teatri italiani, e sempre a Salerno sabato 7 c'è la tappa del musical di Oceania, mentre a Caserta sabato 7 febbraio ci sarà il concerto dei Ministri per il loro tour in trio in giro per l'Italia. Insomma, un'altra settimana ricca di eventi a Napoli e dintorni. Spostandoci invece nel nord Italia, c'è una data di un artista napoletano che abbiamo intervistato la settimana scorsa, cioè Calmo, che farà il suo concerto giovedì 5, cioè domani sera, a Milano. Naturalmente è un po' lontano da Napoli, Milano, però insomma non si sa mai. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo l'ultimo singolo di un altro artista napoletano, e cioè Petit, questo brano in collaborazione con Mimì, Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa, perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

L'ora di oggi di Round Naples è iniziata da poco meno di un quarto d'ora e notavo il fatto che siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesce e Greg Riga. Abbiamo continuato con la trap di Nicola Siciliano, ora il cantautorato di Petit e Mimì. E prima di passare al prossimo argomento, cioè Sanremo e i duetti nella serata delle cover, ci vorrebbe una buona dose di hip hop. E chi possiamo ascoltare se non?

Guè in questi giorni con dei live speciali a Milano sta celebrando, sta festeggiando una saga di mixtape che ha fatto la storia del rap italiano, e cioè Fast Life. Ne parleremo anche nelle prossime puntate di Round the Naples. Nel frattempo abbiamo ascoltato un singolo estratto dall'ultimo capitolo per ora di questa saga, cioè Fast Life 5. Abbiamo ascoltato Lokito su Rairo Drive Napoli in collaborazione con Céline G, che è segnato quasi come featuring. Céline G è la figlia di Guè. Abbiamo più volte spiegato che Guè ha deciso di campionare la voce della figlia per creare appunto il ritornello della canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, voglio, è finalmente giunto uno dei momenti più attesi della settimana, quello in cui parliamo di questi tanto chiacchierati duetti della serata delle cover di Sanremo 2026. Ci sono naturalmente tante sorprese, tanti artisti molto attesi, ci sono anche diversi duetti con non cantanti ma giornalisti o persone del mondo dello spettacolo. Insomma, ne parliamo pian piano, li scopriamo man mano. Arisa ha deciso di duettare con il coro del Teatro Reggio di Parma e insieme canteranno Quello che le donne non dicono, un brano molto importante. Bambole di Pezza canteranno Occhi di gatto con Cristina D'Avena, già questa può essere una prima sorpresa. Comunque è un pezzo che è nel perfetto stile, giustamente, di Cristina D'Avena, che ha sempre cantato insomma colonne sonore e canzoni di cartoni animati e film. Chiello canterà Mi sono innamorato di te con Morgan sul palco dell'Ariston, e già ho visto tanti meme, in tanti si aspettano che Chiello ricostruisca sul palco la scena famosa di Bugo e Morgan abbandonando il palco dell'Ariston. D'Argento Amico canterà Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso, anche questa canzone molto interessante. Vediamo con che ironia canterà questo singolo D'Argen, un'ironia che ha sempre contraddistinto insomma tutte le partecipazioni di questo artista a Sanremo. Poi c'è forse la sorpresa più grande per quanto riguarda la serata delle cover, e cioè Tony Pitoni che duetterà con Dito nella Piaga, insieme canteranno The Ladies at Trump. Sono molto curioso di sapere cosa combineranno sul palco dell'Ariston, e naturalmente Tony è uno dei nomi più chiacchierati in quest'ultimo periodo, siamo tutti quanti curiosi di sapere se farà qualche cacciata insomma sul palco. Eddie Brock canterà Portami Via con Fabrizio Moro. Luke invece fa una scelta che si discosta un po' dal mondo dell'hip hop, del rap, perché canterà Falco a metà con Gianluca Grignani. Tra poco scopriamo e commentiamo gli altri feat, ascoltiamo prima

0: nessuna di Luchè. In tanti si aspettano che il brano che quest'anno porterà in gara al Festival di Sanremo Luchè assomigli, almeno nell'impostazione, a questo brano, cioè che abbia una matrice rap ma che comunque sia abbastanza aperta melodicamente e musicalmente parlando nel ritornello. Vedremo e ascolteremo insomma quando usciranno queste canzoni e quando inizierà il Festival di Sanremo. Nel frattempo stiamo commentando gli ospiti che ci saranno nella serata delle cover tanto attesa del prossimo Festival di Sanremo 2026. Abbiamo scoperto già diversi nomi, proseguiamo con Elettra Lamborghini che canterà a Serè con la SketchUp. Enrico Riggiotti invece canterà Nxanax con Alfa, due voci molto diverse tra loro. Vedremo come si incastreranno e come interpreteranno questo brano. Ermal Meta canterà Golden Hour con Dardust. Ecco, questo feat e questa canzone si distanziano parecchio dallo stile di Ermal Meta. Vedremo se Dardust farà un lavoro elettronico per l'arrangiamento di questo brano. Anche Fedez e Masini hanno sorpreso con Meravigliosa Creatura insieme a Stefan Hauser. In tanti si aspettano che magari Fedez scriva qualche barra originale per questo brano, qualche rima, e che modifichi un po' questo singolo. Vedremo. Francesco Renga invece canterà Ragazzo Solo Ragazza Sola con Giusy Ferreri, mentre Fulminacci canterà Parole Parole con Francesca Fagnani, la giornalista Rai, conduttrice di Belve. E anche in questo caso c'è tanta curiosità, cioè la Fagnani effettivamente canterà o non canterà, o magari leggerà un monologo, interpreterà delle parole della canzone. Ci sono tante ipotesi diverse al riguardo. J-Ax canterà E la vita con Leggera County Femme, mentre LDA e H7 canteranno Andamento Lento con Tullio De Piscopo, un artista napoletano eccezionale, un pezzo di storia della musica napoletana, del Neapolitan Power, lo storico batterista di Pino Daniele. Quindi personalmente ho davvero tante aspettative riguardo questa performance, non vedo l'ora di vedere LDA, H7 e Tullio De Piscopo sul palco dell'Ariston. Anche Leo Gassman porta un brano molto importante che era già tutto previsto, di Riccardo Cocciante, lo interpreterà con Aiello. Levante invece canterà I Maschi con Gaia, mentre Malika Ayan canterà Mi sei scoppiato dentro il cuore con Claudio Santamaria, un altro artista che non è un cantante bensì un attore. Tra poco scopriamo gli ultimi nomi, ascoltiamo prima i Foia con Usciorio Vienta.
1: A stringiamo più forte di maga, non ci perdimmo mai, ma che stanotte non niente bugie, a che sta bocca mia.

ma tu stai sempre qua. Non c'ora se è portata stupenda e a me non resta niente.

degli artisti e degli ospiti che ci saranno durante la serata delle cover del prossimo Festival di Sanremo. Mara Sattei canterà L'ultimo bacio con Mecna, probabilmente la prima volta che Mecna sale sul palco dell'Ariston. Maria Antonietta e Colombre canteranno Il mondo con Bruno Risas, tra l'altro sui social hanno anche speso delle bellissime parole per il cantautore calabrese. Michele Bravi canterà Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia. Knight invece canterà La canzone dell'amore perduto con Joan Thiel. Knight ha deciso di rischiare cantando Fabrizio De André, ma devo dire che è molto scelto ultimamente. Olly ha fatto una bellissima interpretazione l'anno scorso durante la serata delle cover, anche l'interpretazione che fecero Izzy e Madame fu molto bella, quindi anche per Knight c'è ovviamente tanta aspettativa e tanto hype. Patti Pravo canterà Ti lascio una canzone con Timofey Andriashenko, che è il primo ballerino della Scala di Milano. Raff canterà The Riddle con The Colors, insomma il gruppo di artisti napoletani. Sorprendente la scelta di un pezzo di Gigi D'Agostino per Raff, perché stilisticamente insomma non si somigliano tantissimo. Sal Da Vinci canterà un grande classico di Michele Zarrillo con Michele Zarrillo, e cioè 5 giorni. Samurai J invece canterà Baila Morena con Belen Rodriguez e Roy Paci. Anche in questo caso c'è un nome di un non cantante, e cioè Belen. Saif invece performerà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi. Ecco, questo è un pezzo che secondo me può sorprendere, anche perché Saif sa suonare la tromba, lo fa durante i suoi concerti, quindi potrebbe essere anche molto dinamico sul palco dell'Ariston, vedremo. Serena Brancale canterà Besame Mucho con Gregory Porter e Delia, un'artista eccezionale siciliana che tra l'altro quest'anno ha partecipato anche a X Factor. Tommaso Paradiso canterà L'ultima luna con gli Stadio, mentre 13 Pietro ha scelto di portare i suoi amici con cui fa musica sul palco dell'Ariston, cioè Galeffi, Fudasca e Band, canterà Vita. Per ora che se sapevo, questo ci ha voluto spoilerare Carlo Conti riguardo la serata delle cover, ma sicuramente arriveranno altri annunci anche nei prossimi giorni. Proseguiamo con la musica e poi apriamo la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. L'abbiamo nominato e quindi lo ascoltiamo, Sai.

Rimana, non fai neura se non sbatte mana. Ripeti zio, si fa in pressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

Una grande club hit rap. Abbiamo ascoltato Envy Killa con Casa Fa su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, mercoledì 4 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo già superato la metà della puntata di oggi. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di concerti che sono stati annunciati in questo periodo: il concerto delle Scimmie, la data di Nicola Siciliano a Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. E poi abbiamo largamente parlato di Sanremo e del fatto che Carlo Conti ha finalmente annunciato gli ospiti della serata, dei duetti, delle cover. Abbiamo commentato un po' tutti gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston, ecco, durante la serata delle cover. È giunto ora il momento della rubrica sulla musica internazionale e naturalmente partiamo dalle notizie più interessanti per quanto riguarda la scena musicale internazionale e mondiale, cioè i Grammy, perché domenica sera c'è stata la premiazione dei Grammy 2026, una premiazione che è stata un momento di grande spettacolo. Diversi artisti si sono esibiti, ovviamente, e poi ci sono state anche molte sorprese per quanto riguarda le premiazioni. In particolar modo la notizia che ha avuto l'eco mediatica più grande è stata la vittoria da parte di Bad Bunny per il miglior album dell'anno, la prima volta che accade per un artista latino, quindi ha scritto un'altra pagina di storia questo eccezionale artista della scena musicale mondiale, uno degli artisti più apprezzati in tutto quanto il mondo, che tra l'altro si esibirà anche all'halftime show del Super Bowl tra pochissimi giorni, praticamente nel prossimo fine settimana. Bad Bunny si è visibilmente commosso, emozionato quando è stato nominato dopo appunto aver vinto questo premio. È salito sul palco, ha ritirato il premio che gli è stato consegnato da Harry Styles e ha pronunciato anche delle parole contro l'ICE. In particolar modo ha detto: prima di ringraziare Dio dirò una cosa, ICE out, non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, siamo esseri umani e siamo americani. Sono stati tanti gli artisti che si sono pronunciati contro l'ICE, che si sono esposti, come Lady Gaga, come Justin Bieber, come Billie Eilish, ancora prima l'avevano fatto Ariana Grande, insomma tanti artisti che si sono schierati contro l'ICE e hanno utilizzato anche il palco dei Grammy 2026 per lanciare questo messaggio. Tra poco scopriamo altri premi ed esibizioni della serata. Ascoltiamo prima la title track dell'album più apprezzato dell'anno scorso, The Beat Ramas Photos di Bad Bunny.

La title track dell'album dei record, abbiamo ascoltato The Beatrice Mass Photos di Bad Bunny. Come dicevamo, Bad Bunny ha vinto il Grammy per l'album of the year, diventando il primo artista di lingua spagnola a vincere questo premio nella storia dei Grammy, un artista porturicano che è conosciuto in praticamente tutto quanto il mondo. E parlavamo anche del fatto che diversi artisti, tra cui lui, sono schierati contro l'ICE proprio sul palco dei Grammy. Per quanto riguarda l'hip hop e il rap invece, c'è stato un altro record battuto da Kendrick Lamar, che con i 5 Grammy che ha vinto domenica ha raggiunto quota 27 ed è quindi diventato il rapper con più Grammy nella storia. Ha superato Jay-Z e tra i 5 premi c'è anche quello per il Best Rap Album per il suo GNX, il disco droppato praticamente a sorpresa. Per quanto riguarda i singoli estratti da questo progetto, Luther di Kendrick e SZA è stato premiato come Record of the Year. Quindi anche Kendrick scrive un'altra importante pagina di storia per quanto riguarda il rap e la sua carriera e la storia dei Grammy. Ascoltiamo la canzone Record of the Year, Kendrick Lamar featuring SZA, Luther.

0: con me.
1: Oltre ai record di Bad Bunny e di K-Dot, sono successe tante altre cose durante la serata dei Grammy. Ad esempio, Lady Gaga ha vinto il Best Pop Vocal Album con My Am, ma soprattutto si è esibita con un'incredibile performance del suo singolo Abracadabra ed è stata anche protagonista di un altro momento che è subito diventato molto virale, subito diventato un meme, cioè praticamente ha spaventato Bad Bunny alle spalle mentre l'artista portoricano era seduto. Olivia Dean è stata nominata Best New Artist dell'anno. Justin Bieber invece ha performato una canzone estratta dal suo ultimo album, questo singolo si chiama Yukon. Fra gli altri premi, Billie Eilish ha vinto il premio per Song of the Year, mentre Doechii ha vinto il Best Music Video per il suo singolo Anxiety. Si è tra i tanti artisti esibito anche Tyler, the Creator, in una performance che da tanti è stata considerata una delle migliori di sempre nella storia dei Grammy, addirittura una performance molto teatrale. Sappiamo quanto Tyler sia creativo sotto questo punto di vista e quanto curi quasi maniacalmente i live che fa, le performance e naturalmente la musica che registra. Chiudiamo questa piccola parentesi sui Grammy all'interno della rubrica sulla musica internazionale di questo mercoledì e tra poco commentiamo le classifiche dei singoli più ascoltati in generale al mondo in queste ultime ore. Prima però ascoltiamo Julia.
2: Mi cut, poi metto un coppia spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini gelair, perché sto fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, c'è l'erra, mi chiama. Perché se lo vado a

0: continua ovviamente anche il successo di Joel Air, che vuol dire caffà, con il suo album Tutto è possibile. Abbiamo ascoltato un estratto da questo disco, uno dei brani che ha poi anticipato l'uscita dell'intero progetto, e cioè 081. Prima di chiudere la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, diamo uno sguardo anche alle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati al mondo in queste ultime ore e in questi ultimi giorni. Diciamo che anche nelle classifiche mondiali c'è stato un po' effetto Grammy, perché diversi brani di Kendrick Lamar sono saliti in classifica, in particolar modo proprio Luther di Kendrick featuring SZA e TV Off, e anche diversi brani di Bad Bunny sono rientrati o saliti in classifica. In assoluto i più ascoltati dell'ultimo album sono la title track che abbiamo ascoltato anche prima, e cioè The Beat Ranas Photos, e Baile Inolvidable. Anche diversi brani di Billie Eilish sono saliti, anche Bruno Mars, che tra l'altro ha performato anche live proprio alla serata dei Grammy. Die With A Smile continua a stare intorno al 16°-17° posto. Anche Harry Styles sale un po' in classifica con la sua Aperture. Anche l'ultimo singolo di Bruno Mars, I Just Smile, sta intorno al 10° posto. Al 5° posto troviamo Man I Need di Olivia Dean, al 4° Lush Life, al 3° Back to Friends di Sombre, al 2° The Fate of Ophelia di Taylor Swift, mentre al 1° posto c'è sempre End of Beginning di Joe, che continua a dominare le classifiche mondiali grazie anche e soprattutto alla viralità che ha ottenuto in tutto questo periodo e alla viralità data da Stranger Things. E con questa chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Nibbles.
1: Paradise City e Manhattan tra i cieli,

E anche l'ora di oggi, mercoledì 4 gennaio di Around Naples con Silvio Martino, sta per finire, mancano pochi minuti già alle 16. Oggi abbiamo parlato di un po' di concerti annunciati ultimamente, la data delle scimmie, la data di Nicola Siciliano ad aprile 2026 nella sua Napoli, poi c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, abbiamo parlato di Sanremo e del fatto che sono stati finalmente annunciati i protagonisti dei duetti della serata delle cover di Sanremo 2026, che si fa sempre più vicino, ormai mancano poco meno di 20 giorni. E poi, come ogni mercoledì, oggi c'è stata anche la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo tanto parlato dei Grammy, di Bad Bunny, di Kendrick Lamar, degli altri premi, di un po' di meme, e poi abbiamo dato uno sguardo anche alle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati in tutto quanto il mondo negli ultimi giorni nelle piattaforme digitali di streaming. Vi ricordo, prima di salutarci, come sempre, che ci sentiamo in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, ci sentiamo domani pomeriggio, giovedì, sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

Prove con me scema. Ma mi scassa di mano, forza stringere. Si provi con macchi, le cose fanno insieme a te. Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te marda se sta con te.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Ci sono personaggi televisivi che accompagnano intere generazioni e diventando quasi persone di famiglia, che ritroviamo sera dopo sera e che finiscono piano piano per intrecciarsi con i ricordi proprio della nostra vita. Da 30 anni Un Posto al Sole racconta emozioni, amori, conflitti, speranze, entrando proprio in punta dei piedi con discrezione nelle case di milioni di italiani. E tra i volti che più hanno segnato questa straordinaria avventura c'è lui, Roberto Ferri, un uomo capace di farsi amare e odiare, forte e fragile, spietato, ma anche profondamente umano. Un personaggio diventato iconico grazie al talento di un attore che gli ha donato anima, sfumature e verità. Infatti, dietro a Roberto Ferri c'è molto di più. C'è Riccardo Polizzi Carbonelli, attore di grande sensibilità, uomo elegante nei modi e nel pensiero, artista che vive il teatro come luogo privilegiato dell'incontro e dell'emozione. Un professionista che ha attraversato il tempo senza perdere la curiosità, la passione, l'autenticità. E oggi avremo il piacere di ascoltare i suoi ricordi, di ripercorrere questi 30 anni di una storia che appartiene in qualche modo a tutti noi e di conoscere più da vicino l'uomo che si cela dietro uno dei personaggi più amati e controversi della televisione italiana. Restate qui a Diretta Live perché tra poco con noi ci sarà Riccardo Polizzi Carbonelli.

0: Oggi abbiamo nei nostri studi la fortuna di avere un ospite davvero speciale. C'è chi lo conosce come l'imprenditore più cinico, più affascinante, più amato della televisione italiana. Un volto che entra ogni sera nelle case dei telespettatori, nei panni di Roberto Ferri, in Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia che sta per compiere ben 30 anni. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Riccardo Polizzi Carbonelli. Benvenuto.
1: Salve, grazie, ben trovati, grazie, e soprattutto la fortuna, ribadisco, è la mia di essere qui in questo programma così importante, che è un fiore all'occhiello per la radiofonia della RAI, e mi fa molto piacere essere qui con te, perché non è la prima volta né sarà l'ultima.
0: Assolutamente no, noi ti vediamo anche perché, diciamo la verità, tu sei un attore straordinario, perché interpreti un ruolo di un personaggio, appunto, di, come dicevamo prima, cinico, severo, ambizioso. Tu in realtà sei esattamente l'opposto, la persona più simpatica, più gioviale, più sensibile che io abbia mai conosciuto. Quindi sei veramente un grande attore a interpretare ogni giorno un ruolo diametralmente opposto a quello che sei tu nella vita.
1: Ma grande no, diciamo che ho conosciuto grandi attori e sono tutt'altro. Io ce la metto tutta, diciamo, mi impegno, sono appassionato per questo lavoro e ho la fortuna appunto di interpretare un personaggio che è distante da me, quindi posso immaginare, metterci qualcosa anche di Riccardo, e qualcosa è avvenuta per esempio nel corso degli anni, che certe caratterizzazioni che ho inserito io

0: io, che fanno più parte di Riccardo che di Roberto Ferri, sono diventate le mie didascalie come personaggio, e questo mi ha fatto piacere. Tra l'altro stiamo parlando di una soap opera che festeggia 30 anni e io ho festeggiato le nozze d'argento, perché ho iniziato il 9 maggio del 2001 e quindi quest'anno ho fatto 25 anni di Un posto al sole.
1: Ti ricordi il tuo provino?
0: Eh sì, me lo ricordo, quello per Roberto Ferri, per Roberto. O il primo? Il primo è in giro, in circolazione, stavo per debuttare con La Locandiera, ero in prova generale ed ero vestito, devo dire, all'epoca andavano le giacche un po' grandi, le cravatte con i nodi piccoli, e io avevo i capelli lunghi perché stavo per debuttare come il cavaliere di Ripafratta nella Locandiera di Carlo Goldoni, e quindi andai lì tutto quanto perfettino, come si poteva essere perfettini nel 97, sì. Il provino era sulla parte di Franco Boschi, che tutto è meno che incravattato.
1: Ah sì, ti avevano pensato per Franco?
0: No, era un provino di quelli che si facevano appunto prendendo delle scene che erano già state
1: scritte.
0: Credo che Peppe Zabbo già fosse in azione. Invece il provino di Roberto Ferri fu importante perché avevo detto di no a molte cose, perché avevo sempre il teatro di mezzo, il debutto alla prova generale, avevo fatto un provino. Marita D'Elia all'epoca, la casting di Un posto al sole, mi chiamava, io andavo bene ai provini, poi però le date di girato non corrispondevano con il teatro, e quindi mi chiamò una volta e mi disse: guarda, ho il personaggio per te, se non vieni non ti chiamo più.
1: Allora a quel punto non potesti declinare l'invito.
0: Non solo, però c'erano molti attori importanti, molto più importanti di me, che hanno fatto questo provino. Io sono stato veramente fortunato, perché devo essere sincero, ho fatto tante esperienze soprattutto teatrali, ma avevo anche delle esperienze televisive, avevo fatto Il nome della famiglia, dove avevo conosciuto anche Nina Soldano, quasi aveva un taglio e doveva prendere lo spazio di Rai 3 che venne poi occupato da Un posto al sole.
1: E quindi eri destinato.
0: Avevo fatto delle esperienze, ma con Un posto al sole io ho avuto una sorta di passepartout anche per fare delle belle caratterizzazioni come special guest in altre fiction, come Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, A un passo dal cielo.
1: Ma tanti, In nome della famiglia,
0: Puccini, Enrico Mattei, l'uomo,
1: esatto. Una grande famiglia,
0: Una grande famiglia.
1: Rose di Eva, e lei, giornalisti, insomma veramente tantissimi.
0: Ho fatto tante cose, ma devo dire grazie anche a Un posto al sole, e grazie anche alle persone che lavorano per Un posto al sole, che mi hanno dato la possibilità, programmandomi e pianificandomi in maniera razionale, per farmi fare tutte
1: queste
0: cose.
1: Quindi non ti ha limitato in qualche modo, cioè il dover fare da tanti anni il ruolo di Roberto Ferri, non è che ti ha tarpato le ali per altri personaggi, o è stato un volano per farti conoscere anche, perché poi sappiamo che tu non fai soltanto televisione, ma fai teatro, fai cinema, fai tante cose, quindi secondo te in qualche modo ti ha aiutato? Perché certamente entrare in una soap opera così longeva è una fortuna, diciamo, è un'assicurazione, quasi un posto fisso, come diceva Zalone, no? Però nello stesso tempo, semmai il fatto che tu fossi troppo caratterizzato come Roberto Ferri e conosciuto in quel ruolo ti ha creato problemi per interpretarne altri?
0: Ma forse diciamo la penalizzazione più forte l'hanno subita i primi 5 anni tutti gli attori protagonisti che hanno varato Un posto al sole e hanno dovuto trascorrere questi primi anni dovendo sfondare dei pregiudizi, cioè il fatto che praticamente la soap opera corre e quindi gli attori che corrono non sono dei bravi attori. Invece noi abbiamo dei signori attori straordinari, non li posso nominare tutti perché ci metterei tanto, però sono quelli della prima repubblica, come li chiamo io, e grazie ai quali noi stiamo qua. Perché se loro non avessero resistito a tutte quelle intemperie, anche a momenti di crisi che minacciavano di chiudere, poi il grande Minoli che ha insistito e ha avuto questa grande intuizione. Quindi io, grazie a tutte queste persone, ho avuto la possibilità di trovare il mio posto, non solo al sole. E non è tanto il posto fisso come continuità lavorativa, è una cosa un po' strana per un attore, perché l'attore solitamente ha dei cicli lavorativi, poi si interrompe. Questa è la prima esperienza che io faccio con un personaggio così lungo. Ho sempre pensato che lavorare con continuità significhi dover mantenere sempre uno standard molto alto. Quello che facciamo a teatro, cioè di essere sempre performanti, anche quando si è stanchi, anche quando possono capitare delle giornate in cui si ha meno voglia, eppure tu devi essere sempre...
1: Lo posso confermare, perché io ho lavorato anche come assistente alla regia Un posto al sole e devo dire che Riccardo è veramente impeccabile. Ogni scena la fa con una professionalità, con una serietà e anche con un'umiltà pazzesca. Cioè ogni volta veniva a chiedere se andava bene la scena, se era credibile nel personaggio, cosa che veramente è rarissimo.
0: Beh, avere
1: una tale professionalità coniugata con una tale anche semplicità.
0: È una fortuna lavorare con una troupe vicino che ti dà subito il primo feedback su come sei andato. E l'esperienza anche conclamata nel tempo della troupe dà anche agio a noi di poterci affidare ai loro responsi. Ci sono degli operatori di cui io mi fido ciecamente, uno di questi è Carmine De Rosa, lo voglio citare perché è veramente un pilastro,
1: sì, assolutamente.
0: È un pilastro di Un
1: lo
0: posto
1: merita.
0: Al sole, e io spesso quando non sono convinto di una cosa vado da lui, secondo te, perché ormai tutti noi abbiamo un po' acquisito delle competenze anche sulla recitazione, sulla critica della recitazione. Poi tornando alla tua domanda principale, se mi ha frenato o meno, sicuramente se un regista giovane o esordiente o alla sua prima regia cinematografica non vuole connotare il prodotto, non mi chiamerà mai, ma io questo lo so, ho tante altre opportunità fuori, quindi c'è il teatro, c'è il doppiaggio, una volta c'era anche la radio che ho la fortuna di fare adesso con te, e prima
1: sta rinascendo la radio a Napoli, siamo quando, molto felici.
0: Quando debuttai veramente in Rai,
1: se ricordo bene, tra l'altro tu debuttasti proprio con la radio.
0: Sì, una delle prime cose che io feci e anche la prima volta che venni qua alla Rai di Napoli fu con Dario Piana, Il viaggio di Colombo, insomma
1: ricordiamo infatti che tu sei anche doppiatore, quindi la tua voce è importante non solo radiofonicamente, ma
0: quando è aumentato l'impegno con Un posto al sole ho dovuto diradare un pochino, adesso ho ripreso e infatti il doppiaggio è diminuito.

0: Siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, il famigerato Roberto Ferri di Un Posto al Sole. Sappiamo che però Riccardo non è soltanto un attore, ma stavamo accennando anche alla sua carriera di doppiatore. Riccardo, c'è un attore a cui vorresti in qualche modo rubare l'anima attraverso il doppiaggio, dandogli la tua voce?
1: Quelli difficili.
0: Perché sono una sfida.
1: Quelli bravi e difficili, perché la cosa importante nel doppiaggio è incollarsi al personaggio e al lavoro che ha fatto l'attore. In questo i doppiatori italiani, gli attori italiani erano bravi, perché riuscivano a non invadere il lavoro dell'attore. Poi c'è stato il momento in cui le voci dovevano soverchiare il lavoro dell'attore che vai a doppiare. Invece tu ti devi incollare a lui e seguire quello che lui ha fatto e basta. Poi quando c'è l'attore che non è eccelso, lo puoi migliorare. Questo è quello che succede anche col doppiaggio.
0: Sicuramente parte della bravura dell'interprete è data anche dal doppiatore, che gli regala la propria voce. La voce è importantissima, crea l'emozione.
1: Recentemente ho lavorato con due persone che hanno fatto anche due personaggi a Un Posto al Sole. Uno è Giorgio Locoratolo, l'altro è Giorgio Borghetti, che sono sia attori, doppiatori che direttori di doppiaggio. Ebbene, con loro, e così come tanti altri direttori di doppiaggio bravi, competenti, è bello perché tu hai la possibilità di avere già un adattamento ai dialoghi, che è importante, quindi se l'adattamento è fatto bene tu già sei agevolato. Poi loro ti scelgono sulla base del personaggio da doppiare, perché ti conoscono e sanno quello che puoi rendere. In più ti danno i consigli, sei proprio in una botte di ferro, e quindi si fanno delle esperienze molto belle. Recentemente ne ho fatta proprio una con Giorgio Locuratolo, ma vengo anche da dei bei lavori fatti con Giorgio Borghetti, con Fabrizio Pucci, Riccardo Rossi anche, Marco Mete, insomma, tutti doppiatori straordinari. Cioè...
0: E comunque un'altra esperienza che ti coinvolge, ti diverte. Che emozioni provi? Com'è diverso essere appunto attore di fiction, attore di teatro, doppiatore? Diciamo che sono tanti aspetti della stessa professione, però cosa ti dà ognuno di questi?
1: Allora, la radio è forse l'ambito più difficile e più misterioso e più bello, perché la radio a cui mi riferisco io è la radio che non si vede, che si ascolta. Infatti. Oggi ci sono le web radio e quindi... è tutto a vista. Prima invece era tutto onirico, evocativo, e questa era la cosa bella della radio, che tu non avevi il corpo, la fisicità, ma eri solo voce. Voce che doveva evocare nell'ascoltatore quello che stava raccontando il romanzo, lo sceneggiato radiofonico, e quindi dovevi suggestionare. Il doppiaggio è più un tecnicismo dell'attore, ma non meno importante o non meno facile. Il teatro è come il trapezista che fa le evoluzioni senza rete. Hai sbagliato e non c'è replica, nel senso c'è la replica successiva, ma l'errore rimane. L'hai fatto, rimane. Quindi magari puoi dire, porca miseria, vabbè, starò più attento domani.
0: Però a volte l'errore può dare anche quel brio di naturalezza, che non è sempre sbagliato.
1: Beh, dipende dall'errore.
0: Ti ricordi un errore proprio che ti ha fatto andare in crisi?
1: Sono entrato all'ultimo momento, ero al Teatro Ridotto di Venezia. Praticamente c'erano delle scale per entrare, io arrivo di corsa, però c'era una sorta di architrave sopra e io nell'entrare in scena ho dato una capocciata.
0: Aia!
1: E devo dire è stata tosta, perché ancora oggi io a volte nel sonno rivivo
0: quella botta
1: che è stata, no, veramente.
0: E sei riuscito a andare avanti senza
1: sì
0: fermarti.
1: Sono riuscito ad andare avanti senza fermarmi. Un'altra volta c'era un duello nel Romeo e Giulietta tra Tebaldo e Mercuzio, io facevo Tebaldo e parte una lama della daga che avevamo, perché l'avevamo ambientato nel Medioevo, quindi avevamo le spade,
0: sì.
1: Così parte una lama e va a finire in mezzo al pubblico, e allora dopo che ci siamo sincerati che nessuno
0: si fosse fatto male,
1: ferito, io ho strappato la spada ad un mio amico che stava in scena, un collega, l'ho strappata per continuare il duello, quindi Allora c'era il regista che diceva:
0: potrebbe essere proprio della scena, carina, quelle cose. Secondo me il pubblico non se ne è neanche accorto che fosse voluta.
1: Io tutto sudato per lo spavento, perché vedi una lama che, anche se sono lame leggere, noi facevamo finta di caricare i colpi, ovviamente, infatti, no? Facevamo la scherma, però una scherma recitata, come se queste spade fossero più pesanti. Però una lama che parte e vola...
0: Ti è andata bene, diciamo che sei stato fortunato.
1: Il teatro, appunto, comunque ti dà l'immediatezza del responso del pubblico, se si addormenta, se si distrae. Riesci subito a capire quello che stai facendo e come lo devi dirigere e orientare. Soprattutto se sei il protagonista. Allora, se qualcuno va lento, tu devi ritirare le fila e accelerare, magari, senza diventare, come dire, incomprensibile. Cioè, ti devi far capire sempre, devi essere sempre articolato. E
0: ti è capito che, non so, se il pubblico non rispondeva subito, era un po' freddo, di avvertire che questa cosa ti bloccasse un po'?
1: Beh, mi è capitato proprio nell'ultimo spettacolo, quando ho debuttato nel novembre scorso. Eravamo in un teatro un po' troppo moderno per il tipo di commedia che facevamo noi. Dico noi intendendo me e mia moglie Marina Lorenzi. Facevamo questa commedia...
0: È un letto per due.
1: Con la regia di Livio Galassi, un testo di Tato Russo, prodotto da Tato Russo. Ed è una commedia molto elegante, sofisticata. Ed eravamo comunque in un teatro che ha un repertorio più moderno, più mirato anche per il tipo di pubblico. E quindi abbiamo faticato molto.
0: Però alla fine c'è ancora più soddisfazione quando vedi che il pubblico piano piano si scioglie e ti accompagna.
1: Conquistarlo è stato durissimo e io ero anche un po' avvilito all'inizio. Però poi, insomma, ce l'abbiamo fatta. E tra l'altro erano le due settimane in cui io facevo pure avanti e indietro, perché c'era Whoopi Goldberg qui a girare.
0: Che emozione è stata confrontarsi con un'attrice di quel calibro?
1: Beh, la guardi, non ti confronti con lei. Stai lì come un ebete, dici delle cose e intanto stai lì in adorazione.
0: Però io so che lei si è trovata talmente bene che vuole tornare quanto prima.
1: Ma magari. Devo dire, poi tra l'altro, tutte le persone che si sono comportate senza invadere il suo campo, rispettando, poi sono state abbracciate, baciate da lei in una maniera incredibile. Io ero sempre un continuo posso, potrei, poi mai direttamente a lei, sempre al suo rappresentante, agente, manager, perché non volevo ovviamente infierire o creare nessun tipo di disagio, perché poi, voglio dire, lei era agitata perché entrava in una nuova
0: dimensione,
1: così. Noi eravamo emozionatissimi, c'è stata una standing ovation di mezz'ora, lei si è commossa, le sono usciti i lacrimoni, è stato bellissimo, e praticamente anche quel momento lì è stato un momento di scioglimento. E da lì in poi...
0: Perché un Postazione è una grande famiglia. Infatti, a volte io mi chiedo, non so, Eraclito diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume. Tu in realtà in un Postazione ti bagni nello stesso fiume da 25 anni, come hai detto. Come convivono in un attore alla dimensione anche un po' statica della routine quotidiana di una soap che appunto va avanti da tanti anni, con invece l'evoluzione anche di un'anima e artistica di un attore? In questi anni, secondo te, chi è cambiato di più? Riccardo... Roberto?
1: Ma a tutte e due, nel senso che Roberto ha la sua evoluzione anche da un punto di vista di sceneggiatura, e gli sceneggiatori sono, devo dire, molto bravi e straordinari nell'inventare sempre e continuamente storie per un personaggio come il mio. E anche Riccardo è cambiato, perché è diventato molto più veloce, molto più rapido, ci metto meno tempo a preparare le valigie. Diciamo che la cosa che pesa di più non è tanto il fare il personaggio, ma il raggiungere il luogo di lavoro, perché io vengo da Roma e, diciamo, l'organizzazione,
0: diciamo, quella inizia a pesare, andare sempre avanti e indietro, fare sempre le valigie.
1: Anche perché io sono molto legato a mia moglie, anche perché ci lavoro e sono abituato a lavorare insieme a lei spesso, e mi pesa lasciarla.
0: Le chiedi come sei andato, ti dà consigli anche sul tuo personaggio?
1: Sì, mi dà molti consigli, ci confrontiamo. L'unica cosa che mi manca di mia moglie è che viene meno spesso a Napoli, perché dice che venga a fare a Napoli, a parte che ci sono stata, lei ha lavorato molti anni con Tato Russo, quindi modo di vedere Napoli, musei, le straordinarie chiese, cioè le bellezze di Napoli le ha avute, però dice: tu lavori, io che faccio quando sto da sola? E quindi diciamo sono io che faccio più avanti e indietro, e questo un po' mi pesa, la lontananza da lei mi pesa, cioè se fosse qua
0: appena poi ritorni,
1: beh sì.

0: Sì, ormai diciamo che Napoli è la tua seconda casa, sì, perché appunto ci stai da tanti anni, vieni tutte le settimane per girare. E che rapporto hai? Cos'è che ti affascina o cos'è che non ti piace?
1: Ma allora, devi sapere che una delle prime cose che ho potuto rilevare facendo questo lavoro, soprattutto in teatro, è l'evoluzione di Napoli. Ho fatto la mia prima tournée importante nell'86 e poi nell'87, 88, 88, 89 ho fatto molta Napoli, molto Politeama, a Monte di Dio, allestimento di 2 settimane, poi debutto con Gino Bramieri. E io ho visto proprio l'evoluzione in positivo di una città che incanta, una città che seduce, perché come dico sempre, Napoli è femmina. È femmina. E quindi come tale...
0: Con tutti i pro e contro.
1: Anche oggi, no? Mi sono affacciato da un balcone, c'era il cielo plumbeo, un timido raggio di sole, eppure era bella, seducente, era ammaliante. Vieni, vieni, è come se ti chiamasse.
0: È proprio una sirena. Napoli è nato dal mito della sirena partenope e non è un caso. Allora, ti sei formato con la Scuola della Scaletta, storica scuola romana di teatro, e da allora appunto ne è passato di acqua sotto i ponti. Ma cosa conservi degli insegnamenti che ti diedero proprio in quel momento?
1: Credo tutto. Consigli sulla anche concentrazione, sul non ridere troppo, perché sennò non ti prendo sul serio. In effetti io ho potuto notare che, essendo io una persona molto giocherellona, così, fino a che ero troppo giocherellone non mi affidavano ruoli di responsabilità. Quando ho cominciato a diventare più responsabile sono arrivati i primi protagonisti. Devo dire, io ho avuto non solo dei compagni di scuola importanti come Simona Patitucci, Maria Laura Baccarini, Kim Rossi Stewart, Marco Giallini, cioè tutte persone che hanno fatto un grande percorso artistico e continuano a farlo. Qualcuno meno conosciuto perché fa più teatro e gira molto l'Europa. Altri come Kim Rossi Stewart e Marco Giallini. Poi Kim aveva 15 anni e mezzo quando faceva la Scaletta con noi. Bellissimo, angelico, sembrava veramente un Adone per quanto era bello e giovane. Stava aspettando di entrare a fare l'Accademia. Poi invece ebbe il grande successo con Ragazzo dal Kimono d'Oro e fece 3 film, per cui paradossalmente si ritrovò poi a fare una sorta di accademia lavorando insieme al grande Turiferro, e poi si è ritrovata a lavorare con Ronconi, con Massimo Popolizio, al Teatro Argentina, insomma, in tutta Italia, insomma, e poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto e fa. Marco Giallini, che ne parliamo a fare?
0: Sì.
1: È stato pure qua, ha fatto la squadra pure. Devo dire, è la scuola proprio del teatro che ti forgia ad essere sempre sul pezzo, come si dice, e quindi a non mollare mai, a non darla mai vinta, a complicarti il compito, mai agevolartelo. Così mi hanno sempre insegnato, di non prendere mai scorciatoie, ma affrontare sempre la strada più in salita, perché ti dà più soddisfazione. Infatti io quando non riesco a dire una cosa, no, io la devo dire così come è scritta, perché non la voglio cambiare.
0: Che direbbe? Direbbe Roberto Ferri: non basta il talento, ci vuole l'ambizione. È una frase che potresti condividere e suggerire ai giovani d'oggi?
1: Non basta il talento, serve l'ambizione, ma anche la capacità di ascoltare, l'umiltà di ascoltare, perché l'arroganza ti chiude le orecchie, quindi non ti fa imparare, e poi anche la capacità di incassare, perché questo è un lavoro che non sempre ti dà delle gioie. Io ho avuto questa gioia di Un posto al sole dopo tanti provini che non sono andati sempre bene. Parlo in generale, sia
0: quindi
1: di teatro, di cinema.
0: Sì, bisogna
1: mai
0: perseverare.
1: Perseverare ed essere consapevoli che un insuccesso non significa che tu non sei bravo, significa che non sei adatto secondo quel regista o per quel ruolo o per quel personaggio che devi doppiare. Ma l'insuccesso è non credere in se stessi. Io invece posso avere successo senza avere successo, ma credere sempre in me stesso, cioè andare avanti così, aspettando di potermi rimettere in gioco al massimo delle mie possibilità e poi continuare a studiare. Questa è la cosa fondamentale.
0: Ma perché hai voluto fare l'attore?
1: Ma io vengo da una famiglia
0: di artisti, tuo
1: no,
0: zio?
1: No. Sì, mio zio
0: era musicista, era romance, che è uno dei coautori della canzone famosissima Tornerò.
1: Tornerò, e l'ha scritta lui, sia parole che musica. Era l'unico artista, e quindi anche la preoccupazione dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quindi quando io ho iniziato a pensare a questa carriera, non ho avuto la famiglia all'inizio
0: dalla tua parte,
1: dalla mia parte.
0: L'ho dicevano dovuta... fai un lavoro serio, che cos'è questa cosa?
1: No, più che lavoro serio, erano preoccupati perché non volevano che magari cadessi e non riuscissi a rialzarmi, perché anche la carriera di mio zio non è stata sempre di grande successo, ma insomma, i successi sono altalenanti, ma anche nelle vite dei grandi cantanti c'è sempre un momento in cui c'è un ristagno, un momento in cui è come se andassi nel dimenticatoio e poi, come l'araba fenice, risorgi dalle tue ceneri. Bell'esempio che ho preso.
0: Bellissimo.
1: Però la mia famiglia mi ha abituato fin da piccolo a vedere il cinema, ad amarlo, ad andare a teatro, il balletto, l'opera lirica, e quindi in un certo senso eravamo un po' dei cultori. E a me piaceva molto il discorso della notorietà. Io avevo i miei idoli, Cary Grant, Gary Cooper, Danny Kaye, che mi faceva tanto ridere.
0: E infatti tu sei una persona che comunque ha un grande senso dell'umorismo.
1: Sono stato fortunato.
0: Penso che sia una grande dote.
1: Guai non essere ironici o autoironici, perché sennò senza ironia non si va avanti, anche perché la vita è molto buffa e motivi per farti ridere di te stesso te ne dà in continuazione, anche così, che visto da fuori io sono abituato a volte a vedermi fare, ma non, cioè proprio sei disarmante.
0: Ma quanto mai?
1: E quindi quando ho pensato che forse potevo fare questa cosa qui, era perché giocavo con dei compagni del liceo a fare i cortometraggi che all'epoca si facevano in Super 8 con la pellicola, giravamo delle mini comiche così, e facevamo queste cose. Poi abbiamo fatto dei programmi radiofonici nelle radio libere, così, e ci atteggiavamo un po' a fare Arbore Buon Compagni dei Poveri, però in radio condominiali più che di quartiere, e ci divertivamo tanto. E poi un giorno io, insomma, mi dissi: non voglio crearmi dei falsi alibi, dire non ci ho mai provato, che ne so, sai quelle cose lì che uno dice, tanto non ce la farò mai, tanto sono tutti raccomandati, tanto non
0: diciamo
1: ti fanno entrare.
0: Molto,
1: io ho detto: voglio provarci, male che vada smetto e faccio un'altra cosa. E sapevo fare tante cose.
0: Qual era il tuo piano B?
1: Il mio piano B...
0: Ce l'avevi?
1: Ma io ho fatto un sacco di mestieri per pagarmi gli studi, per essere
0: tipo?
1: Autonomo, ma ho trasportato pasta all'uovo, ho fatto il babysitter, ho fatto il bagnino, ho fatto, che ne so, il commesso in un negozio di uomo-donna pellicceria centro estetica, ho fatto anche il manovale, il muratore, mettevo i controsoffitti, le pareti in cartongesso, insomma... Ho una discreta manualità che mi viene in aiuto anche.
0: Non l'avrei detto, cioè vedendoti sempre impeccabile nel ruolo di Ferri, che insomma, che alla fine non tocca niente se non sfide finanziarie.
1: Ci fu una pubblicità di una caffettiera automatica dove dovevo spingere un pulsante per fare il caffè. Mi protestarono la mano, il dito in particolare, perché ma che è sto dito, fa schifo, è un dito, infatti io, cioè, ho delle mani grandi, delle dita però un po' deformate perché le uso come cacciaviti, come arnesi, come cose. Allora io, indignato da questa cosa, ho detto sì, voi mettete il dito vostro, ma io con queste mani risparmio un sacco di soldi perché i lavori me li faccio da me a casa.
0: Grandioso. Beh, non l'avrei mai detto, devo dire, ci stai svelando degli aspetti di te sconosciuti.
1: Quindi
0: casa tua ci ha messo mano, quindi, quando avete fatto casa tu e Marina?
1: Sì, ho messo mano, e adesso insomma c'è un po' di, dovrei metterci mano di nuovo, non solo per stuccare, rasare, ridipingere alcune parti, ma proprio dovrei prendere di sana pianta molte cose e buttarle. Invece io conservo tutto, mi affeziono funzionano le cose, sono un disastro. Poi ho una videoteca di videocassette, poi ho una DVD-teca, poi tra un po' c'ho una pendrive-teca, non so. Mi piace raccogliere tutto il teatro che è stato editato in televisione, quindi ho delle cose sugli hard disk, ce le ho in DVD. Insomma,
0: e per poi... te qual è stato l'attore di teatro più grande a cui avresti voluto assomigliare? La tua fonte proprio di ispirazione?
1: Beh, diciamo...
0: Ce ne sono tanti.
1: Troppi, troppi. Però come essere mattatore sicuramente Vittorio Gassman, Gigi Proietti, ecco, sono stati dei grandi. Parliamo del teatro di prosa, eh?
0: Sì. No, sono d'accordo con
1: te. Un altro grande con cui ho lavorato appunto era Gino Bramieri, che era una persona straordinaria, non solo un grande artista dalla comicità irrefrenabile, così, ma era anche un essere umano tenero, delizioso, affettuoso, una persona che mi ha dato veramente tanto, così come io ho avuto tanto dalle donne, da Ileana Ghione, che mi ha affidato i primi protagonisti, prima ancora di lei Anna Mazzamauro ha creduto in me, io ho fatto 4 anni insieme ad Anna Mazzamauro in 3 spettacoli. Devo dire che ho avuto un bellissimo rapporto con tante donne e tante persone in generale che hanno creduto in me e alle quali io devo dire solo grazie, perché se io non avessi avuto qualcuno che avesse creduto in me non sarei qui adesso a parlare con te.
0: Certo.
1: Comunque, insomma, ho avuto anche la felicità di lavorare con Alberto Leonello, un altro grande, però c'era anche Enrico Maria Salerno. Come si fa a dire questo sì, l'altro no? Ma poi anche le donne che abbiamo avuto, Lina Volonghi, Lia Zoppelli.

0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, che molti di voi conosceranno come Roberto Ferri, ma adesso non vogliamo parlare della televisione ma della tua carriera teatrale. Ci puoi raccontare qualche dettaglio divertente che ti è capitato?
1: Una volta stavo lavorando con l'Allegra Brigata, la premiata ditta già si era formata, quindi non c'era più nell'Allegra Brigata Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e noi facevamo una parodia di Via col Vento e la facemmo pure qua al Cilea. Al Teatro Cilea siamo stati 2 settimane. Io facevo Ashley, quello di cui è innamorata Scarlett, ovvero
0: sì,
1: Rossella O'Hara.
0: O'Hara.
1: Praticamente la particolarità di questo spettacolo era che noi stavamo in mutandoni, sai, mutandoni.
0: Quelli lunghi, quelli
1: da Far West, sì, sì. No? E le donne stavano con le grinoline e gli sbuffi, i pantaloncini, le cose, no? I mutandoni, queste cose qui. Per poi arrivare al gran finale dove c'era il ballo in cui ci vestivamo tutti quanti e facevamo. Io avevo addirittura una divisa da ufficiale che aveva indossato il grande Giuliano Gemma in un film importante. Quindi io ero felicissimo di essere stato qui. Beh, avevamo tutti questi costumi che mano a mano venivano usati. Il camion con i costumi ebbe un incidente e non arrivò su piazza. Arrivammo tutti noi, arrivarono i mezzi tecnici, ma eravamo senza costumi e quindi li abbiamo fatti.
0: E fu divertente lo stesso, va bene.
1: Sì, fu veramente, cioè lì eravamo situazione caos, abbiamo pure improvvisato, siamo divertiti.
0: Il teatro, così come il cinema piuttosto che la televisione, ti hanno permesso di essere qualcun altro e quindi di provare anche emozioni di cose che non faresti o non saresti mai nella vita? O in realtà tramite la maschera hai potuto tirar fuori qualcosa, diciamo il tuo lato oscuro?
1: Diciamo, lasciandosi andare nella tranquillità della creatività, può anche uscire un lato oscuro. Gli insegnanti sostengono sempre che la recitazione è controllo e abbandono. Controllo di quello che fai, ma anche abbandonarti a quello che fai, senza mai compiacerti, senza mai commuoverti per quanto sei bravo, per quanto stai facendo commuovere il pubblico, lacrimare. Oddio, come sono bravo, io ti faccio lacrimare. No, ecco, devi essere sempre sul pezzo, appunto, con il controllo e l'abbandono. Cade una cosa, chi la raccoglie? L'attore o il personaggio? Dipende. Se sei nevrotico, oddio, che succede? La raccogli velocemente, allora lì la raccolta Riccardo. Se invece tranquillamente, magari in quel momento io sto facendo Astrov, che è il medico nello Zio Vania di Anton Chekhov, e la raccolgo e tranquillamente, allora la raccoglie il personaggio.
0: E come si fa a esercitare la memoria? Voi attori avete una memoria pazzesca. Qual è il segreto?
1: Beh, io...
0: C'è una tecnica?
1: Ci sono delle tecniche. Io ho acquisito la mia, che innanzitutto ho un'ottima memoria fotografica. Riesco a collocare nella pagina, nel foglio, diciamo la parola, e riesco a ricordarmi anche magari come inizia, magari se devo dire parallelo, non mi viene parallelo, dico parallasse, e poi ci arrivo piano piano, fino a che, infatti, se qualcuno mi suggerisce, visto che io non sono mai stato abituato ad andare a suggeritore, perché un tempo per sbrigarsi c'era la figura del suggeritore che ti imbeccava le battute, in modo che così si andava subito in piedi e si formavano i movimenti scenici che il regista aveva pensato per quella scena, in quello spettacolo. Io che ho visto la figura del suggeritore per gli attori anziani con cui ho lavorato, tipo Salvo Randone e...
0: sacri.
1: Alberto Lionello utilizzava un suggeritore elettronico, per esempio, a monte, per imparare velocemente la parte, se doveva andare in scena velocemente. Poi ovviamente anche lui aveva una grande straordinaria abilità, che poi se ne disfaceva di questo suggeritore. Però io, se qualcuno mi imbecca, dico sempre: la dici tu o la dico io? A me basta solo l'imbeccata, cioè se io non mi ricordo basta solo il primo input, te lo ricordi?
0: Sì, sì, sì, assolutamente, vabbè, anche se devo dire che sei sempre impeccabile.
1: No, impeccabile no, perché... E poi studiare, perché è importante lo studio della scena che vai a fare, devi trovare il fuoco della scena in modo tale che se non chiudono su di te, perché magari il centro della scena è per esempio Marina Giordano, interpretata dalla mia amica e collega Nina Soldano, bravissima, che saluto, devi fare in maniera tale che tutto quanto il tuo lavoro vada a suo favore, quindi la devi servire al meglio perché quella scena venga bene, cioè bisogna sempre lavorare bene e in più capire l'argomento qual è. Se io so l'argomento e lo so alla perfezione, posso dire magari anche un sinonimo della parola che non mi ricordo, però il senso lo so. Più studi e meno fai.
0: Allora Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi.
1: Grazie
0: a te, per averci fatto passare quest'ora straordinaria, per averci raccontato tante cose con veramente aprendoti completamente a
1: questo. E le prossime le racconteremo la
0: però
1: prossima
0: progetti
1: volta.
0: Futuri che bollono in pentola?
1: Allora, stiamo cercando di capire se continueremo a fare ancora un letto per due per qualche altra piazza. Ci piacerebbe molto riuscire a fare la campagna, che non siamo riusciti, soprattutto anche per la notorietà non tanto mia quanto quella di Tato Russo, che,
0: certo,
1: e che ha restituito alla città di Napoli un teatro straordinario.
0: Che straordinario, secondo me fa una delle stagioni più belle che ci siano a Napoli, e poi sono una grande famiglia veramente, anche umanamente.
1: Infatti, e poi insomma, voglio dire, è un esempio, capacità imprenditoriale un po' fuori dal comune, è stato il primo teatro che ha portato cose da fuori originali che non si vedevano facilmente nei teatri convenzionali di Napoli, quindi è stato un precursore, quindi questo è il progetto, oppure iniziare un altro spettacolo, questo sicuramente, insomma non vogliamo fermarci con il teatro. E poi che ne so, mi piacerebbe fare qualche altra fiction, adesso vediamo, ci rimettiamo un po' in cerca, come si dice.
0: Grazie
1: a tutti,
0: Riccardo.
1: Un saluto a tutti e soprattutto a te, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi e stasera ti vedremo ad Un posto al sole. A che ora? Di solito verso le 21, no?
1: 20:55
0: su Rai 3, Un posto al sole con Riccardo Polizzi Carbonelli. A presto.
1: Ciao a tutti, un bacio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'è a tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai.

ricordo del nostro amor. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua

voglia ancora bene e si pure mi svassano, non passa passione, non c'ha voglia ancora credere che è tutta una bugia.

fai e portato viento, piano piano e cose cagnano, ma per me non cagna niente, senza fritte.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

macchina, caso le cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

nessuno.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

casa aperta a priestà me.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

C'è la miseria che c'ha fa, con sto caratteraccio che buffa, ed hai aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amore di te, mo sai che faccio?

0: 的。
1: 这faci amore, ma sai com'è? Pensando a te.

me sfreccio, paga conata, ma la puncia faccia amore, shakabum. Ma sai com'è, pensando a te.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E rieccoci tornati, pronti per questa nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a you e benvenuti. Oggi mercoledì 4 febbraio 2026, continua questa prima settimana del mese di febbraio. Noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo anche di concerti all'interno della solita rubrica del mercoledì Live Radar. Scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni. Poi parliamo di Sanremo, che è sicuramente uno dei topic più discussi, più chiacchierati di questo mese di febbraio, perché Carlo Conti ha finalmente annunciato gli ospiti della serata delle cover, dei duetti del prossimo Festival di Sanremo, e ci sono tanti commenti insomma sui social, tanti dibattiti in merito a degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston. E poi, come ogni mercoledì, oggi c'è anche la rubrica sulla musica internazionale. Parliamo di Grammy, dei premi che sono stati vinti da Kendrick Lamar, da Bad Bunny, dalle parole di questi artisti e tanto altro. Io direi di partire con la musica, visto che è tutto pronto. Lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo ascoltando Leo Pesci e Greg Riga con Sei vestuta 8.

Ci voleva un po' di buon groove napoletano per iniziare col piede giusto anche il percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 4 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Leo Pesci e Greg Rega con questo singolo che ascoltiamo spesso in questo programma, che si chiama Save Stuta Hot, un modo di dire che hanno coniato questi due artisti. Questo è uno dei singoli più apprezzati dell'ultimo album di Leo Pesci, che si chiama Unsapiens, tra l'altro il primo progetto che Leo fa in lingua napoletana, una delle tante sorprese musicali da Napoli dell'anno scorso, del 2025. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e parliamo di un paio di annunci che sono stati fatti in queste settimane da parte di artisti napoletani per quanto riguarda live e concerti in questo 2026. Il primo è stato Nicola Siciliano, che a fine novembre, quindi praticamente un paio di mesi fa, ha annunciato la sua data ad aprile alla Casa della Musica, il primo grande concerto che fa NS nella sua Napoli, il 9 aprile 2026.

una nuova data per il 13 marzo 2026 al Duel Club a Pozzuoli a Napoli. Le Scimmie è un duo di rapper composto da Vale Lambo e Lele Blade. Abbiamo tanto parlato di loro anche nelle ultime settimane perché hanno droppato il loro album della Reunion diversi anni dopo il loro precedente progetto, e degli artisti che hanno cambiato un po' le regole del gioco della trap a Napoli nel 2016 con il loro album Eldorado. Ecco, tornano in concerto per il proprio pubblico nella loro città, cioè Napoli, il 13 marzo. Tra poco all'interno della rubrica Live Radar invece scopriamo un po' di eventi a stretto giro, diciamo, in questa settimana. Prima ascoltiamo uno degli artisti che abbiamo nominato, NS con Scale. Ma piace

0: Un singolo estratto dall'ultimo EP di Nicola Siciliano. Abbiamo ascoltato Scale su Rai Radio Live Napoli e parlavamo di concerti e di un po' di annunci che sono stati fatti in queste settimane. Ecco, a tal proposito apriamo la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni durante questa settimana. Partiamo da Napoli. Domani sera, giovedì, ci sarà il concerto di Francesco De Gregori a partire dalle ore 21 per il suo tour 2025 che si estende anche al 2026. Poi ci sono tanti altri appuntamenti teatrali. C'è ad esempio lo spettacolo di Carlo Bucci Rosso venerdì, c'è il musical di Aladdin di Stefano D'Orazio domenica, a Salerno invece c'è una data del tour di Gianni Fiorellino per il suo tour 2025 all'interno dei teatri italiani, e sempre a Salerno sabato 7 c'è la tappa del musical di Oceania, mentre a Caserta sabato 7 febbraio ci sarà il concerto dei Ministri per il loro tour in trio in giro per l'Italia. Insomma, un'altra settimana ricca di eventi a Napoli e dintorni. Spostandoci invece nel nord Italia c'è una data di un artista napoletano che abbiamo intervistato la settimana scorsa, cioè Calmo, che farà il suo concerto giovedì 5, cioè domani sera a Milano. Naturalmente è un po' lontano da Napoli, Milano, però insomma non si sa mai. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo l'ultimo singolo di un altro artista napoletano, e cioè Petit, questo brano in collaborazione con Mimì, Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa, perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza colpo.

0: Perdonami.
1: L'ora di oggi di Round Naples è iniziata da poco meno di un quarto d'ora e notavo il fatto che siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesce e Greg Riga. Abbiamo continuato con la trap di Nicola Siciliano, ora il cantautorato di Petit e Mimì. E prima di passare al prossimo argomento, cioè Sanremo e i duetti nella serata delle cover, ci vorrebbe una buona dose di hip hop. E chi possiamo ascoltare se non

Guè in questi giorni con dei live speciali a Milano sta celebrando, sta festeggiando una saga di mixtape che ha fatto la storia del rap italiano, e cioè Fast Life. Ne parleremo anche nelle prossime puntate di Round Naples. Nel frattempo abbiamo ascoltato un singolo estratto dall'ultimo capitolo per ora di questa saga, cioè Fast Life 5. Abbiamo ascoltato Lokito su Rairo Drive Napoli in collaborazione con Céline G, che è segnato quasi come featuring. Céline G è la figlia di Guè, abbiamo più volte spiegato che Guè ha deciso di campionare la voce della figlia per creare appunto il ritornello della canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora voglio, è finalmente giunto uno dei momenti più attesi della settimana, quello in cui parliamo di questi tanto chiacchierati duetti della serata delle cover di Sanremo 2026. Ci sono naturalmente tante sorprese, tanti artisti molto attesi, ci sono anche diversi duetti con non cantanti ma giornalisti o persone del mondo dello spettacolo, insomma ne parliamo pian piano, li scopriamo man mano. Arisa ha deciso di duettare con il coro del Teatro Reggio di Parma e insieme canteranno Quello che le donne non dicono, un brano molto importante. Bambole di Pezza canteranno Occhi di gatto con Cristina D'Avena, già questa può essere una prima sorpresa, comunque è un pezzo che è nel perfetto stile giustamente di Cristina D'Avena, che ha sempre cantato insomma colonne sonore e canzoni di cartoni animati e film. Chiello canterà Mi sono innamorato di te con Morgan sul palco dell'Ariston, e già ho visto tanti meme, in tanti si aspettano che Chiello ricostruisca sul palco la scena famosa di Bugo e Morgan abbandonando il palco dell'Ariston. D'Argento Amico canterà Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso, anche questa canzone molto interessante. Vediamo con che ironia canterà questo singolo D'Argen, un'ironia che ha sempre contraddistinto insomma tutte le partecipazioni di questo artista a Sanremo. Poi c'è forse la sorpresa più grande per quanto riguarda la serata delle Lookover, e cioè Tony Pitoni che duetterà con Dito nella Piaga, insieme canteranno The Ladies at Trump. Sono molto curioso di sapere cosa combineranno sul palco dell'Ariston, e naturalmente Tony è uno dei nomi più chiacchierati in quest'ultimo periodo, siamo tutti quanti curiosi di sapere se farà qualche cacciata insomma sul palco. Eddie Brock canterà Portami Via con Fabrizio Moro. Luke invece fa una scelta che si discosta un po' dal mondo dell'hip hop, del rap, perché canterà Falco a metà con Gianluca Grignani. Tra poco scopriamo e commentiamo gli altri feat, ascoltiamo prima

0: Nessuna di Luchè. In tanti si aspettano che il brano che quest'anno porterà in gara al Festival di Sanremo Luchè assomigli, almeno nell'impostazione, a questo brano, cioè che abbia una matrice rap ma che comunque sia abbastanza aperta melodicamente e musicalmente parlando nel ritornello. Vedremo e ascolteremo, insomma, quando usciranno queste canzoni e quando inizierà il Festival di Sanremo. Nel frattempo stiamo commentando gli ospiti che ci saranno nella serata delle cover tanto attesa del prossimo Festival di Sanremo 2026. Abbiamo scoperto già diversi nomi, proseguiamo con Elettra Lamborghini che canterà a Seré con la SketchUp. Enrico Riggiotti invece canterà Nxanax con Alfa, due voci molto diverse tra loro. Vedremo come si incastreranno e come interpreteranno questo brano. Ermal Meta canterà Golden Hour con Dardust. Ecco, questo feat e questa canzone si distanziano parecchio dallo stile di Ermal Meta. Vedremo se Dardust farà un lavoro elettronico per l'arrangiamento di questo brano. Anche Fedez e Masini hanno sorpreso con Meravigliosa Creatura insieme a Stefan Hauser. In tanti si aspettano che magari Fedez scriva qualche barra originale per questo brano, qualche rima, e che modifichi un po' questo singolo. Vedremo. Francesco Renga invece canterà Ragazzo Solo Ragazza Sola con Giusy Ferreri, mentre Fulminacci canterà Parole Parole con Francesca Fagnani, la giornalista Rai, conduttrice di Belve. E anche in questo caso c'è tanta curiosità, cioè la Fagnani effettivamente canterà o non canterà, o magari leggerà un monologo, interpreterà delle parole della canzone. Ci sono tante ipotesi diverse al riguardo. J-Ax canterà E la vita la vita con Leggera County Femme, mentre LDA e H7 canteranno Andamento lento con Tullio De Piscopo, un artista napoletano eccezionale, un pezzo di storia della musica napoletana, del Neapolitan Power, lo storico batterista di Pino Daniele. Quindi personalmente ho davvero tante aspettative riguardo questa performance, non vedo l'ora di vedere LDA, H7 e Tullio De Piscopo sul palco dell'Ariston. Anche Leo Gassman porta un brano molto importante che era già tutto previsto, di Riccardo Cocciante, lo interpreterà con Aiello. Levante invece canterà I Maschi con Gaia, mentre Malika Ayan canterà Mi sei scoppiato dentro il cuore con Claudio Santamaria, un altro artista che non è un cantante bensì un attore. Tra poco scopriamo gli ultimi nomi, ascoltiamo prima i Foia con Usciorio Vient.
1: A stringiamo più forte di maga, non ci perdimmo mai, ma che stanotte no niente buci a questa bocca mia, senza

degli artisti e degli ospiti che ci saranno durante la serata delle cover del prossimo Festival di Sanremo. Mara Sattei canterà L'ultimo bacio con Mecna, probabilmente la prima volta che Mecna sale sul palco dell'Ariston. Maria Antonietta e Colombre canteranno Il mondo con Bruno Risas, tra l'altro sui social hanno anche speso delle bellissime parole per il cantautore calabrese. Michele Bravi canterà Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia. Knight invece canterà La canzone dell'amore perduto con Joan Thiel. Knight ha deciso di rischiare cantando Fabrizio De André, ma devo dire che è molto scelto ultimamente. Holly ha fatto una bellissima interpretazione l'anno scorso durante la serata delle cover, anche l'interpretazione che fecero Izzy e Madame fu molto bella, quindi anche per Knight c'è ovviamente tanta aspettativa e tanto hype. Patti Pravo canterà Ti lascio una canzone con Timofey Andriyashenko, che è il primo ballerino della Scala di Milano. Raff canterà The Riddle con The Colors, insomma il gruppo di artisti napoletani. Sorprendente la scelta di un pezzo di Gigi D'Agostino per Raff, perché stilisticamente insomma non si somigliano tantissimo. Sal Da Vinci canterà un grande classico di Michele Zarrillo con Michele Zarrillo, e cioè 5 giorni. Samurai J invece canterà Baila Morena con Belen Rodriguez e Roy Paci. Anche in questo caso c'è un nome di un non cantante, e cioè Belen. Saif invece performerà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi. Ecco, questo è un pezzo che secondo me può sorprendere, anche perché Saif sa suonare la tromba, lo fa durante i suoi concerti, quindi potrebbe essere anche molto dinamico sul palco dell'Ariston, vedremo. Serena Brancale canterà Besame Mucho con Gregory Porter e Delia, un'artista eccezionale siciliana che tra l'altro quest'anno ha partecipato anche a X Factor. Tommaso Paradiso canterà L'ultima luna con gli Stadio, mentre 13 Pietro ha scelto di portare i suoi amici con cui fa musica sul palco dell'Ariston, cioè Galeffi, Fudasca e Band, canterà Vita. Per ora che si sapemo, questo ci ha voluto spoilerare Carlo Conti riguardo la serata delle cover, ma sicuramente arriveranno altri annunci anche nei prossimi giorni. Proseguiamo con la musica e poi apriamo la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. L'abbiamo nominato e quindi lo ascoltiamo, Sai.

Rimane, non fa neura si non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta it, chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

una grande club hit rap. Abbiamo ascoltato Envy Killa con Casa Fa su Rai Radio Rap Napoli. Continua l'ora di oggi, mercoledì 4 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo già superato la metà della puntata di oggi. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di concerti che sono stati annunciati in questo periodo, il concerto delle Scimmie, la data di Nicola Siciliano a Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. E poi abbiamo largamente parlato di Sanremo e del fatto che Carlo Conti ha finalmente annunciato gli ospiti della serata, dei duetti, delle cover. Abbiamo commentato un po' tutti gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston, ecco, durante la serata delle cover. È giunto ora il momento della rubrica sulla musica internazionale e naturalmente partiamo dalle notizie più interessanti per quanto riguarda la scena musicale internazionale e mondiale, cioè i Grammy, perché domenica sera c'è stata la premiazione dei Grammy 2026, una premiazione che è stata un momento di grande spettacolo, diversi artisti si sono esibiti ovviamente, e poi ci sono state anche molte sorprese per quanto riguarda le premiazioni. In particolar modo la notizia che ha avuto l'eco mediatica più grande è stata la vittoria da parte di Bad Bunny per il miglior album dell'anno, la prima volta che accade per un artista latino, quindi ha scritto un'altra pagina di storia questo eccezionale artista della scena musicale mondiale, uno degli artisti più apprezzati in tutto quanto il mondo, che tra l'altro si esibirà anche all'halftime show del Super Bowl tra pochissimi giorni, praticamente nel prossimo fine settimana. Bad Bunny si è visibilmente commosso, emozionato quando è stato nominato dopo appunto aver vinto questo premio, è salito sul palco, ha ritirato il premio che gli è stato consegnato da Harry Styles e ha pronunciato anche delle parole contro l'ICE. In particolar modo ha detto: prima di ringraziare Dio dirò una cosa, ICE out, non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, siamo esseri umani e siamo americani. Sono stati tanti gli artisti che si sono pronunciati contro l'ICE, che si sono esposti, come Lady Gaga, come Justin Bieber, come Billie Eilish, ancora prima l'avevano fatto Ariana Grande, insomma tanti artisti che si sono schierati contro l'ICE e hanno utilizzato anche il palco dei Grammy 2026 per lanciare questo messaggio. Tra poco scopriamo altri premi ed esibizioni della serata. Ascoltiamo prima la title track dell'album più apprezzato dell'anno scorso, Devi tirare una sfoto di Bad Bunny.

La title track dell'album dei record, abbiamo ascoltato The Beat It Up Mass Photos di Bad Bunny. Come dicevamo, Bad Bunny ha vinto il Grammy per l'album of the year, diventando il primo artista di lingua spagnola a vincere questo premio nella storia dei Grammy, un artista portoricano che è conosciuto in praticamente tutto quanto il mondo. E parlavamo anche del fatto che diversi artisti, tra cui lui, sono schierati contro l'ICE proprio sul palco dei Grammy. Per quanto riguarda l'hip hop e il rap, invece, c'è stato un altro record battuto da Kendrick Lamar, che con i 5 Grammy che ha vinto domenica ha raggiunto quota 27 ed è quindi diventato il rapper con più Grammy nella storia. Ha superato Jay-Z e tra i 5 premi c'è anche quello per il Best Rap Album per il suo GNX, il disco droppato praticamente a sorpresa. Per quanto riguarda i singoli estratti da questo progetto, Luther di Kendrick e SZA è stato premiato come Record of the Year. Quindi anche Kendrick scrive un'altra importante pagina di storia per quanto riguarda il rap e la sua carriera e la storia dei Grammy. Ascoltiamo la canzone Record of the Year, Kendrick Lamar featuring SZA, Luther. If this

0: con me.
1: Oltre ai record di Bad Bunny e di K-Dot, sono successe tante altre cose durante la serata dei Grammy. Ad esempio, Lady Gaga ha vinto il Best Pop Vocal Album con My Am, ma soprattutto si è esibita con un'incredibile performance del suo singolo Abracadabra ed è stata anche protagonista di un altro momento che è subito diventato molto virale, subito diventato un meme, cioè praticamente ha spaventato Bad Bunny alle spalle mentre l'artista portoricano era seduto. Olivia Dean è stata nominata Best New Artist dell'anno. Justin Bieber invece ha performato una canzone estratta dal suo ultimo album, questo singolo si chiama Yukon. Fra gli altri premi, Billie Eilish ha vinto il premio per Song of the Year, mentre Doechii ha vinto il Best Music Video per il suo singolo Anxiety. Si è tra i tanti artisti esibito anche Tyler, the Creator, in una performance che da tanti è stata considerata una delle migliori di sempre nella storia dei Grammy, addirittura una performance molto teatrale. Sappiamo quanto Tyler sia creativo sotto questo punto di vista e quanto curi quasi maniacalmente i live che fa, le performance e naturalmente la musica che registra. Chiudiamo questa piccola parentesi sui Grammy all'interno della rubrica sulla musica internazionale di questo mercoledì e tra poco commentiamo le classifiche dei singoli più ascoltati in generale al mondo in queste ultime ore. Prima però ascoltiamo Julia.
2: Mi cut, poi metto un coppe spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto President con Victor Osimhen sotto un mini chaler, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, c'è l'erra, mi chiama. Perché se lo vado.

0: continua ovviamente anche il successo di Joel Air, che vuol dire che fa con il suo album Tutto è possibile. Abbiamo ascoltato un estratto da questo disco, uno dei brani che ha poi anticipato l'uscita dell'intero progetto, e cioè 081. Prima di chiudere la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, diamo uno sguardo anche alle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati al mondo in queste ultime ore e in questi ultimi giorni. Diciamo che anche nelle classifiche mondiali c'è stato un po' effetto Grammy, perché diversi brani di Kendrick Lamar sono saliti in classifica, in particolar modo proprio Luther di Kendrick featuring SZA e TV Off, e anche diversi brani di Bad Bunny sono rientrati o saliti in classifica. In assoluto i più ascoltati dell'ultimo album sono la title track che abbiamo ascoltato anche prima, e cioè The Beat Runs Photos, e Baile Inolvidabile. Anche diversi brani di Billie Eilish sono saliti, anche Bruno Mars, che tra l'altro ha performato anche live proprio alla serata dei Grammy. Die With A Smile continua a stare intorno al 16-17 posto, anche Harry Styles sale un po' in classifica con la sua Aperture, anche l'ultimo singolo di Bruno Mars, I Just Smile, sta intorno al 10° posto. Al 5° posto troviamo Man I Need di Olivia Dean, al 4° Lush Life, al 3° Back to Friends di Sombre, al 2° The Fate of Ophelia di Taylor Swift, mentre al 1° posto c'è sempre End of Beginning di Joe, che continua a dominare le classifiche mondiali grazie anche e soprattutto alla viralità che ha ottenuto in tutto questo periodo e alla viralità data da Stranger Things. E con questa chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Nibbles.
1: Paradise City e Manhattan tra i cieli,

0: E anche l'ora di oggi, mercoledì 4 gennaio di Around Naples con Silvio Martino, sta per finire, mancano pochi minuti già alle 16. Oggi abbiamo parlato di un po' di concerti annunciati ultimamente, la data delle Scimmie, la data di Nicola Siciliano ad aprile 2026 nella sua Napoli, poi c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, abbiamo parlato di Sanremo e del fatto che sono stati finalmente annunciati i protagonisti dei duetti della serata delle cover di Sanremo 2026, che si fa sempre più vicino, ormai mancano poco meno di 20 giorni. E poi, come ogni mercoledì, oggi c'è stata anche la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo tanto parlato dei Grammy, di Bad Bunny, di Kendrick Lamar, degli altri premi, di un po' di meme, e poi abbiamo dato uno sguardo anche alle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati in tutto quanto il mondo negli ultimi giorni nelle piattaforme digitali di streaming. Vi ricordo, prima di salutarci, come sempre, che ci sentiamo in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, ci sentiamo domani pomeriggio, giovedì, sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.
1: Fuori sempre male tempo, ma che ce la fa? Mi è salato per sempre e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta puntata di Mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Siamo nel 1987, oggi affronteremo, ascolteremo e racconteremo un album particolarissimo di Pino Daniele che è Bon Soirée, e poi arriveremo al 1988 con Schizzichea with Love. Parleremo delle nuove sonorità, della ricerca di Pino Daniele, ma anche della sua poesia. Tantissimi ospiti, avremo il musicista Dani Lorea, Bruno Illiano e anche l'attore Enzo De Caro, ma iniziamo ad inquadrare questo album Bon Soirée grazie al contributo di Paolo Romano, critico musicale del magazine Musica Jazz, che quasi in ogni puntata è qui con me. Buongiorno.
4: Valeria, ben trovata. Sono davvero particolarmente contento di poter oggi parlare di Bon Soirée, che è un disco che ha avuto bisogno di molti anni per essere capito e apprezzato. Non fu subito accolto benissimo dalla critica, il che è anche un po' una lezione per noi del mestiere. Quando tranciamo giudizi e non diamo il tempo sufficiente a dei linguaggi innovativi di trovare la propria collocazione nella storia. È un disco importante per molti versi. Pino Daniele è diventato un artista internazionale, suona spesso con Steve Gadd, invitato nei suoi concerti, scrive per lui un brano molto bello che è Che ore so, che finisce in un album dell'88 con la Gadd Gang, e nello stesso tempo porta una nuova concezione del ritmo, secondo me, in questo disco. Quindi se prima aveva concentrato la propria attenzione musicale sulla melodia e sulle possibilità armoniche, anche molto legate al jazz, stavolta è il ritmo protagonista. Ci sono tanti esempi, da Baccalà, che è una canzone divertentissima, che parte con un ritmo, noi diciamo tecnicamente 4 più 2, insomma ternario, e poi diventa un 4 quarti che ulteriormente dimezza. Ma i due brani che secondo me sono i più belli del disco, personalmente, che sono Aria e Occhi Grigi, che lo chiudono, presentano delle apertissime poliritmie, quindi mescola dei tempi ternari con dei tempi binari. Quindi questa secondo me è la grande novità del disco. In più, come suono, pur compresso un po' come Ferry Bot, ma è la moda del tempo, posso sbagliare, ma secondo me Pino Daniele ascoltava molto Miles Davis in quegli anni, in particolare l'ulteriore svolta elettrica con Dikoyo Tutu, che era dell'86. Se tu senti l'attacco di Guardami in Face, che è il terzo brano, parte proprio con quei sintetizzatori molto potenti che utilizzava Davis. E infine il suono della chitarra, perché poi è un chitarrista. Credo che sia l'unico album che lui ha registrato con una Gibson Firebird 5 del 64, che era famosa perché aveva questa fenice che risorgeva dalle ceneri su una spalla della chitarra, ed era quella del blues di Gary Moore, di Johnny Winter, che usavano i Lynyrd Skynyrd, insomma. Quindi sempre una grande attenzione al suono blues, che per lui è, come dire, il marchio distintivo, ecco, per così dire. Insomma, ritmo, suoni e chitarra, secondo me, sono tre straordinari motivi per riscoprire questo disco.
3: E allora cominciamo ad ascoltare questo disco con un brano molto particolare, l'ha appena citato Paolo, è Baccalà su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino.

0: Baccalapino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è il primo ospite di questa mattina. È tanto tempo che non lo ascoltiamo nelle interviste, finalmente io ce l'ho. È il pianista e tastierista di questo album e non soltanto. Con me c'è il maestro Bruno Eliano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio da lontano. Eri un ragazzino, andavi al liceo e frequentavi via San Sebastiano, la famosa strada dei negozi di strumenti. Ovviamente all'epoca ce n'erano molti di più. Eri lì a provare le tastiere e in quel contesto conosci un giovanissimo Pino Daniele, che aveva da poco pubblicato Terra Mia, ma ancora non era conosciuto al grande pubblico.
1: Ci siamo conosciuti lì perché questo mio amico mi ha chiamato, perché quando suonavo in questi negozi si faceva un po' di folla, quindi si parlava un pochino di me. In effetti mi ha chiamato e ha detto, c'è un mio amico, si chiama Pino Daniele.
0: Siamo verso la fine degli anni 70 e diciamo che più che suonare giocavate proprio con gli strumenti, mi raccontavi fuori onda.
1: Era nata da poco Cristina, la figlia.
0: La prima figlia di Pino.
1: Sì, sì, sì. Quindi era proprio un momento gioioso pure di Pino, si stava proprio bene.
0: Ma che cosa succede? Passano un po' di anni, siamo nel 1987, questo disco... Io lo ricordo perché ero piccolina e mi ricordo che c'avevamo proprio il vinile a casa,
1: sì.
0: Ed era un disco di un taglio musicale particolare.
1: Pino si voleva sfogare.
0: Bon Soiree,
1: sì,
0: tu ci sei in quell'album, e raccontacelo.
1: Pino voleva fare un disco, ripeto, più internazionale, più, non so, sfogandosi, facendo quello che gli veniva da dentro, insomma, in quel periodo. All'improvviso mi è arrivata la telefonata al mio studio, perché aprivo il studio di registrazione, a Monte di Procida. E arriva questa telefonata e questa voce, pronto? Ma io mi ricordo questa voce, dicevo, ma chi è? Bro, sono Pino. Senti, dovevo fare una musica per una sfilata di moda, perché non c'era di moda.
0: Ma veramente?
1: Sì, una sfilata di moda. Era un trucchetto.
0: Ah, mi sembrava strano.
1: Infatti, e andai a Formia per la prima volta.
0: Dove aveva gli studi Bagaria, famosi.
1: Bagaria Studio, dove viveva. Sì, il suo studio. Ci siamo incontrati lì, entrai un attimino, mi misi un attimo al pianoforte mentre lui parlava con una persona e mi ricordo questa cosa molto carina, che io, pianoforte bellissimo, studio registrazione, per me è proprio la manna dal cielo, no? E mentre suonavo Pino si girava, ma che è sta cosa? Dice, no, niente, sto suonando. Ah vabbè, continuava a parlare un'altra volta, ma che è sta cosa? Beh, niente, sto suonando. Comunque alla fine, per queste piccole vicende, perché gli piaceva forse il mondo era quello, eravamo molto musicalmente molto vicini, io infatti ci adoravamo sotto questo punto di vista. E niente, mi ha chiamato dopo pochissimo tempo, però doveva essere un disco, perché non vieni, così si sono tutti musicisti internazionali, quei musicisti che avevo.
0: C'era Mel Collins al sax,
1: c'era Mel Collins, il primo che ha registrato era

0: italiano che purtroppo non c'è più, che non c'è più, che io ho adorato, perché era una bella persona, io, Larry Nocella. L'ho conosciuto in quell'occasione, avevamo questo appartamento sopra lo studio e eravamo io e Larry che dormivamo lì. E per la prima volta, il primo disco, ho suonato praticamente con musicisti che avevo visto solo sugli album, perché album che ascoltavo da piccolo.
1: E allora continuiamo insieme ad ascoltare questo album Bonne Soirée, con un brano melodico molto molto molto bello. Sto parlando di Vita Mia su Rai Radio Live Napoli a Moppino.

0: Maestro Brunelliano, bellissimi i brani di questo album, Da vita mia, che è quello un po', diciamo, la ballad più, diciamo, classica, sì, melodica. Poi c'è un altro brano che mi ha sempre incuriosita quando ero piccolina. Quando è uscito quest'album io avevo 8 anni, quindi già lo ascoltavo, e mi ricordo che c'era questo brano, Baccalà, che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata. Sì. Te lo ricordi?
1: Così tutto scema.
2: No,
0: esatto.
2: Per me era una cosa meravigliosa il fatto di fare, dei brani particolari. Poi in un napoletano, io non ascoltavo, a parte i classici napoletani, voglio dire, con mio padre, eccetera, non ascoltavo brani napoletani. Era un modo particolare, perché fino a, diciamo, ha fatto un mélange di generi.
0: Di generi, di lingue.
2: Un napoletano più, diciamo, alla Viviani di Filippo, più una cosa più particolare, elegante.
0: Sì. Poi mi raccontavi prima fuori onda che ci mettevate molto tempo, no, per cercare dei suoni,
2: per trovare dei suoni che era un incrocio tra vari expanders, praticamente erano tastiere senza la tastiera, quindi tantissimi, cioè due rack pieni di questi, e metterli assieme, trovare un tipo di suono perché sia, che fosse adatto. A volte per trovare un suono ci mettevamo tipo una mezza giornata.
0: Io ascolterei un po' tutto l'album, ovviamente, però per ragioni di tempo strapoliamo da ogni LP alcune canzoni. Non può mancare sicuramente da Bon Soirée un brano davvero speciale, una poesia, non soltanto a livello testuale, è Occhi Grigi.
2: È molto bello questo qua, allora, tutti i brani sono belli.
0: Di solito gli occhi sono sempre verdi, neri, in questo caso sono grigi.
2: Poi chiarirlo.

0: La bellissima Occhi grigi tratta da Bonne Soirée, e adesso entriamo nella poesia vera di Pino Daniele. Lo facciamo con un grande attore e molto di più. Lui proprio studia e porta in giro quella che è la poetica del mascalzone latino. Sto parlando di un amico carissimo, un grande artista che fa parte anche in qualche modo della storia di Pino Daniele, non soltanto, ovviamente lui faceva parte della Smorfia. Sto parlando di Enzo De Caro. Buongiorno. Allora Enzo, tu hai conosciuto Pino Daniele, si può dire, agli inizi, anzi prima che fosse Pino Daniele?
1: Dunque, io frequentavo ancora la scuola, il liceo, e ci siamo incrociati per roba di locali americani, che chi ha una certa età e di Napoli sa di cosa parlo, magari chi invece non ha una certa età e non è di Napoli, oggi sembra anche un po' quasi fantascientifico, un racconto dell'oltre, immaginare che a Napoli fino a tutto anni 80 c'era una parte proprio, c'era un pezzo di America a Napoli, la base americana della NATO, anche molto importante militarmente e non solo. Era proprio un luogo, un'isola degli USA a Napoli, e questo significava anche degli usi, costumi e musica, e quindi c'erano questi locali americani, cosiddetti locali americani della NATO, e dove io frequentavo musicalmente e anche Pino, e ci siamo conosciuti in quella sede per ritrovarci qualche anno dopo.
0: Nel 1979 la Smorfia era presente nel programma di Enzo Trapani No Stop alla Rai di Torino, e poi ci troviamo a un certo punto anche ospite Pino Daniele. Che era successo? Vi eravate persi fino a quel punto o continuavate a frequentarvi?
1: No, in realtà non ci siamo mai persi, perché prima io, poi noi, quando dico noi parlo con Massimo Lello, con la Smorfia, eravamo in contatto con Pino, sono rimasto in contatto con Pino, non ci voleva molto a capire che Pino era un fuori categoria, era proprio un top player. Il problema è che per qualche anno non c'è stato alcun riconoscimento di questo suo valore, la quale cosa lo faceva leggermente incazzare, cioè lo faceva veramente arrabbiato verso questo mondo veloce e distratto, al quale era anche paradossalmente difficile far ascoltare e proporre le sue composizioni, perché poi chi le ascoltava e le conosceva si rendeva conto subito che parlavamo di un artista già da subito di un altro livello, di un'altra categoria. E poi capitò l'occasione che noi con la Smorfia eravamo a No Stop a Torino, e il regista Enzo Trapani ci chiese, dice, ma voi non conoscete qualcuno che musicalmente possa rappresentare quello che voi fate col teatro? E dice, sì, io ce l'ho uno. E uno che però venne in nove, perché siccome Non Stop la Rai pagava a persona, quindi Pino venne col suo gruppo di nove persone e fu il suo debutto televisivo a Non Stop, e cantarono una bellissima versione di Saglie Saglie.
0: Pino Daniele è musicista, Pino Daniele è chitarrista, Pino Daniele è compositore di colonne sonore, ovviamente Pino Daniele poeta. Nel 1987 esce il film di Massimo Troisi, Le vie del Signore sono finite, con le musiche di Pino Daniele. Qui troviamo una bellissima canzone, Qualcosa arriverà. Entriamo proprio insieme a te, Enzo, nella sua poesia.
1: Voglio dire, io sono impegnato anche in una piccola... Sono impegnato in una missione personale di far conoscere, far ricordare il più possibile il socio di Pino, e cioè Pino Daniele musicista ha avuto il torto di quasi oscurare un pochino il Pino Daniele poeta, autore di testi poetici, per cui il suo genio musicale è ampiamente riconosciuto. A volte quando noi cantiamo le sue canzoni io invito a rallentare e a rileggere anche lontano dalla forma musicale le parole, i pensieri che il poeta Pino ha inventato, e che nessuno aveva mai. È una terra anche poetica, assolutamente vergine, nessuno aveva frequentato quelle lande, nessuno aveva immaginato di dire voglio mar e quatta notte miezzo pane. La pausa non è che si è interrotto il collegamento, è proprio per visualizzare la voglia di mare. Il mare, tra l'altro, è la seconda parola più usata nel vocabolario di Pino. La prima è il sole. E il mare, quel mare che sta sempre là, tutto sporco, chi ne munezza e nessuno può guardare. Però voglio mare e quatta notte miezza o pane. E questo è il testo di un grande poeta.

0: cosa arriverà a Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. A Mo Pino, la grande, grandissima poesia. Siamo passati da Bon Soirée del 1987 a questo brano che è nella colonna sonora del film Le vie del Signore sono finite, appunto di quell'anno 87, di Massimo Troisi. Con me c'è sempre Enzo De Caro. Entriamo nell'altro album che vi anticipavo all'inizio, 1988, Schizzichea with Love, e qui ci sono davvero dei versi che, come diceva Enzo, fanno sì che Pino Daniele sia annoverato tra i grandi poeti italiani. Io parlerei di Enzo Canzone Nova.
1: Se fosse un disegno pittorico sarebbe una gouache, un acquarello con dentro tante tinte che poi anche musicalmente sono riprese, ma ha proprio anche una sua autonomia letteraria, perché come spesso succede nella poetica di Pino Daniele viene alternata un'immagine reale, concreta, che uno si può immaginare, in questo caso il primo verso della canzone Femmana che scendano a mare, e uno si può immaginare delle donne che vanno verso il mare. Un po' più difficile immaginare la correlazione di queste femmine che scendono a mare, ma ormai è domani, ormai è dimane, e potessimo cantare forse una canzone nuova, di nuovo un'immagine realistica. Due pomarole ghiaccio solo, cioè questi due pomodori che hanno il potere proprio catartico, e come se fosse una pala eolica che riesce a far uscire il sole. E poi questi momenti bellissimi quando ritorna sempre, che non manca mai nemmeno nelle canzoni considerate minori, in alcuni album considerati minori. Ma poi quando entra in campo il sentimento, e non solo il musicista ma il poeta Pino è un'enciclopedia, è una Treccani dei sentimenti, di tutti i sentimenti. Amore chi non perde tempo, amore chi non può aspettare, amore fatto sotto un muro, goppe discesa e sotto la luna, ma è sempre amore.

canzone nuova, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a Mo Pino. E non c'è tanto da dire dopo tutta questa poesia, questa musica. Abbiamo avuto la fortuna che Enzo De Caro ci leggesse qualcosa senza la musica, ecco, perché effettivamente anche i testi estrapolati da tutta la musica sono meravigliosi e di altissima intensità. Sono parole, insomma, che poi non hanno bisogno di commento. Sicuramente quello che posso dire è che qui entriamo già dopo Bonsoiree e dopo anche Ferry Botta, In Schizzica With Love, in un album che ha delle sonorità anche molto latine. Io sono contenta che sia stato Enzo De Caro con noi, tornerà anche in altre puntate. E così invece abbiamo ancora in studio Brunigliano, fra poco ci raggiunge anche un altro grande musicista, come vi anticipavo, che è Danilo Rea. Intanto c'è una canzone che poi è omonima, in realtà l'album si chiama Schizzica With Love. Ricordate la bellissima fotografia del fotografo Guido Arari, Pino con l'ombrello? Ovviamente ogni album ha delle foto, delle immagini particolarissime. Poi magari nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni fotografi storici di Pino Daniele. Vi ricordo intanto che c'è una mostra bellissima, Spiritual, a Palazzo Reale fino al 16 luglio, quindi entrate nel mondo di Pino Daniele, anche quello delle immagini. Apriamo insieme l'ombrello con Pino Daniele, Schizzichea.

0: E torniamo al Pino Daniele musicista, soprattutto alla sua visione che ha della musica, e lo facciamo con un altro grande pianista. Soprattutto parliamo del jazz, Pino Daniele e il jazz. Ve lo preannunciavo prima, lui è presente in quest'album e anche in altri futuri. È Danilo Rea che è qui questa mattina con me. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma cosa vuol dire? Mi traduci Schizzichea with love?
0: Io allora, Schizzichea significa praticamente quando piove, però sai, un po' piovigina, però in realtà è proprio un suono onomatico. Quindi schizzichea. Sì, sì. Che poi lui addirittura a un certo punto arriva a dire schizzcazzichea, vedi quanto suona bene. E with love, con amore. Bellissimo.
1: Beh, quindi il suo rapporto con la pioggia, però, è presente nelle sue canzoni.
0: Parli, perché... ti riferisci a quando piove, forse?
1: Insomma, voglio dire, anche quella è una canzone.
0: Vabbè, credo che ci sia un rapporto con tutto quello che avviene nella natura, no? Danilo, allora, questo album ennesimo capolavoro di Pino Daniele, in cui inizia un po' la tua collaborazione discografica con lui, perché poi ci sarà anche Un Uomo in Blues, ovviamente.
1: Sì.
0: Come dire, hai vissuto questo rapporto musicale, in particolar modo in questo album, visto che comunque avevate un certo senso linguaggio tra musicisti, cioè parlavate tra jazzisti, Pino Daniele tutti, voglio dire, un bluesman, un musicista tutto tondo.
1: Beh, è chiaro. E poi tu considera che in studio normalmente tu, per esempio, hai un arrangiatore o hai lo stesso arrangiatore o qualcuno che comunque ti dà una partitura, e tu praticamente ti limiti ad eseguire quello che c'è scritto sopra. Allora io normalmente confesso che dico: guardate, io da quando mi sono diplomato al conservatorio in pianoforte ho smesso di leggere e voglio improvvisare, quindi per scelta personale evito di leggere la musica, per quanto possa essere ovviamente scritta meravigliosamente. E nel caso di Pino non c'era nulla di scritto, quindi praticamente Pino costruiva insieme a te in studio quello che poi sarebbe diventato l'arrangiamento del brano. E quindi la bellezza di questa cosa è che lui prendeva spunto da te e al tempo stesso interagiva con te, quindi di colpo le cose prendevano una piega diversa, perché magari io proponevo un'idea, poi lui la gestiva in un altro modo, io di conseguenza cambiavo la mia e dicevo: sì, in effetti hai ragione, andiamo da quell'altra parte, insomma.
0: Mi viene chiaramente, rispetto a quello che stai dicendo, una domanda. Come dire, tu hai collaborato anche con altri, con cantautori, no?
1: Sì.
0: Con interpreti.
1: Sì.
0: La differenza c'è da questo punto di vista?
1: Con un musicista c'è, certo. Un rapporto con un musicista che scrive musica e anche testi, insomma, è questo. Che spesso tu arrivi con una tua idea, però insomma... lui ti suggerisce un'alternativa e quell'alternativa ti arricchisce, nel senso che nel momento stesso in cui tu scopri che a quello che tu pensavi fosse l'idea giusta si può contrapporre l'idea di un'idea più interessante, tu hai tutto da imparare. Quindi spesso e volentieri io dall'incontro con questo tipo di persone, musicisti e soprattutto melodisti e anche melodisti, quindi con la capacità di fare delle melodie straordinarie, delle armonie importanti, io mi rendevo conto che imparavo tantissimo. Infatti quando mi dicono: ma perché tu suoni, perché tu sei un pianista che ama la melodia eccetera eccetera, ma tu che cosa hai imparato lavorando con i grandi, ovviamente questi grandi di cui stiamo parlando, io dico: ho imparato il rispetto per la melodia, perché spesso l'atteggiamento di musicista e soprattutto dei jazzisti è quello di sottovalutare la potenza espressiva ed emozionale della melodia, nel senso che arriva il jazzista e dice: eh sì, ma questa armonia per esempio è troppo semplice, no? Per dire, a parte che non c'è nulla di semplice in musica, no? C'è chi ha detto che Mozart è semplice, valla a suonare per Mozart, esatto. Quindi stiamo parlando di stupidaggini. Comunque insomma, spesso arriva il jazzista e dice: vabbè, ma io qua metto un accordo diverso eccetera eccetera, e pensando di rendergli, cioè di abbellirlo, ma in realtà non è così.
0: Quindi
1: il rapporto con questi grandi personaggi sta nel fatto che loro ti suggeriscono alternative che tu magari tu non hai in mente, e che E questo è interessantissimo. Io per esempio guardavo un documentario in cui intervistavano i componenti dei Pink Floyd e praticamente loro dicevano, per esempio, questo accordo qua l'abbiamo preso dal jazz, sentite questa armonia. Quindi è nel momento stesso in cui tu hai rapporti con altre discipline, con altri mondi musicali, tu hai tutto da imparare. Quindi la mia musica, cioè quello che io riesco ad esprimere attraverso l'improvvisazione, ovviamente deriva anche da queste grandi esperienze che ho fatto con loro.
0: Mi hai fatto venire in mente un'altra canzone bellissima di questo album, riferendoci appunto alla melodia, a quello che è il gusto della tradizione melodica napoletana mai abbandonata da Pino Daniele, e il brano è Yes, You Are, su Rai Radio Live Napoli. I'm up.

0: ci siamo completamente persi in questa canzone, Danilo.
1: E un po' adesso io sto guardando il golfo e quindi mi rendo conto, insomma, che tutto questo possa il golfo di Napoli, tendo dire.
0: No, lo possiamo dire però, perché chi ovviamente ci ascolta sì. Dice ma dove stanno registrando? Dove stanno facendo radio? Al mare?
1: Si può pensare che siamo
0: a mare. È vero, no, in un certo senso siamo a Napoli, perché siamo in un bellissimo studio qui a Via Asiago con l'Edwall, in cui scorrono le immagini del Golfo di Napoli, del mare, di tante cose particolari. Poi no, non vi voglio spoilerare più niente.
1: Beh, non spoileriamo, però vedi, insomma...
0: Castel dell'Ovo. E poi immancabile Maradona.
1: Maradona, sì, ma io ti confesso che 2 anni fa sono andato a fare Capodanno a Napoli per la prima volta nella mia vita, perché dico non è possibile che io non abbia mai visto un Capodanno a Napoli, e ho capito che il Capodanno è solo a Napoli si può fare. D'ora in poi o lo faccio a Napoli o non lo faccio a casa, perché ho visto cose che voi umani non... Bellissimo, dall'alto si vedeva tutta la costiera, tutta illuminata, sparavano dappertutto, una cosa meravigliosa, 50 minuti di meraviglia.
0: E a proposito di meraviglia, nessuno come Pino Daniele riesce a raccontare tutto quello che avviene a Napoli, e allora ascoltiamo un brano sempre tratto da Schizzichia With Love. Intanto saluto Danilo Rea, che torna ovviamente, perché Danilo ha suonato anche in tutto l'album Un Uomo in Blues, quindi lo troveremo. E intanto ascoltiamo Gesù Gesù, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli. I'm Bob Pino.

0: sono tanti musicisti in questo album Schizzichea with Love. Abbiamo ascoltato Dani Lorea che era alle tastiere, c'è sempre con me Bruno Illiano che appunto ha suonato pianoforte e tastiere, Agostino Marangolo la batteria, Steve Gadd, addirittura Danny Cummings e tanti altri. Oltre a Buonsuore poi vedremo il maestro Brunelliano nell'album A Scalzone Latino, che si può dire che sarà un album realizzato veramente a quattro mani. Bruno, cosa ti ricordi di questo diciamo cambiamento di Pino? Perché Pino continua a trasformarsi da quell'album che abbiamo detto prima, che è internazionale, ha delle sonorità talmente avanti quasi di 30 anni che in alcuni casi non è stato compreso. E poi con Schizzichea with Love inizia quella matrice latina che poi, diciamo, trova la sua quadra in Mascalzone Latino. Cosa ti ricordi di quell'album? Siamo nel 1988.
1: Io in quel periodo stavo facendo un disco con Gianni Togni, che si chiama Bersaglio Mobile, non so, lo posso dire?
0: Credo. Certo, ci mancherebbe.
1: E sempre quando c'erano musicisti richiamammo Pino Palladino, Manucaccia eccetera, e mi chiamò Pino e mi chiese di partecipare a questo album. Presi un aereo e quindi già stavano registrando, arrivo lì, quello che mi è stato posto davanti ho fatto, cioè in effetti ho fatto pure dei bassi tipo in Tell Me Now, pianoforti acustici in Kumbah, cioè ho suonato, ma in brevissimo tempo, tutta una serie di brani, credo tutti, ma è stata una bella esperienza, ma anche se è veloce è una bella esperienza.
0: Hai citato un brano che mi piace tantissimo, mi ha sempre ispirato, ho sempre danzato su questo. E allora io chiuderei questa puntata proprio con Kumbah. Io intanto ringrazio Bruno Illiano, Dani Lorea, Enzo De Caro, ovviamente Paolo Romano, che sono stati in questa puntata con me. Li ritroveremo nelle prossime. E allora, Pino Daniele, salutiamo così l'album Schizzichea with Love, Kumbah, su Rai Radio Live Napoli. I'm Moppino.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa, ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, e ci avimma scusa. Di valilla in coppo mussa, se sono fatto lunga.

Poi sale su quella non da fatica, fatto vestito e sposo, e tu pittore.

0: Dio mio, è bello un
1: giorno. Bello un giorno, bello un giorno.
0: La Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti qua.

0: nonno.
1: Io voglio la roba che mi mette.
0: E sorde pigliare in da vasche.
1: Dai, me ne va.
0: E mettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci dà fitta a te. Hai voglia di mettere l'asilogo in Iga, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto con i uguali.
1: E io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambressa l'inguilina.
0: Ma quella che dichi pure si santi urnata, e ma fa sentire la voce nostra agenda, sì.
1: Sì tu che ha detto a fuoco, e non c'è cercato niente. Io voglio solo una cusarella per mangiare quando viene giovane il sangue.
0: Va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bene. Oui. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mettono un certo eteral e ti porta a Patrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai trovando a me.
1: Io voglio la borsetta qui scappa parato, non pare stivale per dire tavernato, un bello rilancio con tutta la fascetta, un smalto per lui, che c'è non è

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: fatto male, ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

Nelle dà pascalina al barosia, stai sicura non dramma, non la faccia guapparia, Carme, che li ha porta in va e non dramma.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in... e si intitola O Schiaff.
2: Attore Bonò.
3: Dopo mattina in cerimonia, grazie, che non devo rifarci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susidere a chi va già parlare.

o voglio di per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai, una curtollata sì ma schiaffa mai, pensate voi uno schiaffa che ho potuto.

coppa questo cazzo in galera, ma che dice niente, con più maniera, ma c'è ferito, sazzo, con chi non è ferita, è morta, ma è stata consolata, l'uomo che è stata fino a parte, con niente.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni pieni d'azzurro, quando passa, venauer. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre col camion, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mona avesse, a me stesso mi chiesa dove.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dove c'è abbracciami.
2: Chissà perché la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la corretta di figlia dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. La mia mano c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce un braccio a me.
2: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo fa puto, mi dici tu il fatto come fu? E gira e va, qualcosa non li harà, tu li accadi, che qualcosa c'ha da sci, vicino a te, i suro con me che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giù.
3: Dritto, gira a destra senza neanche domandare, dove faccio un istricare, cazzo.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non dormi.

tornasse a villa o guardarmo sola, quest'albero so triste e già sfrunnato, però so sempre fresco sti figliola, a me resto ricordi

0: Accattatevi lo foglio, accattatevi canzone di successo. Durici canzoni, ci andali. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signor Manà, sa 10 e darina, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti. Leva da misa, fammi fo' spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo, potesse fare prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, a voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a me la caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norme regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare non si fu suo figlio era per domani. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora in tuo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, E allora mi faccio sentire come si cade. Wallaroo, metto il numero 4, parlo bella.

0: Voy a machapagar.
1: Chiave che già, tu non ne capitori essere niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché ho fatto la scuola sono chi stroviti, la scuola ci sono chiude. E mi vorrei una lezione. Io non faccio italiano, non becca nessuno. In mave che bello. Voglio, levatelo che mannaggio, mazze, ma la...
0: E dove vai, che... può venire fumo?
1: Fatando,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me. Canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E a chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezzo

0: e la mia Nino, io non dormirebbe più. Non hai capito niente, ma corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più, è da rimane che ogni zona, era rimane ma a parte Roma ricordi.
1: Ehi, e fai pure, a te là ti hanno portato, manicomio.
0: Mannazza, sapete voi, mannazza, ma che mazza compromettere, o alla Rusoni, ambugente, accattate voi foglie, tutte canzone successa, a calate banana, e canzone successa, o alla Rusoni, ambugente, chi si sono gramma a poter capire.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ma più bella campagnola, venite insieme a me con fanno lasciare, vedono guardi l'indagaiola, la casa mia dentro

sua carbanna a posto parrigiane, che ha fatta faccia amare con mio pene, che si ha capito chi ha lavato la mano, per farmi con Barriello con Michele, guaglio non mi ha fatto.